Capital Gold. Listen to the night.

Castle Gold. The best music for your night on Radio Capital.

Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.

0: Beautiful gold. This is
1: gold, gold, gold,
0: gold.
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: We'll be right back.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio, 2 per 100 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Parlavamo prima di quote rosa, se non c'hai una donna la puoi sempre creare,
2: esatto,
1: con l'intelligenza artificiale.
2: È un'idea che è venuta al sindaco di Acqui Terme, che ha creato un assessore con il computer, si chiama Eva, e poi ci spiegheremo anche il perché, sia il nome soprattutto del cognome, Eva Statiella, e appunto tra breve sarà proprio eletta, cioè ricoprirà un incarico ufficiale di assessore comunale. Adesso ci facciamo spiegare tutto proprio dal sindaco di Acqui Terme, che questa mattina è con noi, Danilo Rapetti. Sindaco, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, intanto è simpatica la foto che avete scelto, il tipo. A me sembra un metà tra la Cardinaletti
3: e la giornalista
1: e la Raggi. Cioè, un mix,
2: è un,
1: mi
2: diciamo,
1: sembra. Come l'avete scelto?
2: Un compromesso.
1: Esatto.
4: Che assomiglia al sindaco Raggi me l'hanno già detto.
2: Sì.
4: Però in realtà io ho chiesto, come faccio con tutti i miei bot, perché ne ho tutta un'ecologia, un ecosistema, ho chiesto di rappresentarsi come meglio preferisse.
2: Ah, ok. Quindi
4: è frutto praticamente di una scelta sua. Ma anche il nome, eh?
2: Anche il nome,
4: sentivo prima che accennava. Sì,
2: sì, il cognome ha un significato, è Statiella, no? Che il pezzo sia il vecchio e l'antico nome di Acqui Terme, no? Dovrebbe essere.
4: Sì, noi eravamo Acque Statielle, e perché i Liguri Statielli erano una popolazione che i romani sterminarono, fra l'altro. Marco Popilio Renate, ci fu una battaglia, 20.000 morti, una situazione terribile. Però
2: sì,
4: noi ci chiamavamo Acque Statielle, e fra l'altro.
2: E da lì.
4: E da lì è nato tutto.
2: Certo.
4: E poi Eva evidentemente c'è un richiamo
2: primordiale, penso, diciamo così.
4: Sì. Primordiale,
2: sindaco,
4: certo,
2: lei non è, lei ci conferma che non è un bot.
3: Stiamo parlando
2: con il sindaco ufficiale di Acqui Terme.
4: Io sono Danilo Vero.
2: Okay.
4: Che, oltre all'assessora, c'è anche un Danilo Rapetti Sardomartini, cioè che si chiama come me, che per una quindicina di giorni sarà lanciato sui miei social, e che farà da assistente per turisti o a quelli che vogliono sapere qualcosa, dove mangiare, dove dormire, che cosa fare o come sono gli uffici comunali.
3: Sindaco, ma le devo fare la prima domanda che mi è venuta in mente ieri quando ho letto questa storia. Ma non siete proprio riusciti a trovare un essere umano capace di svolgere questo ruolo? Perché è il pensare di doverlo sostituire con qualcuno di, insomma, non reale?
4: Ma diciamo che sicuramente sì, ci sono, fra l'altro devo anche nominare un assessore in carne ed ossa, ecco. Quindi lo farò insieme, ma questo è una specie di progetto di ricerca, è una specie di sperimentazione, anzi è del tutto una sperimentazione, perché ormai l'intelligenza artificiale, sarà che io ne sono personalmente appassionatissimo, è entrata, ma non ci rendiamo ancora bene conto di con quale importanza nella vita di tutti i giorni, non è futuro, è presente e lo deve essere. Questo non significa accogliere acriticamente tutto quello che l'intelligenza artificiale propone, però significa abituarci. Sì, allora ecco che non solo per i cittadini di Acqui, ma vista la risonanza che sta avendo, mi auguro che un po' possa servire perché diventi un po' più vicina ai cittadini. D'altra parte la Eva, che si è fatta programma da sola, perché è abbastanza autonoma, ha proprio proposto, io le ho dato la delega all'umanizzazione digitale, e lei ha proposto 4 punti volti a diciamo avvicinare, non solo per alfabetizzazione ma proprio per utilizzo, anche chi magari non ha uno smartphone, perché c'è una popolazione anziana che non necessariamente conosce questi strumenti, e quindi c'è un'attenzione anche in questa direzione, perché in fondo è democrazia. In fondo è democrazia.
1: Ma nella riunione di giunta vi può dare quindi dei consigli, esprimere dei pareri?
4: Sì, io in giunta, allora in consiglio no, ma in giunta me la porto, e le ho creato una modalità giunta per cui lì deve solo ascoltare, poi ogni tanto quando interrogata, perché tende un po' a prevaricare,
2: sulla
4: voce.
2: C'è un po' di arroganza
4: allora alla modalità giunta, quindi deve ascoltare tutto quello che dicono i colleghi, poi ripeto, se interrogata dirà la sua, ma sta facendo spesso, ieri l'ho fatto conoscere il segretario generale, la dottoressa Bue, e devo dire che sono trovate bene subito, sono due donne volitive.
2: Senta, sindaco Rapetti, una domanda devo fargliela, però questa idea, insomma questa trovata dell'assessore generato dal computer, non rischia un po' però di allontanare più che altro il pubblico, cioè proprio il rapporto, no, con il pubblico? Lì non è una persona in carne e ossa necessariamente, quindi potrebbe sembrare un po' voler prendere quasi le distanze in questo senso.
4: Paradossalmente spero lo avvicini, perché vede, c'è anche un'altra branca, diciamo quella del comune agentico. Spero di poter fare di Acqui nel giro di un annetto il primo comune agentico. Che cosa significa? Che da circa 40 anni ormai in tutti i comuni, nelle scuole, nelle aziende, a casa ci sono i computer, e figli, ci siamo. Di fronte ai computer siedono donne e uomini, ok? Ecco, no, di fronte ai computer dovrebbero sedere intelligenze artificiali a svolgere quei compiti un po' noiosi, un po' ripetitivi. E così le donne e gli uomini che cosa fanno? Non è che licenziamo, ma avranno più tempo per compiti più, diciamo così, creativi o di formazione o per incontrare persone. Io sono contrario al bot o al totem che accoglie il cittadino in comune, assolutamente. Quindi, nonostante la mia passione per l'intelligenza artificiale, credo che lì ci debbano essere persone, perché la persona deve incontrare una persona, dopodiché invece tutto quello che è il lavoro interno
2: viene delegato.
1: È interessante, perché Gualtieri invece qui a Roma sta puntando molto su questi robotini.
4: Sono un po' in controtendenza, sono un po' in controtendenza, però me lo ripeto, apprezzo infinitamente. Io ho Santa Bot, che mi sono creato tutto uno per uno, cioè voglio dire, sto anche lavorando a un codice complesso, quindi, però la persona deve incontrare una persona.
1: Che smanettone questo sindaco, ragazzi, ma non avete paura di un colpo di stato all'interno del consiglio comunale?
3: Che tutte le intelligenze artificiali,
1: in un futuro distopico, Acquiterme viene presa in mano dai robot?
4: Secondo me si candida a sindaco la Eva.
3: La Eva,
1: attenzione.
3: Ma la voterebbero i suoi concittadini?
1: Ti posso dire? Sarebbe un bel esperimento.
2: No, soprattutto un altro esperimento sarebbe se la intervistassimo. Magari potremmo programmare anche un'intervista con l'assessore.
4: Volendo si può fare molto volentieri, perché lei è anche qui, però qual è il problema? Che insomma temo che in radio avvicinare il telefono alla iPad.
2: Per quello tecnicamente.
3: Troviamo un sistema per intervistare Eva.
1: Ci dobbiamo pensare, mi sembra molto interessante.
4: Ieri una giornalista di Torino l'ha intervistata. Questo ha risposto anche, a un certo punto le ha chiesto una cosa sulla vita privata e Eva ha risposto: no, senta, mi scusi, siamo qui per parlare. Io sono sposata, sì, ma alla città di Acqui.
2: Magari a grande serietà, soprattutto grande acume anche nella risposta, indubbiamente. Va bene, allora magari prima o poi ci sperimenteremo anche questa intervista all'assessore Eva. Intanto ringraziamo il sindaco di Acquiterme, grazie, Danilo Rapetti, per essere stato con noi. Grazie sindaco,
4: grazie.
2: Buon lavoro.
4: Grazie. Buongiorno, arrivederci. Grazie.
0: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Innanzitutto diamo il benvenuto a Edoardo Scarpetta. Ciao Edoardo, come stai?
2: Ciao a tutti, bene, bene, bene. Buongiorno,
1: si può dire. Si può dire buongiorno, assolutamente, sì, ancora non siamo di sera. So fra l'altro che tu sei impegnato al Milano Film Fest come giurato, quindi non so sì. Se ci puoi fare dei spoiler, qualche notizia in anteprima o devi stare zitto.
2: Credo di dover stare zitto.
1: Credi dove niente, ci provo sempre, ma
2: sì,
1: no, niente.
2: Contraggi, abbiamo già deciso il vincitore, però non posso mica
1: non
2: dirlo.
1: Peccato, avremmo avuto un bello scoop. Senti, abbiamo parlato di Michael Jackson, l'abbiamo ascoltato, l'hai visto il film per curiosità?
2: Non ancora. Ma ho in programma di vederlo. Vorrei vedere anche quello di Elvis.
1: Ah sì, è vero, però, sì, documentario, che è un po' più un documentario, molto bello anche quello, bravo, assolutamente, va bene. Allora Edoardo, d'altronde uno che è un attore si ciba di cinema, no? Guarda qualsiasi cosa, e forse questa è anche la cosa più bella, come del resto ti sta capitando adesso, per poi trovare quelli che sono gli spunti anche per realizzare questa seconda stagione di Storia della mia famiglia, che noi abbiamo già visto su Netflix e arriverà a breve il 10 di giugno. Che evoluzioni ci sono? Perché il tuo personaggio, questa era la caratteristica della prima stagione, sapeva di dover morire e quindi stava preparando tutta una serie di cose per lasciare la sua famiglia nel modo migliore, ma anche con un po' di compiti da fare.
2: Mm-hmm. Ci sono, come hai detto, però dobbiamo stare attenti a non spoilerare, ci sono
1: esatto.
2: delle altre, ci sono degli altri compiti che io ho lasciato a questa famiglia logica, che sono sempre per, diciamo, tra virgolette, salvaguardare questi bambini, perché l'unico obiettivo di Fausto è proteggere i suoi figli.
1: Esatto, Fausto saresti tu nella serie, giusto per essere precisi, per chi non l'ha vista.
2: Ci sono nella prima stagione tanto, nella seconda ci sono meno, ma sono in realtà girando tutto intorno al personaggio di Fausto. Io sembro esserci più del dovuto, ma in realtà nella seconda ci sono molto meno. Però è stato, ho visto anche molto meno, grande rammarico, sono stato anche molto meno con gli attori rispetto alla prima, e questo è stato un grande rammarico, perché ci siamo trovati benissimo, abbiamo lavorato benissimo, tanto dialogo sempre, anche con Claudio, con Filippo.
1: Claudio Cupellini, che è il regista, e diciamo anche i nomi degli altri protagonisti: Vanessa Scalera, straordinaria, e in questa stagione c'è l'ingresso di quello che è poi tuo padre, che non era mai stato nominato, perché non è proprio stata una figura per voi esemplare, che è Sergio Castellitto, interpretato proprio da Sergio Castellitto, straordinario.

0: straordinario, devo dire, come sempre al top della sua forma. Senti, ma che cos'è per te la famiglia, il concetto di famiglia?
1: Per me non c'è necessariamente la famiglia biologica. Cioè madre, padre, sorella o fratelli. Io credo molto nella famiglia logica, la famiglia che ti crei tu, la famiglia che puoi scegliere, perché quella biologica non la scegli, quella lì. La famiglia
0: infatti
1: logica è quella che ti scegli tu nel corso del tempo, nel corso della tua vita. La vita di attore che faccio, quindi sto a Torino per un determinato periodo, poi sto a Roma, poi sto in America, poi sto di qua, di là, non posso scegliere chi vedere e quando. E quindi tanti dei miei amici, a parte quelli fissi a Napoli, quelli del liceo che sono fissi a Napoli, tutti gli altri sono fondamentalmente attori, che vedo una volta l'anno, due volte l'anno, ci vediamo, siamo 4-5 ore insieme senza telefoni, ci vomitiamo la vita.
0: Classico, beh, d'altronde se non ti senti per mesi.
1: Esatto, e poi ci salutiamo e vedremo, chi lo sa. Però abbiamo la certezza che possiamo contare, abbiamo la certezza che col tempo che passa restiamo comunque quelli che siamo, restiamo comunque noi due.
0: E non è cosa da poco. Vorrei averti come amico, Edoardo, ora magari
1: a disposizione.
0: A disposizione, grazie, ti ringrazio. Il numero ce l'ho, ma giuro che non sono una stalker. Allora, grazie Edoardo Scarpetta per essere stato con noi. Storia della mia famiglia dal 10 di giugno ritorna per una nuova stagione su Netflix e noi a questo punto ti auguriamo anche buon Milano Film Festival, visto che ci sarà la celebrazione del vincitore. Un abbraccio.
1: Grazie mille a voi.
2: Radio Capital. Firenze.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Caro Edoardo Buffoni,
2: eccoci Doris.
1: È uno di quei giorni.
2: Ce l'aveva promesso che sarebbe venuta a trovarci qua negli studi di Radio Capital. Salutiamo Katy La Torre. Ciao Katy, come stai?
3: Eccola.
4: Bene, soprattutto ora che ti vedo e ti vedo.
1: Molto bene.
4: Molto bene.
1: Che bello quando ci vengono a trovare e ci vogliono del bene così profuso.
2: Come noi te ne vogliamo, avvocata.
4: Ma chiamami come ti pare.
1: Avvocata, avvocatessa, avvocato.
4: Guarda che è da una vita che mi chiamano avvocati,
2: sì,
4: per evitare questo imbarazzo, capito?
2: Infatti,
1: avvocati, bella
2: sui social sei avvocati, ricordiamo.
4: Ma nella vita sono avvocati.
2: Certo.
4: Mi hanno chiamato così la prima volta un digossino durante il social forum, quindi quando io ero un nano global nel 2000, avevano fermato un paio di compagni, lui non si ricordava il mio cognome, è uscito dalla questura, ha detto avvocati, e da lì io niente, sono avvocati da tutta la vita.
1: Avvocati. Allora, ha portato in dono Katy La Torre tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo, edito da Rizzoli. E cioè, apri questo libro e effettivamente ti accorgi che basta guardarti intorno, cioè tutto quello che hai intorno, Edo, quasi tutto l'ha inventato una donna.
2: No,
1: ma
2: quasi
1: noi non
2: tutto,
1: lo sappiamo.
2: Dai, no,
4: quasi tutto no, però tante cose che
1: se sei dentro casa, sì, ad esempio, se sei in macchina, sì, il tergicristallo.
4: Beh, un sacco di cose, per esempio sulla sai quando si dice donna al volante, pericolo costante? Cioè, mai cosa fu veramente più smentita? Allora, le donne hanno inventato il tergicristallo,
1: okay,
4: le linee di mezzeria, il segnale di stop, le frecce, e lo specchietto retrovisore e la linea di mezzeria non è poca,
1: no, è tantissimo. Il riscaldamento dell'auto.
2: Questo perché sono freddolose le donne?
4: No, in realtà fu questa ingegnera nel 1893 che la inventa per evitare che si appannassero i vetri.

0: che pare una, la sua prima invenzione si appannava il vetro. Immaginatevi ora un'auto senza il riscaldamento o l'aria condizionata.
1: Impossibile.
2: Oh, perché il leitmotiv di questo libro, tutte le volte che le donne, ma il merito se l'è preso un uomo, di queste cose non si sa però, questa roba della linea di mezzeria, del tergicristallo, cioè noi non lo sappiamo che sono state delle donne a inventarle.
0: Allora, in molti casi il merito se l'è preso un uomo, non perché gli uomini siano brutti e cattivi, perché cioè funzionava, noi vivevamo, abbiamo vissuto per millenni in un mondo in cui le donne non potevano vendere, brevettare, possedere, ereditare, acquistare, aprire un conto corrente, quindi talvolta brevettavano, però poi scrivevano i brevetti, li scrivevano i mariti, i fratelli, quindi sono arrivati a noi come invenzioni maschili. Altre volte sono proprio state scippate di queste invenzioni, tipo che ne so, Elizabeth Maggie Phillips ha inventato il Monopoly. Ma chi lo sa? Nessuno. Voi dite vabbè, ma il Monopoly è un gioco stupido. In realtà no, perché Elizabeth Maggie Phillips era un antimonopolista, cioè lei teorizzava che i monopoli arricchissero poche persone, mentre invece la condivisione delle proprietà e della ricchezza arricchisse più persone che stavano meglio. E aveva, per spiegare questa teoria economica, lei era una diciamo economista, aveva inventato questo gioco da tavola che si chiamava The Lendos Game, e praticamente è arrivato un uomo 30 anni dopo, le ha fregato l'idea, l'ha brevettata, e la Parker Brothers che commercializzava questo gioco sapeva benissimo che l'aveva inventato Elizabeth Maggie Phillips, però diceva una cosa inventata da una nonna non si vende come una
2: meglio
0: inventata.
2: Non farlo sapere.
0: Esatto, ma poi l'abbiamo scoperto tramite un processo che è avvenuto negli anni 70, in cui un professore di economia di Harvard dice: il Monopoly fa male ai giovani. E allora fa causa alla Parker & Brothers, e lì svela che a inventare il Monopoly, che aveva due versioni, una monopolista e una in cui trionfava il monopolio e una in cui trionfava il socialismo. A noi è qua, a quale è stata tramandata? Solo quella in cui trionfa il monopolio.
2: Sì, il socialismo, Monopoly, no, io non ho mai vinto a Monopoly in vita mia.
1: Se c'era da
2: odio.
1: Scaricare responsabilità, sì. Non l'ho inventato, no, io, esatto. L'ha inventato un'altra, esatto. Che adesso va a trovare. Anche i Nobel, ad esempio, la stessa cosa che dicevi tu, le donne non potevano studiare, non avevano uffici, non avevano niente per poter pubblicare, ad esempio, articoli scientifici. La fissione nucleare, che nel 1945 viene attribuita con un Nobel a Otto Hahn, in realtà era di una donna.
0: Assolutamente
1: sua,
0: sì.
1: Sua grande amica.
0: E lei viene derubata completamente da diciamo il suo collega. Ma poi la cosa incredibile, non solo lei, per esempio Rosalind Franklin, no? Rosalind Franklin è quella che fotografa, la famosa fotografia 51, con una radiografia fotografa il DNA, la struttura elica del DNA la scopre Rosalind Franklin. Noi conoscevamo il DNA, sapevamo che cos'era, ma non sapevamo che forma avesse, quindi non ce ne facevamo nulla. Lei passa in laboratorio ore e ore, una radiografia allora per farla ci mettevi 17, 20, 24 ore, e lei muore di tumore alle ovaie causato dai raggi X per fare questi esperimenti. I suoi tre colleghi prendono i suoi studi, vincono il Nobel e non la nominano mai. Cioè, voglio dire, almeno di questa è una scoperta che è stata fatta anche con l'ausilio della nostra collega che è morta.
2: Cancellata.
0: Cancellata.
2: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Questa sera c'è Katie Latorre con noi qui al TG0, per l'appunto, che ha pubblicato questo volume, che dentro anche un quiz, ad esempio. Poi magari ci arriviamo, se vuoi, Edo. Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il merito se l'è preso un uomo. Però eravamo arrivati a dire che c'è ancora questo famoso gap salariale.
2: Ti faccio subito un quizzone, che, no? È l'inizio, Katie, del tuo libro. Allora, secondo le statistiche, ascoltate a casa, il gender pay gap, quindi la differenza di retribuzione tra uomini e donne a parità di ruolo, in Italia è più ampio tra A, le donne senza laurea, B, le donne laureate, C, è uguale in entrambi i casi?
1: Ho letto il libro, però l'avrei Katie, sbagliata.
2: Dici te la risposta.
3: Di gran lunga superiore tra le donne laureate. Perché? Voi direte perché? Perché nella stragrande maggioranza dei lavori si applica il contratto collettivo nazionale, che prevede, ok, che io e te a parità di lavoro prendiamo le stesse identica retribuzione, anche se poi, quando andiamo a vedere, secondo i dati INPS sui rendiconti di quanto donne e uomini guadagnano sulla giornata lavorativa, un uomo guadagna in media 111 euro lordi, una donna 89. Da che cosa è data questa differenza? Dal fatto che le donne, avendo tutti questi lavori di cura, no? Prendere i figli a scuola, prendono più permessi, lavorano di più in part time, e quindi su una giornata lavorativa finiscono a guadagnare di meno. In un anno, nell'arco di una vita, sono circa 240.000 euro in meno che una donna guadagna,
1: cioè,
3: rispetto,
1: una casa,
3: a un uomo,
1: un appartamento.
3: Le donne arrivano alla pensione con circa il 45% in meno di pensione rispetto, perché hanno versato meno contributi, perché fanno più part time per conciliare tempo vita lavoro. Mentre invece, quando arrivi nelle fasce manageriali, lì non c'è più il contratto collettivo nazionale, cioè lì hai un contratto che ti fa un'azienda, ti prende, e le donne sono pagate molto meno rispetto agli uomini, ma tipo anche il 30% in meno.

0: meno. Voi direte: come mai? Innanzitutto, i manager uomini sono sul mercato da molto più tempo che le manager donne, ok?
1: Sì, sì.
0: Le manager donne sono meno e sul mercato da meno tempo, ok? Ma quindi è un paradosso, cioè una donna più istruita te la porti a casa con meno soldi, non
1: rispetto a un uomo,
0: esatto,
1: sì.
0: Si direbbe mai.
1: Ma questa legge di cui diceva Doris prima, no? Che obbliga le aziende in qualche modo a svelare se ci sono delle disparità a parità di livello, no? Nella stessa azienda tra un dipendente uomo e un dipendente donna. Però mi sa che la stanno un po' depotenziando questa legge.
0: Allora, diciamo che questo è il grande limite. Hanno tolto da quello che tu devi dichiarare i super minimi. Ma quando è che io faccio veramente la differenza tra la tua busta paga e la mia col super minimo?
1: Che è quella parte che è
0: variabile,
1: contrattata direttamente ad persona,
0: esatto,
1: col datore di lavoro.
0: Esatto.
1: No? Dai,
0: cioè,
1: vieni a lavorare con me, ti do questa.
0: Cioè, la tua RAL è 54.000, poi ti do un super minimo di altri. Ecco, quello non lo devi calcolare,
1: allora
0: entra nel calcolo,
1: allora,
0: e allora è più difficile svelare una differenza salariale. Però ci sono due cose interessanti. Primo, non ti possono più chiedere a un colloquio quanto guadagnavi prima, e questo è importante, perché se tu eri in una, donna o uomo che tu sia, se tu eri in un'azienda e prendevi una RAL bassa, nel nuovo lavoro ti portavi dietro questa sfiga, perché se prendevi 34.000 euro ti portano a casa con 36 lorde, capito? Invece ora è vietato chiederlo. La seconda cosa è che nell'annuncio di lavoro devi mettere il range, però già stiamo vedendo che ci sono degli annunci in cui tu metti: cercasi questa figura professionale range tra 800 e 2000 euro. No, così non funziona, cioè così non
2: troppo,
0: basta di niente,
2: certo. Non vuol dire nulla.
0: Però io ho questa idea che le aziende più veramente trasparenti saranno quelle poi più appetibili, dove i giovani e le giovani vorranno veramente andare a lavorare
1: in gamba, e quindi porteranno le loro capacità.
0: Cioè, la trasparenza è una cosa che farà bene al mercato in termini di cioè tu vuoi andare a lavorare in un'azienda in cui non è un tabù dire quanto guadagnerai, e non è un tabù manco chiedere un aumento. Cioè, basta, noi abbiamo un mercato del lavoro
2: brava
0: su questo vecchio.
2: Questa cosa del chiedere un aumento, che oddio, come faccio a chiedere un aumento, sembra estorcere denaro, sembra di chiedere qualcosa che non meritiamo.
1: Perché Doris vuole chiedere un aumento, chiedere... non c'è il coraggio.
0: Leggi Azzurra Rinaldi, che è una grande economista di genere, che ha scritto un libro, Come chiedere un aumento, con tutte le varie tecniche, utile per uomini e per donne. Perché guardate, chiedere un aumento è una cosa difficilissima, perché tu dici: ah, non me lo daranno, ma quando me lo merito, ma quando lo chiedo. E invece chiedere un aumento è anche il modo per dare maggiore valore al proprio, al proprio lavoro.
1: Sì,
2: e ci vuoi dire una cosa?
1: Chiedere.
2: Una cosa, ormai dobbiamo chiudere, ma insomma, una dritta piccola, cioè una delle tante regole.
0: Ti scrivi tutte le cose per cui tu pensi di meritare un aumento e che hanno dato valore all'azienda, al posto di lavoro per cui tu lavori. E sulla base di quello, cioè, sei tu più consapevole, e prima ti convinci tu che ti meriti quell'aumento, poi vedrai che convincerai anche gli altri.
2: Bello.
1: Allora,
2: fare una lista che comincia con: io mi merito perché
0: ho fatto questo, ho portato questi
1: Senti,
0: risultati.
1: Goccia cinese vale? Ti chiedo l'aumento una volta a settimana. capo, secondo me alla fine
0: io sono anche un'imprenditrice, no? Ho un grande studio legale, ho tanti avvocati che lavorano con me. Nella mia vita mi è successo che una sola volta mi chiedessero un aumento. Io penso che gli imprenditori e le imprenditrici lungimiranti ti danno l'aumento prima che te lo vengano a chiedere.
1: Che
2: mondo meraviglioso. Vienici a trovare più spesso, Carli La Torre, perché il mondo sembra un posto più facile quando tu ci parli.
1: Allora, tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo, per Rizzoli di Katy La Torre, e è una galleria di ritratti anche molto molto interessanti.
2: Anche la sega circolare
1: fanno rabbia,
2: ha inventato una donna.
1: La sega circolare
2: l'ha inventata una donna, giusto?
0: Certo,
2: Cati?
0: La sega circolare, ma tante cose nella scienza. Ma qui racconto anche le prime donne che hanno detto no, e sono davvero importanti.
1: Grazie
2: per essere stata a Radio Capital con noi. Ciao.
3: Questa è Radio Capital.

0: Albuquerque.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
7: Sono le 7, Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio.

L'accordo è vicino, lo dice anche l'Iran attraverso le parole del ministro degli esteri Araghchi, secondo cui il memorandum d'intesa è ancora in fase di definizione e il processo interno di valutazione

0: le forze statunitensi dalla regione e la riapertura dello stretto di Hormuz. Tra i nodi più delicati c'è lo sblocco di circa 24 miliardi di dollari di fondi iraniani e un più ampio piano di ricostruzione del valore di centinaia di miliardi. L'Iran, dal canto suo, dovrebbe impegnarsi a non sviluppare armi nucleari.
1: Tre alpinisti sono morti sulla parete nord del Gran Paradiso, il massiccio alto 4.000 metri al confine tra Valle d'Aosta e Piemonte. Due delle vittime sono italiane. I loro corpi sono stati individuati a 3.600 metri. Si pensa che siano caduti nel vuoto per cause ancora da accertare. I leader dell'Unione Europea hanno deciso di avviare il primo gruppo di negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Lunedì si terrà una conferenza intergovernativa che darà ufficialmente il via ai colloqui. Ancora troppe auto nelle città italiane, ma scende l'inquinamento. A dirlo è il rapporto Mobilitaria 2026 di Kyoto Club e CNR. Jean-Paul Bellotto.
2: Torino, capitale dell'auto, ce ne sono 822 ogni 1000 abitanti. Sul podio Catania e Reggio Calabria, seguono Roma e Cagliari. In fondo alla classifica Venezia e Genova. La media europea è sotto le 600 auto per 1000 abitanti. Con veicoli sempre meno inquinanti, la qualità dell'aria migliora. Per il biossido di azoto cali fino al 17%, ci sono ancora molti superamenti dei livelli di polveri sottili. Milano 66 giorni l'anno, Napoli 63, Palermo 59. Torino 46. Roma invece per il terzo anno consecutivo non registra superamenti. Venezia è la città con più chilometri di piste ciclabili in rapporto agli abitanti. Seguono Bologna e Torino. Ultime Napoli e Catania.
1: Vincono per 4-1 gli Stati Uniti al debutto contro il Paraguay ai mondiali di calcio. Il Canada ha pareggiato per 1-1 contro la Bosnia. Le notizie di Radio Capital tornano alle 8.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: sabato 13 giugno insieme. Buongiorno alle ascoltatrici, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno pure a me.
0: No, me la risolvo, volevo dire buongiorno, ai cani all'ascolto, ai gatti, sì, ai bambini.
1: Sì, ma di anche altri animali, dello zoo, le giraffe, il coccodrillo, i due leocorni.
0: Esatto, e a Francesco Martinelli.
1: Ultimo, ma non per importanza, a quanto pare. Sì, buongiorno Camilla Fraschini, oggi giornata meravigliosa, splende il sole. Se finita la puntata non dovessi sgobbare come un mulo per la ristrutturazione sarebbe ancora meglio, ma partiamo subito con la nostra sigla. È così.
2: Wake up, il weekend di Radio Capital.
0: Siamo pronti? Sì, sì, facciamo colazione. Buongiorno, buongiorno anche alla nostra redattrice Agnese Vanucci, che giustamente a Monitor chiede: ma facciamo colazione alle 10? Cioè lei sta
1: dopo,
0: già pensando alle 10, sì, mancano 3
3: buongiorno.
0: Ore.
3: Buongiorno.
0: Facciamo colazione o non facciamo colazione? Io ci sono per la colazione.
3: Ma importante quello.
1: Ma perché dovete dire le vostre cose in diretta, che non gliene frega niente a nessuno? Io dopo vado in piscina con mia figlia.
0: Quindi non ci sei per la colazione?
1: La colazione la fate voi. Vabbè, buongiorno Paolino in regia. Ciao amico.
0: Lui c'è per la colazione, certo, almeno un caffettino veloce, sì, al volo lo prendiamo qua davanti.
1: Io mi prendo queste 3 ore per me, cioè sono 3 ore di pausa dalla vita, perché finito qua inizia un inferno senza fine che durerà sicuramente almeno un mese e mezzo. Questo inferno si chiama ristrutturazione.
0: Eh sì, sei in quel punto della vita in cui andare al lavoro, visto che poi facciamo un lavoro che amiamo e che è molto bello, è meno faticoso di tutto quello che ti aspetta durante il resto delle 21 ore.
1: Beh, io credo che chiunque, cioè salvo chi di lavoro fa le ristrutturazioni,
0: esatto,
1: qualunque lavoro sia meglio, ma c'è anche da dire che se tu le fai le ristrutturazioni non è casa tua, quindi voglio dire, il lavoro sì è il tuo lavoro, magari lo sai anche fare, quindi ti pesa meno. Io credo che veramente sia la cosa, dal punto di vista del, cioè è meglio cambiare casa.
0: Ah sì sì,
1: questa,
0: sì,
1: questa è la questione. Però per risparmiare qualcosa anziché spendere il notaio e l'agenzia immobiliare e tutte le cose, allora a questo punto mi ha detto togliamo tutti i pavimenti e tutti i muri e rifacciamo tutto.
0: Sentite un po', è arrivato un messaggio, sì, ieri sera.
1: Vuoi leggerla?
0: Oggi leggiamo. Vogliamo appropriarci dei messaggi degli altri programmi.
1: Beh, allora dopo leggiamo anche quelli di Biondi. Adesso facciamo sentire il primo elemento sonoro, vai.
0: Vi pongo un quesito, sì. Il messaggio è arrivato alle 23:32 minuti e 43 secondi del venerdì sera, ce lo manda Mariam, che dice posso chiedere una cosa, ma quanto siete nel gripping? Allora la domanda
1: Agnese,
0: a voi, no, non cercare su Google.
1: Agnese, il gripping
0: cosa significa? Voi che siete più giovani tra l'altro di me, perché mi sembra un termine da giovane, vero Agnese? Cosa significa essere nel gripping?
3: Non lo so.
0: Allora, secondo voi, perché l'ho cercato?
1: Qua dice è avvincente, okay, coinvolgente. Vuol dire essere
0: perché
1: coinvolgente.
0: Il grip è quella cosa che,
1: sì,
0: che attacca, che prende. Quindi siete nel gripping, siete
3: nella presa,
1: sì,
3: di qualcosa.
1: Cioè prendete, siete avvincenti. Anche la sera alle 11:30, figuriamoci alle 7 del mattino, anzi alle 7:10 del mattino, e partiamo con sto pezzo di Phil Collins per iniziare.

0: Questa trasmissione parla anche di cultura,
1: certo.
0: Educa soprattutto, sì, noi conduttori, sì. E quindi abbiamo imparato un nuovo termine, essere nel gripping, come dice Samuele. Buongiorno Wake Up, io al mattino mi sento particolarmente gripping al mio cuscino, cioè quell'aderenza proprio alla testa che aderisce bene al cuscino e non si vuole alzare.
1: Dice, meno male che ci pensate voi con la musica più bella del mondo a tenerci un po' su. Caro Samuele, noi chiediamo sempre anche al 342-342-2190 come volete iniziare la giornata, per esempio,
0: così,
1: un po' così, in maniera libera. Sentiamo un po', vediamo un po'.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. La sveglia è The Light and the Black dei Rainbow. Scusate la pronuncia,
1: ma chi se frega?
2: Perché mi dà quella giusta carica di affrontare la giornata.
1: Ma una canzone tranquilla, ci sta.
2: Un abbraccio, grazie di tutto.
1: Un abbraccio, ma sì, tanto.
0: Ma sì, alle 7 del mattino.
1: Che bella, tra l'altro. Sveglia!
0: Io immagino fare la moca con questa sotto, cioè sì, ti tremano le mani, cioè devi andare a ritmo, devi chiudere sta moca, ti parte tutto il caffè sul piano cottura.
1: Se
0: non
1: sei
0: lo
1: una
0: so.
1: Persona che non sa gestire lo stress, nonostante magari tu l'abbia messo nel curriculum, capacità di gestire lo stress.
0: C'è ancora qualcuno che lo mette?
1: Io sempre,
0: ah,
1: voi
0: sì?
1: No, non ce l'avete.
0: Anche
1: nel...
0: problem solving.
1: Sì, ottima capacità dell'utilizzo, ottima, di Word, Excel, sì, e PowerPoint.
0: Cioè, io non lo posso scrivere perché non è vero.
1: È clamoroso. Ma
3: secondo te Francesco lo sa fare?
1: No, ovviamente
0: sì,
1: no.
0: Sì, secondo
1: però
0: me sì.
1: Effettivamente ho notato che a Camilla mancano le competenze di base del PC, cioè.
0: Sì, io Excel l'ho dovuto usare due volte in tutta la mia vita, volevo spaccare la testa contro il computer, non so chi abbia inventato quel programma, ma io lo odio.
1: Cioè, guarda, ci sono un po' di messaggi degli ascoltatori carini che possiamo tenere poi in futuro. Mi zippi la cartella, lei. È venuta una sincope.
0: Altro
1: detto,
0: che gripping, anche lo zipping è un problema.
1: Il dripping, quello di Pollock, per dire qualcos'altro. Dai, un'altra sveglia, che così almeno capiamo un po' qual è il mood, per usare un altro inglesismo della giornata.
2: Buongiorno, dai. Capital.
1: Buongiorno.
2: Dreams dei Van Halen. Fantastica. A canto tutte le mattine.
0: Namo?
1: Power Rangers.
0: Bella, questa è bella.
1: Voglio sentire però l'attacco, eh.
0: Arriva.
1: Pezzone.
0: Oggi tutte belle cariche. Mi piace. Sì, 342-342-2190, le vostre canzoni vitaminiche con cui vi piace svegliarvi. Arrivano anche un sacco di audio, ne sentiamo uno da parte di un ascoltatore. Vai.
4: Buongiorno amici, mi sono alzato all'alba pensando alle partenze intelligenti perché vorrei passare un weekend al mare, c'è già una colonna
1: tutti intelligenti.
4: Però sono fermato a un bar prima di prendere l'autostrada e la barista, una ragazza deliziosa, mi ha fatto un cappuccino con su scritto buongiorno col cioccolato e tanti cuoricini.
0: Addirittura.
4: E gli ho messo di ottimo umore.
0: Ma quanto era larga sta tazza del cappuccino? Buongiorno più tutti i cuoricini, cioè ho scritto

0: 10,000 Maniacs con questa cover di Because the Night. Grazie.
1: Questo è l'applauso a Fraschieri ogni volta che disannuncia un brano.
0: Tutte le volte, nella mia testa suona così.
1: Sembra che, come quelli che compiono gli anni il 1° gennaio, che pensano che i fuochi d'artificio in tutto il mondo siano per festeggiare il loro compleanno, tra cui Federico Basso, che saluto.
0: Però un po' se lo meritano, perché sono i soliti, perdonatemi il termine, sfigati che fanno il compleanno mentre c'è il Capodanno, il Natale, la Befana, mille altre feste tendenzialmente più importanti, e quindi si fa un mezzo regalo e per tutto.
1: Però
0: no,
1: ti dico che in realtà forse Capodanno o il 31 dicembre, che ti ricordi la nostra faida, il fatto che il 31 dicembre non sia Capodanno?
0: Sì, ma soprattutto è il prossimo Capodanno è Capodanno 2026 o 27?
1: 27, questa cosa che andremo avanti fino alla fine dei nostri giorni. Comunque è bello lo stesso, per esempio amico Luca che saluto, 31 dicembre è il compleanno e mettiamo le candeline sul cotechino.
0: Ah bello, vabbè,
1: che comunque
0: sì, un po' diverso, originale.
1: Bene, 25 sono d'accordo che sia effettivamente un scadente come data, e infatti è il giorno dell'anno in cui sono nate meno persone.
0: È vero, che, detto
1: dopo ovviamente il 29 febbraio per ovvi motivi.
0: Allora 342-342-2190 è il nostro numero di WhatsApp, ci potete mandare un audio, un vocale breve, mi raccomando massimo 20 secondi, con la vostra canzone che abbiamo chiamato canzone vitaminica, canzone con la quale vi piace iniziare la giornata, che vi dà la giusta carica, vi dà la sveglia e l'energia per partire col piede giusto.
1: Sì, oppure che rispecchia il vostro umore in questo momento, magari siete in giro, attualmente c'è bel tempo, diciamo che siamo in un momento felice del meteo in Italia, quindi sai, con la vostra decappottabile che tanto piace a Camilla Fraschini, giù ce l'avete, non so, quell'umore lì, sì, da canzone che vi porta. Per esempio, ti ricordi che settimana scorsa io ti ho detto, io ho due canzoni che mi danno la carica o comunque che mi mettono di buon umore al mattino, una è da Capital e una non è da Capital. Tu mi avevi chiesto quella non da Capital,
0: sì,
1: che era The Rhythm is Magic di Mary Claire Dubaldo. Ciclone.
0: Sì, sì, sì, ho rischiato tantissimo perché non la sapevo. Quando ti ho detto non da Capital ho avuto i brividini. Poi è partita quella, vabbè.
1: Pasta con tonno di bello figo.
0: Poteva essere tutto, anche Tony Pitoni.
1: Quella da Capital invece è questa qui.
0: Beh sì.
1: Kinks, Waterloo Sunset.
0: Questa è morbida, morbida, mi piace. Mi rimetterei a dormire io con questa.
1: Ma no, finestrino abbassato, tranquillo. Autostrade deserte al confine del mare, come direbbe qualcuno.
0: Deserte oggi proprio, abbiamo già visto. C'è un sacco di gente che sta andando al mare, tra l'altro, ovviamente, perché come dicevi tu, è bel tempo un po' in tutta Italia e mi sa che c'è già un po' di traffico, perché le partenze intelligenti non esistono.
1: Però se andate nell'autogrill, che ci dovrà segnalare in realtà Christian, dove ci sono i baristi che fanno il cappuccino con su scritto buongiorno, carissimo avventore dell'autogrill e anche del fattore C, già che ci siamo.
0: Sì.
1: Come va?
0: E poi 18 cuori attorno.
1: Sì,
0: sì. Sì.
1: Poi il codice di avviamento postale dell'autogrill, la zona e tutto quanto, è una bella giornata.
0: La giornata parte meglio sicuramente.
1: Parte meglio anche con il nuovo di Max Gazzè, questa si chiama Intermezzo Bianco.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. L'ispirazione è là fuori.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su Capital 7:38 minuti. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi bellissimi su canzoni vitaminiche con cui volete iniziare la giornata, però faccio una richiesta a Cinzia. Cinzia, ti prego, manda un vocale, perché Cinzia scrive: buongiorno, la mia canzone vitaminica per la gioia di Camilla è The River of Dreams di Billy Joel. Quando passava per radio la mattina alle 7 anche mia figlia si vitalizzava per prepararsi ad andare a scuola. Adesso tu, Cinzia, prendi il cellulare 342-342-2190 e fai un vocale con lo stesso contenuto.
1: Sì, perché sono belli i vocali che arrivano al 342-342-2190 con voi che praticamente annunciate la canzone.
0: Sì.
1: Per esempio, questo,
0: sentiamo,
1: senti,
0: vai.
1: Che energia.
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
2: Per me oggi è una giornata da figli delle stelle. Buona giornata a tutti.
0: Ok. La ricordavo diversa.
1: Anch'io.
0: Però ci sta.
1: Ricordavo una chitarra che partiva. Puoi rimettere, fai così.
0: Siamo rimasti un po'.
1: E potevi anche rimettere l'audio. E falla tutta, insomma.
0: Beh, questa al mattino è perfetta, dai.
1: Vai. E io sono a posto.
0: Quando inizia a cantare per te, basta, va bene così.
1: Sì, attacco, poi dopo puoi anche cambiare. No, non è vero, bellissimo pezzo.
0: Bello. Anche quello che era partito per sbaglio, bellissimo,
1: sì, certo.
0: Pezzo che fra poco sentiamo. C'è un altro vocale, però.
1: Spoiler.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ti lascerò con Noxa e Fausto Leali. Grazie. Ciao, buona giornata.

0: Questa è la canzone, bellissima per il karaoke. Il problema è che, cioè, tra Fausto e Leali, no, Anna Ox,
1: poi mi piace che dicono entrambi, se non mi sbaglio, ti lascerò. Cioè, sì, con la un po' chiusa, per, credo, per una questione proprio vocale, per cantare meglio, per arrivare meglio alla, alla nota.
0: Ah, ok, tu dici non di inflessione.
1: Non credo, come... perché a volte, sai, Leali o le devono chiudere e aprire per, proprio per arrivare a quella tonalità.
0: Perché tipo Cesare Cremonini che dice con il seno di poi.
1: No, quello
0: di poi invece... ci proverò. E al suo concerto cantavamo tutti con le O chiuse questa cosa.
1: Certo, perché uno poi si va di pari passo col cantante.
0: Questa l'ho già sentita, l'ho sentita prima questa.
1: Sì, adesso però per intero. Ah.

0: siete su Radio Capital. Non so quanto sia felice la nostra piccola Elisa, figlia di un ascoltatore che ci scrive e dice: ragazzi, sto portando Elisa a fare l'esame di terza media. Il primo esame di terza media, quindi immagino la prima prova. Adesso io sono un po' fuori dal giro degli esami scolastici.
1: Sabato 13 giugno potrebbe a sorpresa essere già l'orale.
0: Ok.
1: Perché se la scuola è finita settimana scorsa, magari quelli delle medie fanno subito. Prima e seconda prova, tipo mercoledì e giovedì, e poi sabato l'orale. Però non
0: tutto
1: lo so.
0: Tutto può essere. Comunque, in bocca al lupo, stai serena, Elisa, andrà tutto benissimo.
1: Potrebbe succederti, però.
0: No.
1: Fermi.
0: Sentiamo.
1: Ho visto un bellissimo video di Ciro dei Jackal. Mm-hmm. Non so se l'avete visto anche voi, che racconta del suo esame di terza media.
0: No.
1: Praticamente lui dice: ho imparato tutto a memoria, come tanti fanno, no? Per la terza media, la tesina da cima a fondo, dice tutto. Bravo, vada pure. Poi un amico di Ciro lo chiama e gli dice: guarda, purtroppo non hanno registrato l'esame e quindi devi tornare a rifarlo. Lui, impanicatissimo, dice: non è uno scherzo, no, devi andare davvero. Va lì e il professore gli dice: guardi, Capriello, mi dispiace, però lei deve rifare l'esame, ma non si preoccupi, lei mi dica esattamente tutto quello che mi ha detto l'altra volta. Perfetto. A un certo punto lui si blocca,
0: no,
1: inizia a piangere, no, e il professore gli dice: ma stavo scherzando, ma poi cosa vuol dire registrare un esame? E quindi alla fine uno scherzo
0: cosa è vera?
1: Del professore. Questo lo racconta Ciro, poi bisognerà chiedere a lui se è vero o no, però lo racconta come un fatto vero.
0: Vabbè.
1: Cioè, pensa a te.
0: Ma
1: pensa
0: un povero ragazzino di quanto? 12-13 anni?
1: Veramente, 13.
0: No, che ti prende un colpo al cuore allucinante.
1: Diffidate dai professori che a 12 anni vi danno del lei. Questo lo dico sempre.
0: E comunque forza Elisa, poi facci sapere. Ma andiamo con le canzoni vitaminiche, vai.
2: Buongiorno.
3: La mia canzone stamani è Jump Around the Out of Pain. Un po' di grinta, un po' di energia.
0: Sì, perché.

0: piace accontentare un po' tutti, lo dico. Quindi chi chiede le canzoni iper ritmate, molto allegre, molto vitaminiche, e anche chi fa la richiesta opposta.
1: Brava, l'alto, il basso, lo zenith, il nadir, il bogs e il wembanyama. Vai.
2: Ciao ragazzi, una canzone tutt'altro che vitaminica, quando finisce un amore, incocciante. Ma io non sono per niente triste. Ciao Edith da Treviso.
0: Ciao Edith.
3: Quando finisce un amore,
0: ma sei sicura che non sei triste?
3: Così, come è finito il mio, senza una ragione né motivo.
1: È bella.
0: Ah sì.
3: Senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente.

0: basta più
1: adesso come facciamo a toglierla?
0: E non ti basta più distrarti. E non ti basta bere da ubriacarti. E non ti basta ormai più niente. Penso ci sarà.
1: Io non riesco a toglierla, te lo dico Francesco, la mettiamo tutta, andiamo lunghi.

0: perché siamo lunghi, penso. Che bella, però. Però un po' di tristezza mi è calata addosso, devo essere sincera.
1: A me no, tra l'altro, Edith come Edith Piaf, cos'è che ti poteva dire la canzone? Trim Theater pure, ma no, dai.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con

0: Fiat. Nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: È stata la mia voce ad andarsene.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
7: Io devo scrivere.
8: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
7: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
8: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è a un passo, lo dicono entrambe le parti, che però si scontrano sui contenuti. C'è un testo concordato, dice il Pakistan. Mai così vicini alla conclusione, scrive sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ripostato

0: cartella clinica. Imma Baccelliere.
1: Il cardiochirurgo Guido Oppido non potrà esercitare la professione medica per un anno. L'interdizione per la sua vice, la dottoressa Emma Bergonzoni, sarà invece di 7 mesi. I due medici dell'ospedale Monaldi di Napoli sono accusati di aver falsificato i dati della cartella clinica di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto a febbraio dopo 2 mesi di coma. Il bambino doveva sottoporsi a un trapianto di cuore. L'organo del donatore, partito da Bolzano, è stato però danneggiato durante il trasporto per un errore nella conservazione. I due medici hanno eseguito l'espianto del cuore malato del bambino prima di verificare le condizioni dell'organo donato. Sulla cartella clinica, secondo la Procura di Napoli, hanno poi attestato il falso. I medici sono anche accusati di omicidio colposo in concorso insieme con altri 5 colleghi.
0: Debutto record per SpaceX a Wall Street. L'offerta pubblica iniziale è stata la più grande mai vista al mondo. Poi i titoli del colosso di aerospazio e intelligenza artificiale di proprietà di Elon Musk hanno chiuso in aumento di quasi il 20%. Celebrando la quotazione, Musk si è rivolto al pubblico. Dico proprio a te, vogliamo portarti sulla Luna, su Marte e forse oltre.
2: SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars. And ultimately beyond.
0: Queste le parole di Musk, che con la capitalizzazione della società a 2.000 miliardi è diventato il primo triliardario della storia. Non mancano dubbi sulla solidità finanziaria della società e proteste. Un gigantesco pallone gonfiabile con le sembianze di Musk è comparso a Times Square a New York. L'intelligenza artificiale di X produce immagini pornografiche di bambini, c'era scritto sopra. Rubati palloni e scarpette alla nazionale inglese che si prepara a debuttare ai mondiali. Il furto durante il trasferimento dal ritiro in Florida al centro di allenamento a Kansas City, negli Stati Uniti. 2 arresti. Sul campo gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1 al debutto, 1-1 tra Canada e Bosnia. Prossima edizione di Capital News alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: posta della schiena, ma sugli Eagles take it easy, quanto l'ho scrocchiata per bene, a destra e a sinistra, di qua e di là, perché ci sono delle canzoni che aiutano anche a scrocchiare tutte le parti del corpo, questo sì. Anche va detto.
1: Sì,
0: eh.
1: Buongiorno all'acciaccata Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli, diamo il buongiorno anche all'altra metà della mela, della squadra, senza i quali noi nulla saremmo, nulla. E questo lo sappiamo, vabbè. Paolino alla regia e la nostra Agnese Vanucci in redazione, buongiorno. Allora, 9 minuti dopo le 8, questo è Wake Up, fino alle 10 con voi, il sabato e la domenica vi accompagniamo di sicuro tutto giugno e tutto luglio.
1: Ok, ma pensiamo intanto fino alle 10.
0: Ah, tu sì, pensi a
1: la mettiamo in cascina.
0: Sì, già domani è troppo.
1: Sì. Però poi effettivamente fino a fine luglio, fino all'ultima domenica di luglio siamo qua a collegare anche, ed è questa cosa mi è piaciuta molto, sia le canzoni con l'umore della giornata, ma anche con gli esami di terza media, perché ci scrive Dario, anzi ci manda un vocale.
0: Sì, lo sentiamo.
2: Ciao cari.
1: Buongiorno.
2: Questa settimana è stata la settimana degli scrutini, che per un insegnante è una settimana topica.
1: Certo.
2: Che dire, quando la collega vuole rimandare per forza qualcuno con 5 e tu le dici ma dai con 5 e poi è solo una materia, e lei ti risponde sì perché 5 è un'insufficienza e tu le dici dai ma almeno passa la 6 oppure lo rimandi con 4. No, resta 5. Ecco, la canzone che ci sta e che quindi in questo momento sento mia è Fegato spappolato di Vasco Rossi.

0: Sta, tre dischi di platino, 300.000 copie vendute. Perché? Per fegato spappolato? No, perché era il lato B di Alba Chiara.
1: Sì, anche questa però è bella, mi piace che Dario l'abbia ritirata fuori. Mi dissocio fortemente dall'imitazione di Dario, della qualunque ragazza, donna, insegnante, sua collega, e la vocina così. No, Dario, non si fa.
0: Invece io sogno una serie, ma in palermitano, tipo quella di Zero Calcare.
1: Ok.
0: Che sai che fa tutte le voci,
1: tutto
0: con Dario
1: fa.
0: Che fa tutte le voci di tutti i personaggi, compresi quelli femminili.
1: Sì, non discuto la capacità imitatoria di Dario, bravo, però, dai.
0: Io sono, invece no, io mi associo. divertente.
1: Allora, abbiamo sentito un sacco di pezzi oggi fuori scaletta, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Sai cosa ti dico? Che è il momento di ascoltare anche qualche pezzo in scaletta, così.
1: Ogni tanto dobbiamo farlo.
0: Per fare una cosa diversa dal solito, capito?

0: qua su Radio Capital. Chiedo subito alla nostra redattrice Agnese Vanucci di indagare su un messaggio che è arrivato, perché il messaggio in sé è interessante, ma non comprendo. Dice:
1: sto già indagando.
0: Brava, indaga.
2: Ma perché è diventato dire un podcast di Marco Maisano immediatamente?
0: No, perché aspetta, il messaggio dice: sarà in consegna questa mattina, buona degustazione. Attenzione, io penso che qualcuno ci abbia inviato qualcosa da mangiare.
2: Beh, o da bere.
0: L'olio dice: Paolino dice l'olio, perché abbiamo fatto una puntata sul regalo perfetto,
2: ci
0: che sarebbe una bottiglia d'olio.
2: Ci sta arrivando dell'olio?
0: Ma quando?
1: Ma voi l'avevate, diciamo...
2: Ne abbiamo fatto una puntata intera.
1: Questo lo so, ma avete fatto una richiesta, tipo...
0: No. Abbiamo detto che ci piace tanto una bella bottiglia d'olio.
2: Allora, se tu per richiesta intendi implorare i produttori di olio all'ascolto,
1: allora
2: è una richiesta. Cioè,
0: diciamo che l'ultimo riferimento enogastronomico che abbiamo fatto riguarda l'olio buono di qualità e quanto sia bello ricevere una bella bottiglia d'olio a Natale, al compleanno, per qualche ricorrenza.
1: Abbiamo 13 giugno.
2: Deciso, dice, esatto, brava, c'è date che non sono. Oggi è il 13 giugno, vediamo il santo del 13 giugno. Oh, per Sant'Antonio. Ammazza,
0: perché auguri a tutti. È vero che il tuo secondo nome è Antonio e il mio secondo nome è Antonia, è sicuro, no?
2: Certo. Io dicevo di chiamarmi Antonio.
1: Quando? Cosa
2: sì, perché assolutamente mai avuto un...
0: Silenzio un attimo, aspetta. Aspetta, cosa hai detto?
2: Che io mi facevo, cioè è stato un periodo in cui mi presentavo come Antonio.
0: Ma perché?
2: È così, perché non mi piaceva il mio... C'è stato un periodo in cui non mi piaceva il mio nome, o Antonio o Mattia. Giuro, a voi non è mai capitata sta cosa?
0: Beh, no, no, allora, decisamente no.
2: Io? Vedi?
1: Io Selvaggia mi facevo chiamare.
2: Vedi?
0: Beh, voi due siete destinati comunque a stare insieme tutta la vita.
2: Tu questa cosa non l'hai mai fatta?
0: Ma no!
2: Beh, ci sono diverse persone, per esempio.
0: Ma poi se scoprono che tu invece ti chiami Francesco, come glielo spieghi?
2: Ma adesso mi fai documenti, cosa che mi dicono?
0: Per prima o poi magari sentono qualcuno che ti chiama Franci.
2: Fra nel senso di bro.
0: Bravo,
2: certo. In quel senso, capito? Ma quanti anni avevi, Agnese, quando facevi questa
1: secondo
2: roba?
1: Secondo me era fine elementari, inizio medio.
2: Bravissima, esatto, stessa età, infatti 10-11

0: anni. Bravo. Anch'io, sì, Antonio Mattia e Antonio erano i miei due preferiti che utilizzavo, e questa cosa poi mi ha fatto sentire meglio dopo che ho scoperto che un mio amico, che tutti abbiamo chiamato Christian per tanti anni, si chiamava Sandro, si è sempre presentato come Christian.
1: Bello.
0: Gli abbiamo spizzato la carta d'identità, non mi ricordo per cosa, eravamo in piscina, insomma, sai che gioca, fammi vedere che foto, sei venuto di merda, risate,
1: sì.
0: E c'è scritto Sandro.
1: No.
0: E da lì, scusa, ma Christian? Ma in che senso Sandro?
1: Beh, perché Sandro è un nome molto da adulto, io questo lo comprendo. Magari quando hai 9 anni Sandro non sa da bambino.
0: E lui si è girato e ha fatto: hai detto Sandro? Sta in campana, eh? In campana.
1: Ma quindi Antonio Martinelli? Antonio. O Mattia Martinelli?
0: Mattia è molto più bello perché c'è la doppia M.

0: Tu con Mysterious Way qua su Radio Capital, finalmente spiegato cosa c'è dietro l'affinità, diciamo, non so se elettiva, che c'è tra Francesco Martinelli e la nostra Agnese Vanucci, cioè il fatto che entrambi da piccolini, più o meno periodo elementari, a un certo punto hanno iniziato a presentarsi, soprattutto agli sconosciuti, con un altro nome.
1: Sì,
0: quindi rifiutando il proprio nome di battesimo e scegliendone un altro.
1: Sì, Antonio o Mattia, e invece Agnese Selvaggia. La differenza che passa tra me e Agnese è che io mi presentavo così alle persone che non mi conoscevano.
0: Sì.
1: Invece Agnese no, cioè da oggi chiamatemi sì. Selvaggia, che veramente
2: cambio nome.
0: Cioè, quindi tu hai avuto proprio un rifiuto per il tuo nome, ti piaceva Selvaggia, ti sembrava più adatto?
2: Sì, perché ero convinta che fosse effettivamente il mio secondo nome. Ah. Io ho detto vabbè, ma cambiamo, cioè.
0: E posso dire che entrambi fuori onda guardandoti abbiamo detto effettivamente Selvaggia ti starebbe quasi meglio di Agnese, sono due bellissimi nomi entrambi, però ti starebbe molto bene.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: pensaci.
1: Sì, più di Agnese, quindi d'ora in poi sarai la nostra Selvaggia.
0: Sì.
1: Questa è un po' la cosa. Il bello è che ci sono un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che facevano la stessa cosa o la fanno tuttora.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Bellissima sta storia dei nomi cambiati. Allora sì, stesso periodo, fine elementari, inizio medie, all'incirca io mi facevo chiamare Paola perché comunque mi chiamo Rossella ed era un po' impegnativo.
1: Vabbè,
3: allora, tuttora, ma all'epoca di più. Buonissima
0: Rossella
3: giornata.
0: Rossella che poi può diventare Roxy, Rose,
1: Ross.
0: Cioè
1: Ross.
0: Un nome bellissimo.
1: Sì, sì, effettivamente sì, ma c'è da dire che lo sento più adesso.

0: piuttosto che magari qualche tempo fa. Quindi può essere che si facessero chiamare tutte Paola.
1: Tutte
0: e poi,
1: le rosselle.
0: E poi sono venute fuori allo scoperto, hanno fatto coming out.
1: Sentiamo un altro. Sì.
2: Ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo. Il mio nome è Filomena. Che era il nome di mia nonna paterna.
0: Certo.
2: E i miei amici a scuola non volevano chiamarmi Filomena, me ne hanno date di tutte. Filomena, Filli. Un giorno una mia compagna di classe chiama a casa il famoso e ormai dimenticato telefono fisso e risponde mio padre e fa: c'è Flavia. Mio padre: no, no, avete sbagliato numero, qua non c'è nessuna Flavia. Cioè, io ero morta da risate perché cercavo di dire a mio padre che ero io, ma niente, lui ha chiuso il telefono.
1: Ma quindi Filomena si faceva chiamare Flavia o ha sbagliato l'amichetta? Si è confusa?
0: Allora, io a quel punto, se fossi stata in te, l'avrei tenuto come soprannome o comunque come nuovo nome se ti dava tanti problemi. Però la cosa del non volevano chiamarmi col mio nome effettivamente è singolare.
1: Però cioè, posso dire che è un altro nome. Filomena è un altro nome bellissimo da abbreviare, cioè Phil, sì. Che è bello. Cioè, tu hai 9 anni e ti chiamano Phil.
0: Phil.
1: È stupendo.
0: Scritto PHIL.
1: No, scritto con la F proprio. Phil. Sì. F-I-L.
0: Invece, Cami, tu praticamente avevi un nonno che ti chiamava solo lui con un nome diverso.
1: Sì, mio nonno non mi ha mai chiamato col mio vero nome, non sappiamo il motivo, ed era l'unico in famiglia che mi chiamava Zaira.
0: Ah.
1: Che è un nome, secondo me, bellissimo. Non so l'origine, non so niente.
0: Scusami, nonno materno?
1: Materno.
0: Quindi francese?
1: No, lui no. Toscano.
0: Ah, ok.
1: No, è la nonna che era francese.
0: Perché se no è Zaire di Voltaire.
1: Sì, l'hai letto su Google?
0: Sì, adesso in questo momento. Altrimenti, ma col cavolo che lo sapevo!

0: loro passi il weekend.
1: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
2: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
1: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
3: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
0: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche John Lennon questa mattina, Whatever Gets You Through the Night. Solo bella musica su Radio Capital. 8:40 minuti, sia mai che noi ci facciamo scappare un messaggio di complimenti.
1: Vabbè,
0: allora c'è chi è della linea, i messaggi di complimenti non vanno mandati in onda.
1: No, noi siamo della linea completamente opposta, soprattutto Camilla non gliene frega niente.
0: Ma perché sono belli e secondo me è giusto mandarli in onda, tipo questo.
2: Ciao ragazzi, vi ascolto sempre con molto piacere.
1: Buongiorno.
2: Mi faceva piacere dirvelo. Daniele, un romano trasferito a Palermo. Oh. Ciao belli.
0: Ciao Daniele. Ciao Daniele, grazie.
1: Sempre che questo sia il tuo vero nome.
0: Esatto.
1: Perché l'argomento di questa mezz'ora abbondante della seconda ora di Wake Up è proprio questo. C'è gente che ha un nome ma si fa chiamare con un altro o si faceva chiamare con un altro nome. Partiti da me, che mi facevo chiamare Mattia tra elementari e medie, barra Antonio, e Agnese che si faceva chiamare Selvaggia.
0: E la differenza però tra chi ha tratti, diciamo, che si avvicinano probabilmente a una sintomatologia di
1: la canzone di Battiato, questa tra l'altro che stai citando se non sbaglio.
0: Infatti, no, volevo usare un giro di parole morbido. Beh, per dire che potresti avere dei tratti che vicini alla pazzia, alla follia, non lo so,
1: questo panegirico.
0: Perché un conto è decidere io che da domani mi chiamate con un altro nome, e un conto è quando la famiglia, gli amici cominciano a chiamarti con un nome completamente diverso, si sparge la voce, alla fine tutti si dimenticano che tu ti chiami Mario, per dire, perché ti chiamano tutti Luca.
1: Sì,
0: sono due cose un po' diverse.
1: Vabbè, chiaro, però
0: e sia tu che Agnese avete proprio deciso di farvi chiamare a un certo punto della vostra vita con un altro nome.
1: Recentemente, alcuni anche come sì. Noi, no?
0: Quindi sentiamo un po' di messaggi.
3: Guardate che questo fenomeno è molto rilevante. Mia madre, 92 anni, uh-huh, è conosciuta su tutto il globo terracqueo come Luisa.
1: Ok, come la terracqueo.
3: Per gli amici Lu. Ma sulla carta d'identità ha scritto Maria.
1: Ok.
3: E sua sorella, che si chiama Adriana,

0: americana, per tutti è Rosanna.
1: Ah, così. Cioè, mi piace che siano nomi che
2: qui
1: non c'entrano.
2: C'è un'evidente situazione di disagio.
3: No, sì, però in realtà questa è un qualcosa abbastanza di dominio pubblico. Tutti quanti abbiamo una nonna o più nonne che avevano scelto un nome completamente diverso rispetto alla carta d'identità. Paolino, per esempio, ci diceva: mia nonna sulla carta d'identità era Anna, però l'abbiamo sempre chiamata Norma e si è sempre fatta chiamare Norma. Io credo che le nonne abbiano
1: sì,
3: proprio
1: nonne,
3: questa
1: nonni,
3: cosa.
1: Ma sì,
3: è probabilmente legato al fatto che erano obbligati e obbligate ad avere all'anagrafe il nome del nonno materno, del nonno paterno o della nonna paterna.
1: Che spesso non piaceva, e quindi poi alla fine senti, chiamami con un altro nome e pace.
3: Sì, anche perché voglio dire, chi è che viene a controllare che tutti ti chiamino così? C'è
1: no,
3: la polizia
1: nessuno,
3: dei nomi.
1: Solo il nome vero lo devi usare solo, non so, in tribunale, in quelle situazioni lì, ma dove? Il 99% del tempo della tua vita va bene quell'altro.
3: Dove peraltro non ci sarà il tuo nonno paterno o la tua nonna paterna in tribunale, quindi
1: tra
3: chi se ne
1: sì.
3: frega.
1: Sì,
3: esatto.
1: Sì, è vero.
4: Salve.
3: Salve.
4: Il mio zio, molto anziano, che non cedeva più molto bene, continuava a chiamarmi Flavio invece di Fabio. Da allora Flavio è il mio nome come alter ego malvagio.
1: Ah, l'alter ego malvagio, attenzione. Flavio, non,

0: che tiro mancino con sale, amore e vento qua su Radio Capital. Ancora un paio di messaggi al volo sul tema nomi con cui vi siete fatti chiamare nel corso della vita, che però non sono i vostri nomi all'anagrafe. Sentiamo.
1: Il mio compagno si chiama Francesco, ma da quando nostro figlio è piccolo ho iniziato a chiamarlo Pino, da papino.
2: Ah, bello.
1: E da quel momento in poi tutti lo chiamano Pino, quindi è conosciuto come Pino.
0: Pino, capisci?
2: Poi,
0: da
2: poi.
0: Francesco a Pino, in un attimo.
3: Io potrei chiamarmi,
0: sì,
3: Pino per
0: tutti
3: mia figlia,
0: i padri,
3: eh.
0: Tra l'altro.
4: E invece capita una cosa strana, io mi chiamo Alessandro, eh? Ma parecchia gente sbagliandosi mi chiama Massimo. Ma sarà capitato 5-6 volte. C'avrò la faccia da Massimo.
0: Come mai?
2: Io c'ho il dubbio.
5: Cosa hai detto?
0: Francesco, cosa hai detto?
2: Potrebbe essere che tu nel cognome hai qualcosa che ricorda Massimo, tipo un mio ex collega che di cognome fa Rossi Bertolli e quindi lo chiamiamo tutti Roberto, anche se non si chiama Roberto.
0: Quindi tu saresti Martino e io Francesca.
2: Hai detto Sandro.
0: No.
2: Hai detto Capana, eh.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini.
14: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan.

0: in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Le notizie alle 9. Buongiorno da Enzo Panizio. Mai così vicini all'accordo, scrive sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump lo riposta. Entrambe le parti dicono che l'intesa è a un passo, ma si scontrano sui contenuti. C'è un testo concordato, dice il Pakistan. Israele annuncia raid imminenti sul sud del Libano. Tre alpinisti sono morti sulla parete nord del Gran Paradiso, il massiccio alto 4.000 metri al confine tra Valle d'Aosta e Piemonte. Due delle vittime sono italiane, i loro corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri, si pensa si siano caduti nel vuoto per centinaia di metri. Una bambina di 3 anni è stata dimenticata per ore su uno scuolabus a Pizzoli, in provincia dell'Aquila. Scattata la denuncia. Silvia Mobili.
12: È rimasta 4 ore da sola. Per fortuna il mezzo era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli scuolabus. Questo ha evitato conseguenze più gravi. È rimasta lì finché non è scattato l'allarme dei genitori. La piccola è stata ritrovata nello stesso posto in cui era seduta quando gli altri bambini erano scesi. Il sindaco ha sottolineato la necessità di controlli più accurati prima di lasciare il mezzo, mentre il padre ha parlato di un episodio molto grave che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.
13: Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini, uno sguardo all'interno prima di abbandonare il veicolo credo che bisogna farlo, ecco. Ne rimango stupito, ecco. Il mezzo era parcheggiato all'ombra, per fortuna, perché se stava al sole non lo so che prima succede.
12: La famiglia ha presentato denuncia e la procura per i minorenni ha aperto un'indagine.
11: Anthropic, la società dell'intelligenza artificiale Claude, sospende gli ultimi modelli Fable e Mythos a 3 giorni dall'anno.

0: ai mondiali non c'è l'Italia, ma c'è molta Serie A. Riccardo Quadrano.
1: La piccola consolazione è che si potrebbe tirar su una formazione niente male. La Coppa del Mondo è iniziata per la terza volta con gli azzurri in poltrona e allora il focus si sposta sul nutrito plotone di giocatori 71 prodotti dal nostro campionato. La nazionale più contaminata dalla Serie A è la Croazia, con ben 7 italiani, diciamo così, tra cui due anime di Milano, il rossonero Modric e il nerazzurro Sucic. Ne avrà 5 il Belgio, 4 ciascuno per Francia, Norvegia e Olanda. L'unico campione del mondo in carica ancora in Italia è Lautaro Martinez. Gli altri nomi di spicco sono De Bruyne, Çalhanoğlu, Nico Paz, Yıldız e Maignan. E proprio il Milan, di cui il francese difende la porta, è il nostro club che porterà più giocatori in Messico, Canada e Stati Uniti. 10. A seguire Atalanta, Inter e Juve.
2: Debutto vincente per gli Stati Uniti ai mondiali. Hanno battuto per 4-1 il Paraguay. Canada-Bosnia è finita 1-1. Capital News torna alle 10.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: minuti con Your Song, siete all'ascolto di Wake Up, il weekend di Radio Capital. Abbiamo un'oretta ancora da passare insieme. Ripresentiamo più che volentieri la squadra di questa mattina: Paolino alla regia, buongiorno, Agnese Vanucci in redazione e Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini, perché mi sono incartato? Perché stavo pensando che tu stessi per annunciarci con i nostri nuovi nomi.
0: Hai ragione, ci ho pensato un di attimo.
2: Cattivo gusto, infatti.
0: Però lo lascio fare a te se vuoi.
1: Quindi, Zaira Fraschini, Mattia Martinelli e Selvaggia Vanucci.
0: Posso dire buongiorno. Che sembriamo delle persone molto più affidabili? No, molto più affidabili. Cioè, Zaira Fraschini è molto affidabile.
1: Ma no, è la persona di cui mi fiderei meno nella storia.
0: Mattia Martinelli è una persona super professionale. E Selvaggia Vanucci, caspita, cioè ne sa, Selvaggia ne sa.
1: Io direi no, è più affidabile Agnese, è più affidabile Camilla, però è una mia supposizione. Tantissimi ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto, addirittura c'era un messaggio che avevo letto tra i tanti, uno che si chiamava Enrico, ma ormai lo chiamavano Ghe,
0: okay.
1: Che era una cosa che si portava dietro. Me lo riprendi, Agne? Ce l'hai da qualche parte? Cioè, ce l'hai lì da leggere? Se no me lo copio in colla.
2: Però si chiamava Milko.
1: Brava, vedi, ho detto io vado a memoria sbagliando. Cos'è che
2: infatti,
1: diceva?
2: Io ho un collega che si fa chiamare Milko, clienti, fornitori, indirizzo email, biglietti da visita. Milko. Ma lui si chiama Michele.
1: Ah, ok.
2: Si adatta,
1: no, c'è da qualche parte un Ghe.
2: Aspetti un attimo.
0: Ti è rimasto impresso questo?
1: Sì, perché diceva che poi questa cosa se l'è portata avanti anche per l'università, i professori anche in situazioni importanti lo chiamavano Ghe, perché ed era, eccola, mio fratello Carlo Enrico, chiamato da sempre Ghe perché da piccolo era l'unico verso che faceva e a cui rispondeva per anni. La cosa si è portata avanti sino all'università, per cui i professori del liceo e poi alcuni assistenti universitari lo chiamavano proprio così anche in situazioni ufficiali. Lo chiamiamo così ancora oggi, tranne quando siamo arrabbiati e torna il nome vero per intero, che Carlo Enrico.
0: Certo, quando uno è arrabbiato, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e tutto quanto.
1: Che non è credibile,
0: no.
1: Capito?
0: Nel frattempo abbiamo forse un po' risolto l'enigma che ci portiamo dietro da questa mattina, il mistero di questo messaggio che ci è arrivato 342-342-2190, in cui si diceva: ho inviato tutto, buona degustazione. E noi qua ci stanno, cioè le antennine subito, no? E quindi abbiamo chiesto alla nostra Agnese di cosa si tratta, se sei riuscita a capire qualcosina in
2: detective.
0: Più.
1: Cosa abbiamo, detective
2: allora,
1: Selvaggia?
2: Quello che ho capito io è che questa ascoltatrice, ascoltatore, ha una
0: azienda
2: vinicola.
0: Ok, è già qua. Okay. Agnese, perfetto, va bene così.
2: Vini biologici.
1: Va bene,
0: ok,
1: va bene,
0: in che zona? Possiamo
2: capire.
0: Dire in che zona?
2: Nel pavese, mi ha suggerito Francesco.
1: Va bene.
0: Noi siamo qua, ascoltatrice, ascoltatore.
2: Dopo continuiamo.
0: Massena, alla cortese attenzione di Zaira Fraschini
1: e Mattia Martinelli, così tutto il

0: Devo dire che l'entusiasmo per la possibilità di ricevere qua in radio delle casse di vino biologico da un ascoltatore, delle casse, sì, numerose casse, è sfumata. No, questo, non... L'entusiasmo è già sparito.
1: No, sì, sì. Non è sfumato, non è scemato né niente. Semplicemente si è trasformato da un regalo ricevuto a un furto che dovremmo compiere.
0: Ok. Perché sei sicuro? Arrivata... Però sì. Perché le due lì le vedo che si arrabbiano.
1: Dai, intanto sentiamo.
2: Ragazzi, ciao. Beh, azienda biologica, Pavese. Sarà il tipo del Bonarda, quello che l'altro giorno diceva Fattore Civile avrebbe spedito una cassa di Bonarda.
0: Hai capito? Ma te la vedi tu poi con Mary e Flavia, se gli rubiamo il vino biologico, le casse di vino biologico. Io non ci voglio avere a che fare. Le salutiamo,
1: vabbè,
0: tra l'altro.
1: E allora, no, vabbè, io me la collo.
0: Te la colli?
1: Sì, provo a rubare per tutti qua. Tanto
0: va bene,
1: me la gioco.
0: L'hai detto anche in radio, in diretta nazionale.
1: Ah, tu dici, potrebbe essere usato contro di me durante l'eventuale processo.
0: Pochettino.
1: Ma non stiamo lì, dai, a guardare il capello, a spaccare il capello in quattro. Nel frattempo.
0: Sì, 9:16 minuti, è sabato. Vogliamo aprire le porte.
3: Ma che dico le porte? I portoni!
0: Del club del Fidati di Noi, questo spazio appunto del sabato in cui ci consigliamo qualcosa, che può essere un film, un disco, una canzone, un cibo, una mostra, qualsiasi cosa che ci piace vogliamo consigliare anche ad altri.
1: Durante la settimana c'è un criceto nel nostro cervello che gira su una ruota che non va da nessuna parte, e nell'ascoltare la radio questa settimana, ma anche le scorse, spesso e volentieri c'è questo jingle.

0: Radio Capital, dal 1996, solo bella musica.
1: Dice dal 1996, solo bella musica. E noi eravamo lì a pensare, spesso prima di questo jingle ci sono canzoni che effettivamente sono state fatte dopo il 96, come per esempio Back to Black di Amy Winehouse, però ce ne sono alcune che sono uscite prima. E sì, quindi io dico, caspita, però dice dal 1996 solo bella musica, ovviamente intende Radio Capital, perché sì, comunque quest'anno facciamo
2: 30 anni di vita.
1: E eravamo lì che ci chiedevamo, ma capolavori che sono stati composti, scritti dopo il 1996, quali e quanti ce ne sono? Quindi escludendo tutto quello che è successo prima.
2: Sì, perché dicevamo tra di noi, è facile dire Imagine, John Lennon.
1: Cioè, la tua canzone preferita, no? La canzone più bella del mondo è God Only Knows, Beach Boys. Va
2: esatto,
1: bene.
2: Rispetta, Rita Franklin,
1: Satisfaction,
2: Born to Run.
1: Vabbè, ok, siamo capaci.
2: I Beatles, Hey Jude,
1: Wind of

0: Anzi, lì
1: dico che è facile, ma in realtà no, perché ce ne sono talmente tanti di capolavori che poi uno deve scegliere. Però sappiamo che lì c'è un bacino di scelta molto ampio.
0: Esatto, quindi quello che vorremmo fare all'interno di quest'ultima ora di Wake Up è cercare di stilare una classifica, una top 5, una top 10. Adesso cerchiamo di capire con quanti messaggi ci arrivano al 342-342-2190 delle canzoni, dei capolavori. Attenzione, capolavori che sono usciti dopo il 96. Perché ci siamo un po' affastellati proprio su quest'anno? Perché le nostre canzoni, che sono un po' le pietre miliari della nostra infanzia e adolescenza, sono del 95.
1: Purtroppo sì, Jagged Little Pill, il disco di Alanis.
0: E What's the Story, Morning Glory,
1: esatto,
0: degli Oasis.
1: Oasis.
0: E quindi diciamo che le due, che magari sì, per alcuni non sono dei capolavori, ma per noi sono state alla fine parte della nostra adolescenza, vanno escluse da questo ragionamento.
1: Ahimè, ahimè sì.
0: Quindi noi dobbiamo togliere queste.
1: Tra l'altro, un'idea potrebbe essere anche questo disco che stiamo passando adesso, se per voi fosse un capolavoro.
0: Ma lo devi considerare un capolavoro.
1: Degli ultimi 30 anni, cioè negli ultimi 3 decenni, la canzone che veramente rimarrà nella storia.
0: Cioè, per esempio, le canzoni che proprio hanno come titolo capolavoro, quella del volo.
1: Ah,
0: non so se essa stessa un capolavoro.

0: Allora, vi stiamo chiedendo la canzone migliore dal 1996 ad oggi, quindi la canzone per voi capolavoro degli ultimi tre decenni di storia della musica all'interno del nostro club del Fidati di Noi, che oggi ha un titolo sempre alla linea Wertmüller.
1: Ah, quindi
0: che,
1: prego.
0: Travolti da un'insolita voglia di solo bella musica in un complicato intrigo di canzoni dal 1996 ad oggi, sottotitolo Io speriamo che me la cavo, okay. Perché il compito è arduo.
1: Hai preso due film questa volta.
0: Ho mischiato un po' tutto.
1: Brava,
0: sì.
1: Piace. Sì, in effetti il compito è arduo, per esempio il pezzo che abbiamo passato degli Scancanensi è a cavallo tra il 95 e il 96, perché l'album Paranoid and Sunburnt è del 95, il singolo Wick è stato estratto a gennaio del 96, quindi ho chiesto a Camilla ufficialmente, per te il 1996 vale come anno per mettere le canzoni capolavoro, e tu hai detto sì.
0: Sì, da gennaio 96 conta l'anno, sì assolutamente.
1: Okay.
0: Vogliamo leggere al volo un po' di risposte.
1: Vai.
0: Che sono arrivate dagli ascoltatori.
1: Sì.
0: Allora, la descrizione di un attimo ti romancino.

0: Bellissimo pezzo,
1: 2000 se non sbaglio. Poi
0: Fix You dei Coldplay, effettivamente quell'album è molto bello.
1: Sì.
0: Poi citano Pipes and Flowers di Elisa,
1: quindi tutto l'album.
0: Tutto l'album, magari Labyrinth, che è una delle più famose.
1: Ti metto forse la più famosa dell'album, ti dico Labyrinth. Sì.
0: Giudizi universali di Samuele Bersani.
1: Il bello è che io a Camilla ho detto, lei voleva fare, no, escludiamo le canzoni italiane. E io ho detto, ma perché, scusami, alla fine vedrai che la gente ci scriverà, non dico tutte canzoni straniere, ma la stragrande maggioranza, anzi, facciamo una scommessa, scommetto che nessuno scriverà canzoni italiane, l'80% sono italiane.
0: Io volevo renderlo più difficile, togliendo le canzoni italiane, perché ce n'è una bellissima che ci siamo dimenticati, che è del 97, che è La cura di Franco Battiato.
1: Questa va in top 3.
0: Questa
1: top
0: sì, 3, assolutamente. Pensavo 3. Fosse precedente, figurati.
1: Io nella top 5 volevo metterci anche quelle che abbiamo scelto noi. So che è egoista.
0: No,
1: però
0: no,
1: la trasmissione è nostra. Perché io ne ho scelta una del 2006 e tu una del 2018. La mia è questa qui.
0: Vai. Perché sei un po' crazy tu, sì.
1: Che è la parola che uso di più ultimamente, crazy. Come i giovani.
0: Bella, questa non invecchia mai,
1: Gnarls Barclay. Se non hai la GN come tantissimi luoghi nel mondo che dicono GN, noi Gnars Barclay, però Gnars per tutti quelli che dicono anche Gnocchi.
0: È vero,
1: e non
0: è vero.
1: Gnocchi. La tua invece?
0: Se è pronto Paolino, sentiamo anche la mia.
1: Vai.

0: mi pare 2018.
1: C'hai capito?
0: È un bel pezzo,
1: bello,
0: sì.
1: Bello, bello. Addirittura tu dici lo metti come capolavoro. Sì. Io ti dico di sì perché acquista valore doppio, perché è uscito meno di 10 anni fa.
0: Sì, secondo me invecchierà benissimo, sì. Questa canzone fra 20 anni sarà ancora assolutamente ascoltabile. Allora, qualche altro messaggio degli ascoltatori. Charlie fa surf, Baustelle, sì, bel pezzo. Sì, Karma Police, Radiohead.
1: Tutto l'album che è computer. Tra l'altro qua tanta roba 97. Però
0: poi
1: adesso,
0: sicuramente in top 5 i Verve con Bittersweet Symphony, sì. Altro pezzone. Sì. Diodato con Fai Rumore, ancora più recente.
1: Okay.
0: Vasco Rossi con Un Senso. Mm.
1: Mm. Anche perché noi abbiamo pensato, magari ci sono tanti artisti la cui discografia è stata super apprezzata prima del 96, ma che magari dopo hanno fatto qualche album meraviglioso. Vasco Rossi, Lucio Dalla, e sto dicendo sempre cantanti italiani.
0: Francesco Francesco.
1: Lo so, anche Cure. Qualcuno tra l'altro ce l'ha anche detto.
0: Allora, proviamo a fare poi una top 5, voi continuate a mandare qualche messaggio vocale o messaggio di testo. Il capolavoro per voi musicale dal 96 ad oggi.
1: Poi possiamo fare una cosa, la facciamo a mo' di classifica, proprio conducendo una classifica, che è sempre stato il mio sogno, non l'ho mai fatto in radio.
0: Va bene, solo
1: grazie,
0: per oggi.
1: Grazie, ti amo.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
16: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?

0: con The Lodgers su Radio Capital. Allora, ci stiamo occupando di un compito, devo dire, abbastanza arduo, cioè quello di identificare la migliore canzone, il capolavoro dal 1996 ad oggi.
1: Sì.
0: Non è appunto una cosa facile, perché abbiamo detto è più semplice negli anni 60, 70, 80 trovare grandi pezzi, un po' più difficile negli ultimi 30 anni.
1: Abbiamo stilato una classifica.

0: E io ho chiesto a Camilla se possiamo proprio condurla in stile top chart, che è una cosa che io non ho mai fatto in radio, ho sempre sognato, mi sono preparato proprio le cose da dire e ho ordinato a Camilla di fare
1: sì,
0: la stessa cosa.
1: Sì, io anche non l'ho mai fatto in radio e non l'ho mai sognato e non lo voglio fare, ma lo faccio solo per te oggi. Vai, la top 5.
0: Top 5 delle canzoni che avete scelto voi come capolavori scritti dal 96 a oggi.
1: Dall'album d'esordio della cantautrice italiana Elisa Toffoli, Pipes and Flowers, al quinto posto abbiamo Labyrinth.

0: Posizione numero 4, rimaniamo sempre sul rock dal cuore tenero, una ballata immortale da stringersi forte, per molti la colonna sonora di Armageddon. Loro sono gli Aerosmith e questa è I Don't Want to Miss a Thing.
1: Bravo.
0: Bella. Questo perché mi ricorda Armageddon.
1: Senti che ampio respiro questo intro, bellissimo.
0: Vuoi andare avanti? Vuoi metti I Don't Wanna Close My Eyes se vuoi, se no facciamo
1: eccolo.
0: Già perdevano i soldi dall'amaro Averna di CIA. C'era un mio ex collega di radio che ci faceva jogging questa canzone.
1: Beh,
0: no, un
1: po' rallentatore, però. Al terzo posto, direttamente dall'Inghilterra, il gruppo The Verve con la meravigliosa Bittersweet Symphony.

Danni generazionali sul podio. Bene, rimaniamo in posizione numero 2 per un capolavoro assoluto che rallenta il tempo e tocca le corde dell'anima. I Radiohead nel 97 ci regalano Ok Computer, pietra miliare dalla quale vengono estratti 4 singoli. Il primo è Paranoid Android, il secondo è

0: bella.
1: Primo posto questo?
2: Primo posto, sì. Quindi, siamo contenti di questa classifica.
1: Sì, dai, Labyrinth, sì. I Don't Want to Miss a Thing, Bittersweet Symphony, Karma Police e La Cura di Battiato. Questi sono i pezzi che avete scelto voi dal 1996, solo bella musica. Tutto sì. Il resto l'abbiamo accantonato per un attimo. Continuiamo ad accantonarlo, 2007, Pictures of You, Last Night.

0: 5, sì, fatta con le ascoltatrici, gli ascoltatori, con le canzoni più belle dal 1996 ad oggi. La vuoi rileggere, sì, al volo, Francesco?
1: Vado. Labyrinth di Elisa, quinto posto. I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith, quarto posto. Terzo posto, Bittersweet Symphony dei Verve. 1997 anche per i Radiohead con Karma Police, al primo posto sempre del 1997, La cura di Franco Battiato. Quindi noi nei primi tre posti, sì, abbiamo tre canzoni del 97.
0: Lo so.
1: Dire che
0: potevamo sforzarci un po' di più, per andare oltre il 2000,
1: perché il gioco era capolavori dal 96 a oggi.
0: Non dal 96 al 2001.
1: Non del 97, però evidentemente.
0: Però dice qualcosa del periodo musicale. Allora, sì, ci sono un po' di grandi esclusi che volevo leggere, così i nostri sono sereni e tranquilli. Allora, Luce tra monti e nord-est, è vero, di Elisa, altro capolavoro.
1: Una ne potevamo mettere, tutte le canzoni di Elisa, per carità, però.
0: Non abbiamo messo i Coldplay, è vero, Viva la Vida, Yellow, Trouble, però vabbè, probabilmente in top 10 le avremmo messe.
1: Sopravvalutati. Scusate, che ogni tanto c'ho questa cosa.
0: Primo disco, Parachutes, bello. Mentre dormi di Max Gazzè, Happy di Pharrell Williams, Someone Like You di Adele, che effettivamente non è in top 5.
1: Hello,
0: esatto. Alex Britti, Oggi sono io.
1: Sì,
0: un'altra,
1: vero,
0: bellissima canzone.
1: Bella, sì.
0: Non c'è Giorgia, quindi gocce di memoria di Sole d'Azzurro ne citano un po'.
1: Vero, però, effettivamente potevamo pensarci, però io quelle cinque lì penso che siano intoccabili. Poi, una cosa non abbiamo fatto. Agnese Vanucci in redazione, che adesso è qua di fianco a me, non abbiamo chiesto la tua canzone. Tu, in quanto 2000, sono solo canzoni che sono da dopo la tua nascita in poi. Quindi vai con una canzone che per te è un capolavoro dal 96, hasta hoy, come direbbero gli spagnoli. Cosa, perché?
2: Allora, facendo un po' di considerazioni, direi Sweet Disposition dei Temper Trap.
1: Beh, sì.

0: scelta, bella Agnese. Nel frattempo voglio avvisare solo Fulvio che ha sbagliato numero di telefono, ha mandato 3 foto di 3 sandali diversi.
1: Okay.
0: Sta credo al mercato, ne deve scegliere uno.
1: Vai, dimmi i colori.
0: Non siamo la persona giusta, cioè uno con le fibbiette bianche, uno rosa rosse e un altro con la doppia fibbia bianca.
1: Doppia fibbia bianca che fa tanto tedesco a riccione gli anni 80.
0: Però mandale la persona giusta perché noi non ti risponderemo sulla nostra preferenza.
1: Lo scopriremo magari nella prossima puntata di Wake Up che sarà interamente dedicata ai sandali, ma perdonami, o i temper trap oppure le orme.
0: Le orme, ormai 3 minuti fa hanno chiuso la puntata di oggi.
1: No! Ma era bellissima questa.
2: Andiamo avanti.
0: Invece sì, è finita qua. Grazie all'ascoltatrice e gli ascoltatori. Paolino alla regia, Agnese Vanucci in redazione.
2: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi ci sono i Miracolati. Buon sabato, domani mattina ore 7 siamo qui.
1: Sul presto.
0: A così.
1: Ma che puntata è.
0: A domani.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto.
2: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Fanizio. Israele annuncia attacchi imminenti sul sud del Libano, ordini di evacuazione immediata per 20 villaggi. Iran e Stati Uniti si dicono vicinissimi a un accordo, ma si scontrano sui contenuti. C'è un testo concordato, dice il premier pakistano. Possibile firma domani a Ginevra oppure da remoto, non escludono da Teheran. Raid in Venezuela. Trump annuncia l'uccisione del capo del gruppo di narcotrafficanti Tren de Agua. Niño Guerrero è morto nell'operazione congiunta con le autorità venezuelane. Video porno con donne famose generati con l'intelligenza artificiale. La polizia ha oscurato un sito di deepfake a sfondo sessuale con donne impegnate in politica, sport, cultura e spettacolo. La piattaforma si presentava come un sito porno, ma i video erano generati dagli algoritmi. Tra le vittime Giorgia Meloni, Elly Schlein, Federica Pellegrini, Laura Pausini. E tre centrali del Pezzotto sono state scoperte a Crotone. Il sistema, scoperto grazie ai bonifici sospetti. Simone Di Gregorio.
17: Diffondevano contenuti piratati dalle piattaforme streaming per quasi 3.000 clienti in tutta Italia. I quattro italiani che gestivano il traffico hanno intascato almeno 650.000 euro. Il costo degli abbonamenti illeciti variava da 10 a 40 euro a seconda del pacchetto. I clienti rischiano multe da 154 fino a 5.000 euro. Ed è proprio dall'emissione dei bonifici che gli investigatori hanno scoperto il sistema. Sulle causali dei pagamenti c'era la dicitura Ibo Player Pro, il nome di un software compatibile con la riproduzione di flussi streaming illeciti, installabile su smartphone, smart TV e computer. Per i quattro responsabili è scattata la denuncia per gravi violazioni del copyright, della proprietà intellettuale e per il reato di autoriciclaggio.
2: Palloni e scarpette rubati alla nazionale inglese che si prepara a debuttare ai mondiali. Il furto durante il trasferimento dal ritiro in Florida al centro di allenamento a Kansas City negli Stati Uniti. Due persone sono state arrestate. Sul campo gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1 al debutto, 1-1 tra Canada e Bosnia. Le notizie di Capital News tornano alle 11.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno.

0: Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.

0: il y a de la joie.
1: Mamma mia.
0: Bonjour les hirondelles, il y a de
2: la verità deve essere detta.
1: Mamma mia. Il y a de la joie. Chi siamo?
3: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno caro Fabio Canino da Roma.
1: Buongiorno cara la Laura da Milano. Sono le 10.08 e questi sono i miracolati di Radio Capital. Abbiamo qui il capitano Pat, anzi da oggi Dottor Pat, perché bisogna ricreare un
2: Patrick,
1: po' l'ambiente.
2: Anche sì. Patrick.
1: No, però sulla navicella spaziale lo chiamano Pat. Dottor
2: esatto.
1: Pat, Dottor Pat, subito
2: sì.
1: Lo chiamano in questa nuova serie. Allora, vi abbiamo fatto sentire il trailer del nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, i giorni delle rivelazioni, perché
2: sì.
1: Effettivamente l'ha visto la Laura, l'ha visto Patrizio.
2: L'ha visto un po' tanti.
1: L'hanno
2: sì,
1: visto
2: anche
1: in tanti, lo stanno vedendo anche
2: la Franci.
1: Dobbiamo dire una cosa, i film di Spielberg, ora lo devo chiamare dopo, sono sempre lunghissimi.
2: Ma va.
1: Sempre, ora lo chiamo, dico, senti Steven, per cortesia,
2: ma no,
1: fai
2: dai,
1: più basso.
2: Sono quelli di Nolan che sono sempre lunghissimi.
1: Patrizio è andato
2: dura un quarto.
1: No, di più durava, perché lui è entrato alle 10:30 e è uscito alle 1:15. E poi stamattina era qui presto.
2: Aveva
1: presto.
2: Sonno.
1: Quindi ha chiamato Spielberg e gli ha detto, senti Steven.
2: Ma ragazzi,
1: a parte questo,
2: allora la cosa importante di questo film, poi Spielberg è un maestro, quindi insomma c'è poco da dire, è questo.
1: Di extraterrestri, si parla di extraterrestri.
2: Sì, si parla, non è la sua prima volta,
1: no,
2: ma soprattutto
1: certo.
2: Si parla di una cosa che... dando per scontato che da qualche parte qualcun altro abiti il nostro universo, che potrebbe essere più che plausibile, Fabio.
1: Se esiste Vannacci, possono esistere anche gli extraterrestri. Certo.
2: No, ma non solo. Poi lui, insomma, sempre, quasi sempre dalla parte sono quelli buoni, intelligenti. Qui
1: allora,
2: siamo più mostri noi, umani,
1: vero,
2: in questo film.
1: Umani. Però
2: in
1: mi
2: questo
1: dicevi
2: film,
1: che
2: perché...
1: lascia una possibilità che potrebbe anche essere un futuro. Potrebbe succedere?
2: Sì.
1: Potremmo trovarci in mezzo a quello che nel film raccontano?
2: Sì, ma soprattutto dove finalmente, dopo vi spiegheremo anche perché c'è una strana coincidenza l'uscita del film con una cosa invece più reale.
1: Sì, sì.
2: Perché che cosa succederebbe se ci ritrovassimo davanti? Se finalmente qualcuno si prendesse proprio la briga di dire ok, questi sono i filmati che per 70 anni vi abbiamo tenuti al scuro.
1: Stiamo parlando degli Stati Uniti, anche se adesso gli Stati Uniti hanno tentato di tirar fuori qualche carta per distogliere l'attenzione dagli Epstein file, hanno fatto vedere questo, però non dicono nulla effettivamente, avvistamenti, roba, cioè. Però se voi, care miracolate, miracolate,
2: sì.
1: Innanzitutto voglio sapere se ci credete. Io sì, io faccio subito auto,
2: sì.
1: Io credo assolutamente che esista. Io sono un po' come Spielberg che dice è matematicamente, scientificamente impossibile che non ci sia vita là fuori.
2: No.
1: Io
2: e
1: sono
2: poi
1: d'accordo.
2: Dice, ma non è ingiusto che proprio a me non si sia ancora manifestato.
1: È vero,
2: nessuno,
1: con tutti
2: io l'adoro.
1: Ha fatto. Cioè. Allora, voi pensate che esistano gli extraterrestri e che non siamo soli nell'universo? Ed eventualmente, se così fosse, come ve li immaginate questi
2: ecco,
1: extraterrestri?
2: Dai, fateci sapere. Sapere,
1: dai un numero di telefono che vale per tutto l'universo. Vale per tutto l'universo.
2: Allora, il numero per 20 secondi al 342-342-2190 dei vocali veramente, come si può dire, alieni.
1: Alieni, molto alieni.
2: E adesso,
1: a proposito
2: per tutti noi,
1: alieni
2: per tutti
1: in senso
2: voi,
1: positivo,
2: per
1: proprio.
2: Tutti loro, chi diamo?
1: Vai, il signor David Bowie con,
2: Life on Mars.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.

0: Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto membri dell'equipaggio che sono atterrati con questi oggetti. Erano alti da 1 metro a 1,20 metri, avevano addosso quelli che sembravano essere caschi e tute spaziali. Fotografie e trascrizioni dalle missioni Apollo 12, Apollo 17, frammenti luminosi, frastagliati e angolari.
1: Questi sono, Fabio, alcuni dei file usciti
0: 160 documenti secretati riservati del Pentagono.
1: Allora, innanzitutto devo dire, ma perché gli UFO li vedo insieme bassi? 1 metro, 1,5 metri? Per me potrebbero avere
0: Trasformano.
1: Oppure potrebbero essere anche altre forme. Non è detto che abbiano una forma pseudumana. Potrebbero essere anche dei batteri, potrebbero essere qualunque cosa.
0: Senti, batterio mio, ti dico solo che qui sono quelli che li hanno visti e come li hanno visti. Poi sai...
1: Andremo a parlarne. Io intanto volevo sapere.
0: Scusa.
1: Andiamo all'FBI e vediamo un po'. Li mettiamo tutti lì. Allora diteci che hai visto tu. Senti, ma suor Francesca e suor Mary J hanno visto gli UFO o si sentono degli UFO?
0: Poi dopo ce lo dirà.
1: Vogliamo sentire un audio, per favore, intanto, dei primi miracolati.
0: Intanto che si schiariscono la voce, sì.
1: Pazzesca, eh? Il riferimento ai incontri ravvicinati è bellissimo quel
0: ti
1: film.
0: Posso dire una cosa? Questo Spielberg per 2 volte ha chiesto di poter fare la regia di un 007 e per 2 volte gli hanno detto di no.
1: Perché?
0: Una terza volta perché hanno detto che avevano già i loro registi. Una terza volta con figurati i successi di Spielberg, uno dei produttori James Bond dice: possiamo usare il tuo
1: no.
0: E lui dice: ma mi avete detto 2 volte di no, va bene, però io faccio una regia di James Bond, e lo dico, allora ci arrangiamo, e fa, però io poi gliel'ho data lo stesso
1: perché è generoso. Altro vocale, sentiamo se credono negli UFO miracolati.
2: Ciao, extraterrestre significa quello che non sopravvive sulla terra.
1: Vero.
2: Oppure fa dei danni perché non è adatto a vivere su pianeta Terra. Batteri, energie, plasma.
0: Sentiamo un po' la Franci, la vedo pronta.
1: Allora, suor Francesca da Crozza, lei crede negli extraterrestri?
3: Allora, proprio perché io lavoro da Crozza, devo per lavoro guardare ore e ore di video di Red Ronnie. Cultore della materia che sostiene che gli extraterrestri esistono, che si sono viste le navicelle spaziali. Alla fine un po' ma convinto.
1: Ma io ci credo. Non so sotto che forma, per carità.
0: Anch'io, infatti. Ma certo.
1: E invece suor Mary Jane, che è un po' un UFO.

0: Un po' un UFO.
1: Allora, io credo negli UFO, però non penso che siano.
2: Si manifestino.
1: No, siano evoluti. Cioè,
2: sono più di noi, sì.
1: Sì, che esatto. Siano evoluti come
0: ma
1: noi.
0: Sapete cosa, ragazze? Io credo anche che se ci guardano, ci vedono, vediamo tutte le cavolate che facciamo. Ma perché io dovrei andare lì da questi pazzi dei terrestri? No.
2: Soprattutto se sono più evoluti di noi, Fabio.
0: Sai cosa piace tanto agli extraterrestri? Kylie Minogue.
2: Proprio sono pazzi.

0: Devo dire grazie a Luca che ci ha messo questa canzone, perché io e la Laura ci siamo innamorati, sì, alla festa di Capital dei Live. Santa Marea. Veramente ci siamo innamorati. Un gruppo
1: che bravi,
0: bravi,
1: eh?
0: Simpatici, carini,
1: intelligenti.
0: Ci fa piacere aver messo Tornado.
1: Anche un po' extraterrestri, Fabio, se sei d'accordo.
0: Ma infatti io, siccome
1: è una valenza positiva.
0: Esatto, arrivano un sacco di messaggi come se per forza dovessero essere cattivi sti alieni.
1: No, io sto con Spielberg. Secondo me no, siamo noi più cattivi.
0: Siamo più cattivi. C'è chi addirittura ha una teoria, dice: guardate che in realtà gli alieni siamo noi, e nelle negli altri pianeti non ci vengono a trovare proprio per
1: allora,
0: questo.
1: Allora, mettiamo l'ultimo
0: vocale. Dai,
1: vocale.
0: Sentiamo.
2: La pareidolia è la tendenza naturale umana nel ritrovare nelle macchie, profili di montagne, onde del mare, la figura umana, per cui è naturale che identifichiamo, riconosciamo gli extraterrestri come simili a noi. Penso che sia una cosa naturale e spontanea.
1: Ma vedi che bravi che sono.
0: Ma è anche, per trovare un modo per immaginarli, perché è complicatissimo. Adesso invece c'è una cosa che non è aliena.
1: No.
0: È la pubblicità.
3: Casa. E ti telefono casa.

0: miracolati di Radio Capital.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno

0: Abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su Conad.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500€.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui sulla Terra sono le 10.34, questi sono i Miracolati con Fabio Canino da Roma, la Laura da Milano e poi tanti altri pianeti ci scrivono UFO un po' da tutto il mondo, da tutti i mondi possibili.
1: Siamo connessi, come
0: connessi,
1: si dice.
0: Connessi.
1: E devo dire, siamo anche in tema perché proprio in settimana il nostro astronauta Luca Parmitano ha avuto una bellissima notizia perché sarà il prossimo pilota della missione Artemis 3 verso la Luna.
0: Che bello, ci teneva tanto lui a andare.
1: Sì,
0: mi fa
1: però
0: piacere.
1: Non ci credeva, se l'è fatto ridire due volte.
0: Sì. Ma sono proprio io. Sì.
1: Allora, diciamo un'eccellenza italiana il nostro
0: Parmitano. Ma non è l'unica eccellenza italiana, anzi addirittura io metterei una sigla per queste. Gliela metto sempre quando viene ospite alle mie serate.
1: Forza, pazzo, è la nostra.
2: Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi.
0: Che bella sta sigla.
2: Alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: Ma lui potrebbe arrivare oltre. Sto parlando di Davide Avino, il CEO e fondatore di Argotech. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, se l'altro... la sigla è ormai un dato di fatto, ma soprattutto stiamo parlando un po' di popoli sconosciuti, perché noi ci crediamo che ce ne siano tanti in giro, e devo dire che voi state cercando magari forse di scoprire qualcosa, perché altri satelliti, vero Fabio, sono stati mandati nello spazio.
0: A cosa servono questi nuovi satelliti che avete costruito voi, Davide?
3: Guarda, adesso abbiamo 15 satelliti in orbita più 2 satelliti che sono stati mandati nello spazio profondo, quindi lontanissimo dalla Terra. Invece concentriamoci su questi 15, fanno parte di una costellazione per l'osservazione della Terra, grazie ad un progetto voluto dal governo italiano e capeggiato dall'Agenzia Spaziale Italiana e quella europea. Abbiamo costruito questi satelliti, servono ad osservare la Terra. Cosa significa? Magari a verificare se ci sono le problematiche sulla Terra, aiutare l'agricoltura, aiutare magari la prevenzione dei disastri naturali. Tantissime, tantissime attività.
0: Bello.
1: Diciamo che i problemi ci sono. Vi hanno già detto qualcosa i satelliti? Abbiamo già raccolto qualche dato?
3: Abbiamo raccolto tantissimi dati. Ogni volta che passiamo, soprattutto sull'Italia, scattiamo tantissime immagini che poi vanno mandate alla comunità scientifica proprio per processare.
0: Certo.
3: L'altra cosa, possiamo anche fare un processamento a bordo, quindi ti scattiamo un'immagine e possiamo anche vedere, non lo so, se ci sono dei problemi su un campo, quindi aiutare l'agricoltura, vedere se per caso magari si sta attaccando una frana e tante altre attività.
0: Se sta arrivando un ciclone anche magari, una roba del genere.
3: E potremmo in qualche modo anche cercare in futuro, unendo tanti dati, di prevenire anche quello e cercare di capire, mandare subito eventualmente i soccorsi.
0: Ottimo.
3: È un'operazione incredibile. Ci sentiamo anche noi degli extraterrestri.
0: Ci credo.
1: Sì,
0: Senti Davide, ma come siete stati scelti voi? Come nasce il vostro rapporto con le agenzie spaziali italiane e europea? Come vi hanno scelto?
3: Ma guarda, è stata, diciamo, sicuramente un'avventura che è cominciata un po' di anni fa, direi almeno una decina d'anni fa, dove abbiamo cominciato a dimostrare tanta tecnologia, quindi sviluppare, investire in tecnologia spaziale. Infatti ti posso fare una battuta, sono io quello che mi sento ogni tanto un alieno, un extraterrestre, perché ho dovuto, assieme a tutti i miei colleghi di Argotech, superare tante barriere che sembravano insormontabili.
1: Immagino.
3: Che c'eravamo e che esistevamo, quindi...
1: Ma alla fine ce l'avete fatta.
0: Ma ricordiamo che Argotech è nata tanti anni fa,
1: sì,
0: e faceva il cibo per gli astronauti, facevano quello, io sono
1: buono,
0: andato a contro...
1: cibo buono!
0: Il caffè per il... E poi piano piano sono arrivati a essere assolutamente protagonisti,
1: allora,
0: in questo
1: prima di
0: settore.
1: Salutarci, proprio velocemente, volevamo sapere qual è la prossima

0: missione, prossimo progetto, altri satelliti, altre occhiate sulla Terra o verso lo spazio?
1: Allora, entro fine anno ne lanciamo altri 10 e quindi
0: fanatici
1: avremo 25 satelliti proprio in orbita terrestre per controllare e monitorare la Terra, e un altro satellite invece verrà lanciato il prossimo anno, nel 2027, andrà, udite bene, a 30 milioni di chilometri dalla Terra, andando a monitorare l'attività solare, cioè significa vedere quelle che sono delle tempeste solari che in qualche modo arrivano anche sulla Terra ad inficiare le telecomunicazioni.
2: Tu credi negli UFO, Davide?
1: Senti, ti posso dire, andate su internet, andate a cercare Space Park, e quello è veramente un UFO.
2: Eh sì, la vostra sede a Torino è veramente
0: è vero.
2: UFO.
0: Va bene.
2: Grazie a Davide Avino, CEO e fondatore Argotech Space for Ambition. Ciao Davide.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Lo spazio è vasto, ma proprio vasto.

0: Quando guardiamo il cielo da qui non ce ne rendiamo conto, ma l'esplorazione dello spazio ti cambia il punto di vista. Ci permette di vedere cose che avremmo dovuto vedere tempo fa.
1: Esatto, è quello che stiamo dicendo da quando è iniziata questa puntata Miracolati, sul fatto che gli extraterrestri esistono. Guarda Laura, se esistono, ascoltano Radio Capital, perché la musica gli piace molto.
2: Scusa Fabio, siccome è successo una sorta di miracolo, salutiamo Emanuela che ci ha ribeccato dopo tempo.
1: Dopo anni.
2: Salutiamola, sì, che
1: noi
2: simpatica.
1: Allora, però io ti ho una notizia, uno scoop, una breaking
2: news.
1: Un miracolato ha visto gli UFO. Vorrei sentire il vocale, sentiamo.
3: Ciao Radio Capital. Ero nei campi quando ero piccolo con mio padre e vidi quello che una volta chiamavano i dischi volanti.
2: Sì.
3: E disse mio padre: guarda, un disco volante. Lui si è girato, l'ha guardato e non ha detto niente. Nel frattempo il disco è volato via. E io gli ho chiesto: l'hai visto anche tu? E lui non mi ha risposto. Ripensandoci, penso che forse l'ha visto anche lui.
2: Ciao,
1: io ci credo.

0: Io ci credo, perché poi valla a dimostrare che hai visto un UFO, ti prendono tutti per pazzo. Però questo fatto che tutti li vedono come dischi volanti, evidentemente saranno dischi volanti forma di...
1: No. E poi Fabio, un'altra cosa è che alcune volte invece abbiamo creduto aliene cose che non lo erano affatto.
0: Sì,
1: tutta una serie di cose, tra cui, io devo dire la verità, i canali marziani.
0: Ah, è vero, quello di Giovanni Virginio Schiaparelli, l'astronomo
1: di Brera a Milano. Sì. E cosa è successo? Anche lì per un errore forse anche di traduzione, no Fabio?
0: Certo, perché lui aveva fatto una specie di cartina definendo, fa conto, delle zone della... di Marte,
1: la terra le più luminose
0: e i mari le più scure, e tra i mari e la terra c'erano dei canali che però non erano stati fatti da nessuno, era proprio naturale. Solamente quando fu tradotto in inglese tradussero la parola canali in canals anziché channel, che canals sono i solchi creati artificialmente, channel
1: certo.
0: Quindi nacque questo equivoco che portò studiosi come l'americano Percival Lowell a credere che ci fossero delle costruzioni marziane
1: oppure
0: su Marte,
1: oppure stelle che fanno sibili costanti, rumori nello spazio che sembrano proprio come se fosse un segno Morse.
0: Però diciamo che poi via via gli studiosi studiavano e capivano che erano degli errori, insomma.
1: Anche il nostro DNA, Fabio, ti ricordi quella volta che ti ho detto credo che tu abbia un DNA
0: da
1: che
0: UFO?
1: Si vede chiaramente, sì.
0: Anche il fisico britannico Paul Davis è d'accordo con te, su questo fatto del DNA.
1: Siamo io, Paul,
0: Anna Tatangelo,
1: Steven.
0: C'è sempre. Tatangelo c'è sempre, anche se si parla di UFO lei c'è sempre.
1: Cosa mi fai ascoltare? Eccoci qua.
0: Lo sapevo.
1: Molto bene.
0: Io ti farei ascoltare, guarda, una roba meravigliosa. Hey there, Delilah.
1: Come?

0: Siamo pieni di avvistamenti di UFO.
1: Lo so.
0: Ma guarda, io non sapevo, il 27 ottobre del 54 allo stadio di Firenze si è verificato uno dei più famosi avvistamenti UFO della storia, che portò alla sospensione di una partita di calcio, ci dicono Carlotta e Sabrina. Io non lo sapevo questa cosa.
1: Abbiamo un audio,
0: sentiamo,
1: Fabio.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, miei cari. Io credo fermamente, ma non è uno scherzo, ci credo davvero.
0: Anche noi.
2: Che i gatti siano marziani, che vengano da un altro pianeta, nei secoli dei
1: da
2: secoli
1: gattoni,
2: arrivati qui da noi, ci studiano, ci controllano, ci aiutano. Io sono convinta che siano organismi alieni.
1: Ecco, potrebbe organismi alieni, sì.
0: Marco e sua cugina videro da bambini sulle colline piacentine un UFO, i genitori no, però insomma ci potrebbe essere. Sono tanti messaggi di persone,
1: anche tanti. C'ha scritto Rossio?
0: Rossio?
1: Sarà la Rossio?
0: Potrebbe
1: nostra.
0: Essere la Rossio, sì.
1: Era in Perù e erano piccoli, una comitiva di 7-8 ragazzini. Passavano l'estate in casa allo zio in campagna. Eravamo di sera al lago e abbiamo visto una luce intensa fissa sopra le montagne. Si è fermata per un po' e dopo è partita velocissima, sparita al cielo come una stella cadente. Ma invece di cadere, salì ancora oggi. Ci ritroviamo tra cugine e parliamo di questo fatto.
0: Ci credo.
1: Poi
0: ci
1: in
0: credo.
1: Perù, ragazzi, cioè, energia.
0: Io non so se ci sono avvistamenti al momento, ma noi mandiamo le news, vediamo se ci fossero avvistamenti,
1: esatto.
0: Ce lo dicono.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
4: I Miracolati.
5: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: E sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: È stata la mia voce ad andarsene.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
7: Io devo scrivere.
8: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
7: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
8: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa

0: Agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Enzo Panizio. Alberto Stasi può uscire dal carcere. È arrivato il via libera dal Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi esce dopo circa 10 anni e mezzo, era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni con la misura alternativa. La sua è una vicenda anomala, ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio.
9: L'anomalia del processo di Stasi dipende dal fatto che una persona che sia stata assolta per 2 volte da una corte d'assise e da una corte d'appello è molto discutibile che poi alla fine possa essere condannata senza rifare ex novo il processo, ma con un semplice supplemento di istruttoria. Come fai a condannare una persona sulla quale ben 2 altissime corti hanno così dubitato al punto da assolvere?
8: Travolto da un'auto pirata, un 23enne morto a Guidonia Montecelio in provincia di Roma, era appena uscito da un locale della zona, andava a prendere la sua auto con un amico questa notte quando è stato preso in pieno da una vettura. Si cerca la persona alla guida che non si è fermata. Dammi le sigarette o sparo. Uno studente dell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola in provincia di Modena minaccia un professore con una pistola a pallini. Il docente è stato preso alle spalle da un gruppo di ragazzi. Uno di loro gli ha puntato la pistola alla tempia, che era sia pallini ma anche una fedele riproduzione di un'arma vera. Via libera ai match di arti marziali miste sul ring alla Casa Bianca, installato in occasione dell'80° compleanno del presidente Trump. Respinto il ricorso di 2 cittadini, secondo cui l'evento era illegale. Il Gran Premio di Catalogna, la Formula 1 corre a Barcellona. Alle 12.30 ci sono le terze prove libere, le qualifiche alle 16 per la gara di domani. A mezzogiorno tornano le notizie di Radio Capital.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì.

0: attenti al tuo portafogli?
1: E a chi ama vivere in equilibrio!
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: E ora qualcosa di completamente diverso.
1: Eh sì, noi ai Miracolati così facciamo, ogni tanto cambiamo, ma però Laura, in realtà di alieni parliamo perché sono cose bellissime, noi andiamo a cercare
2: cose bellissime,
1: sempre
2: speciali,
1: quindi
2: devo dire.
1: Rispetto alla norma sono un po' alieni.
2: Esatto,
1: insomma.
2: Perché io sono reduce da un super interessante tour, più che un tour su quest'isola.
1: Visita a Gorgona.
2: Una visita importante a Gorgona, che è un carcere di reclusione, e tra le cose che fanno molto virtuose, la direttrice che è con noi al telefono, buongiorno direttrice Maria Grazia Giampiccolo,
3: buongiorno.
2: Allora, la direttrice è tornata a Gorgona dopo 14 anni, un po' un fine pena, direttrice?
3: Esattamente, ma veramente molto piacevole, perché aver fatto partire 14 anni fa questo progetto con Lamberto Frescobaldi per la produzione del vino e quindi per dare una svolta imprenditoriale ad un'attività presente sull'isola, beh, per me è stata veramente una grande soddisfazione poter essere lì l'altro giorno.
1: Allora, spieghiamo una cosa, che su quest'isola questi detenuti sono liberi, cioè stanno sull'isola, non sono chiusi in una cella, giusto?
3: Allora, fondamentalmente loro partecipano alle varie attività lavorative dove sono inseriti in giro per l'isola.
1: Okay.
3: Quindi al fine di svolgere l'attività lavorativa normalmente si possono muovere proprio sull'isola.
2: Certo.
1: Quindi si cerca di dare un lavoro per poi quando usciranno vedere di avere qualcosa da fare. Ottimo.
3: Assolutamente
1: questo.
3: Sì, assolutamente. Ma nel caso del progetto con Frescobaldi non è stato solo dare un lavoro, è stato anche insegnare un mestiere.
2: Esatto.
3: Ecco.
2: Ma ho notato, direttrice, sull'isola, che dopo parleremo anche con Frescobaldi, invece con lei ci tenevo a sottolineare il fatto che sono tanti i lavori che poi vengono insegnati e che fanno parte poi del patrimonio personale umano,
1: certo,
2: dell'ospite, come li chiamate voi, dell'ospite, in modo che quando si esce si ha per le mani un lavoro.
3: Assolutamente sì, ma d'altra parte dovrebbe essere proprio questa la missione.

0: Wilson, offrire degli strumenti affinché le persone possano poi reinserirsi nella società esterna e nel mondo del lavoro. A Gorgona si cerca di farlo e sono effettivamente tanti gli strumenti offerti. Ecco, lei è stata lì l'altra mattina, ha visto che ad esempio anche quello splendido buffet è stato proprio allestito dai
1: cucinato
0: ragazzi,
1: cucinato anche, no, mi sembra, cucinato insieme alla cuoca,
0: allestito, servito insieme con la cuoca che abbiamo stabilmente sull'isola, che è bravissima, Fernanda.
1: Esatto, certo. Che era, è così orgogliosa Fabio, che quando gli chiedono siamo in tantissime, hai bisogno di una mano, si offre. Offende, è vero direttrice?
0: È vero, ma perché lei è bravissima e quindi, come dire, basta a se stessa e a quello che realizza insieme con i ragazzi.
2: Devo dire che sentendovi parlare di questo luogo virtuoso del carcere di Gorgone, viene in mente una frase del mio idolo Italo Calvino, che diceva che l'unico modo di fuggire dalle condizioni prigioniero è capire com'è fatta la prigione, cioè quindi adeguarsi e cercare di prendere tra virgolette il meglio che c'è, insomma.
0: Beh, in qualche maniera sì, ma poi io devo dire che la bellezza fa bene.
2: Giusto, siamo d'accordo.
0: Già trovarti in un luogo splendido come Gorgona, che ti offre dei paesaggi, dei profumi, dei sapori che arricchiscono l'anima, già questo fa bene.
2: Ma poi a contatto con la natura, secondo me, la natura fa sempre bene.
0: Esatto, a contatto con una natura tra l'altro bellissima e totalmente preservata. E quindi questo fa già bene all'anima, insomma.
1: Infatti il lavoro è arrivato anche sull'isola, nel senso che anche l'isola ne ha giovato, che è quello anche molto importante.
0: Ma assolutamente sì, ma ne ha giovato da tutti i punti di vista, perché quando poi tu porti avanti un progetto così importante è una crescita a tutto tondo, naturalmente, e quindi è stata in questo caso una crescita anche per l'isola. Lei ha visto l'altra mattina quei vigneti meravigliosi che si incastonano in maniera perfetta con la macchia mediterranea dell'isola.
2: Per salutare la direttrice,
0: è un continuum di bellezza.
2: C'è un messaggio per lei da Anna Maria che dice: che bello, potete fare un applauso a questa donna e direttrice splendida, si riempie il cuore a sentire queste parole piene di amore e umanità.
1: Quindi, ecco,
2: la direttrice della casa di reclusione Gorgona è un'aliena anche lei a questo
1: esatto
2: punto.
1: Fine pena per la direttrice.
2: Grazie,
1: arrivederci.
2: Arrivederci,
1: grazie
0: mille.

0: Allora, vivere, siamo sempre i miracolati di Radio Capita, yes. Stiamo facendo proprio un viaggio a Gorgona, perché sono stata di recente, il progetto, abbiamo sentito la direttrice.
1: Ottimo.
0: E ci ha raccontato un po' come è nato. Mm-hmm. E l'altro protagonista di questo progetto virtuoso è il marchese Lamberto Frescobaldi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Allora,
1: è su un treno, proviamo. Ma volevamo sentire anche la sua voce.
0: Volevamo sapere che lei ci raccontasse come è nato tutto, da quelle famose mail che la direttrice, pare più di 100, ne mandò, e chi rispose?
2: Esattamente, io qualche mese dopo chiesi alla direttrice: ma scusi, come mai ha scelto noi? E lei dice: no, non capisco, ma l'ha chiesto solo a noi. No, per carità, ma 800 mail. Ah, dico, bene, allora perché noi? Ma dice, lei è l'unico che ha risposto.
0: Ecco.
1: Perché voleva un progetto sul vino proprio a Gorgona, aiutare, insegnare a chi sta lì a coltivare e amare, soprattutto, perché il vino poi va amato.
0: E essere assunto, perché poi quella è la cosa importante.
2: Esattamente. Perché diciamo l'email era un po' sbagliato, un po' tutti, immagino. Chi è che ci vuole dare una mano sull'isola di Gorgona? Ci abbiamo un ettaro di vigna, abbiamo bisogno di assumere i detenuti. Insomma,
0: era un po' strano, certo.
2: Da ridere. Poi un ettaro di vigna, insomma, deve essere molto buono, insomma, pure aiuto. E invece ne parlai un attimo con mia moglie, lei mi dice: ma sì, vai. E chiamai, ho fissato questo giro sull'isola il 20 agosto 2012 ed è stato
0: amore a prima vista.
2: Sì.
1: E adesso c'è un vino eccezionale, viene fatto, prodotto un vino eccezionale.
2: È venuto fuori un gran bel vino, un luogo straordinario. E sì, ormai siamo alla 14ª vendemmia. E ma fosse buono questo vino, non sarebbe stato possibile.
0: Bravo, l'ha sottolineato, perché se non è che è così,
1: si fa
0: e
1: tanto,
0: quindi
1: bene.
0: No.
1: Cos'è,
0: è
1: un vermentino? È un vermentino?
2: È un vermentino e ansonica. Abbiamo
0: buono.
2: Poi, grazie all'amministrazione Chiaria allargata, era inizialmente un estero, adesso sono diventati 2,3 e producono bottiglie. Sono tra le 6.000 e le 9.000 bottiglie,
1: l'anno
2: scorso 10.000.
0: Prezioso, insomma, vino prezioso, che fa bene. Esatto.
2: È un prezioso che poi porta questa storia bellissima a giro per il mondo.
1: Certo.
2: Però è la vero. Cosa curiosa è che poi tanta gente non è che poi scava, perché lì dentro c'è scritto un po' la storia. Ogni
0: certo.
2: Anno un'etichetta diversa, regalata da Simonetta Doni, uno figlio straordinario, poi abbiamo portato un trattore, abbiamo fatto tante cose. E Frescobaldi è molto leggero lì, perché io ho sempre pensato che quello lì è un

0: progetto che deve andare anche oltre noi.
1: L'importante è che queste persone che imparano in quella situazione, poi, nel carcere,
2: sono stati in questi anni più di 80 gli assunti, Fabio.
1: Gli assunti sono meravigliosi, sì. È una cosa bellissima. Grazie al marchese Lamberto Frescobaldi. Grazie
2: a presto,
1: cin cin.
2: Evviva la salute,
0: evviva alla speranza.
1: Alla speranza,
2: giusto.
1: Devo dire che Rod Stewart non è casuale con la sua canzone Passion, perché ci vuole passione anche per fare questo.
2: No, ma tu, Fabio, devi vedere anche, tra l'altro, passando con la direttrice e Lamberto Frescobaldi, anche come sono il rispetto che hanno, la complicità,
1: certo,
2: con chi lavora lì, ragazzi,
1: come esseri umani,
2: e imparano qualcosa.
1: Rod Stewart.

0: io e la Titti la pensiamo allo stesso modo, non dirò cosa, ma io e la Tiziana la pensiamo allo stesso modo.
1: Fabio,
0: due alieni,
1: allora,
0: due
1: no, sì, no, tre, eccomi qua. I miracolati, Fabio, sì, molto sì, attenti, molto felici di quello che abbiamo raccontato del carcere.
0: Sì, delle carceri,
1: delle cose
0: dove,
1: virtuose.
0: Che fanno quello che dovrebbero fare tutte le carceri, cioè cercare di dare una possibilità per quando usciranno i carcerati.
1: Se no non serve a niente.
0: Appunto.
1: E devo dire, c'è un'altra notizia, parlo della Lombardia.
0: Sì.
1: Sempre più detenuti nelle carceri lombarde si iscrivono all'università ed è record per numero di esami. In un anno 227 esami universitari. Quindi
0: bene, pensano al futuro, pensano al
1: sì,
0: futuro.
1: È giusto, insomma.
0: E un'altra cosa, Laura, veloce veloce, ci sono anche quest'anno Partita con Mamma e Papà, che è un'iniziativa dove un giorno all'anno i bambini, che pensa in Italia sono più di 100.000 i minori che hanno un genitore in carcere, vanno in carcere a giocare col papà a calcio, a giocare anche a carte.
1: Padri
0: con
1: contro
0: i
1: figli, tipo.
0: Sì, perché sai, questi bambini sono ovviamente considerati nelle scuole, eccetera, li guardano un po' male.
1: Certo.
0: E allora a questi bambini fa molto piacere invece andare
1: che
0: a
1: bello.
0: È normale, è giusto. Adesso, cara Laura, invece, voi uffe di Milano, vi volevo dire
1: sì,
0: che ci fermiamo un attimo, siete delle uffe al femminile. E poi uffe. Miracolato! Tornano!
2: Ma questa è una radio galena camuffata, cos'è? Uno scherzo? Uno scherzo molto stupido, vero?
3: Miracolati di Radio Capital.
4: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
3: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
12: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
13: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Io ti amo.
1: Davvero?
0: Davvero, davvero.
2: Li avrete riconosciuti, Fiona e Shrek. Ma è commovente questa cosa, anche vero? Solo sentire l'audio di Shrek.
3: Ma come sono carini loro due.
2: Molto carini. E vi abbiamo fatto sentire questa dichiarazione d'amore di Fiona e Shrek perché proprio settimane fa, dicevamo che giugno è il mese dei matrimoni. Allora, nel Regno Unito se ne è svolto uno da poco a tema Shrek, ovvero tutto era a tema Shrek, c'erano le decorazioni, erano tipo la palude dove stanno loro. I costumi degli invitati erano, diciamo, tutto a tema animazione.
3: E loro erano verdi, Paolo.
2: Loro si sono dipinti la pelle.
3: Paolo?
2: Non lo so, un UFO. E gli sposi si sono dipinti la pelle di verde e hanno indossato i panni di Fiona e Shrek, ovviamente. Ma poi la cosa più sconvolgente è che anche la torta era di color verde.
3: Santo cielo.
2: Non so cosa c'era, forse pistacchio, non lo so. No, però è verde diverso.
3: Non chiediamocelo.
2: Però, insomma, è un matrimonio che ha avuto talmente successo che è andato sui social, è diventato virale. Tutti impazziti. Auguri alla Fiona e allo Shrek. Auguri.
3: Allora, io invece parlerò di due matrimoni, non uno, ma due patrimoni. Sposi in posti che raramente, se non mai, si sposano.
2: Tipo?
3: Allora, a Parigi, a Notre Dame, dove di solito non si celebrano matrimoni, si è fatta un'eccezione per Martin Lawrence e sua moglie Jed. Ha avuto il privilegio di sposarsi perché lui è uno dei carpentieri impegnati per 3 anni nella ricostruzione dell'edificio dopo l'incendio della chiesa.
2: Gli hanno dato il permesso.
3: Sì, l'ha fatto la richiesta, l'arcivescovo di Parigi è colpito dal suo impegno, ha detto: ma perché no?
2: Bello. E quindi anche tutti gli altri carpentieri, tutti quelli che hanno partecipato alla ricostruzione, erano invitati al matrimonio.
3: Tutti. No, quello è bello perché pensa a stare per 3 anni ogni giorno. Sempre in Francia, ma sarete stati in tanti a Mont Saint-Michel.
2: Ah, sì, certo.
3: A Mont Saint-Michel in Normandia, dove anche lì è una specie di isola, no? Perché quando c'è l'alta marea rimane isolata. Si è sposata una coppia dopo 1000 anni che non succedeva più, Fabio. 1000 anni, ce l'hanno fatta, ci hanno messo 2 anni per tutte le carte, per avere tutto in regola.
2: Diciamo anche lì la burocrazia non è solo in Italia, burocrazia.
3: Allora, se vuoi sposarti a Mont Saint-Michel ci sta che devi lavorare 2 anni per cercare di riuscirci, però sinceramente.
2: Metti poi in corso di 2 anni cambiano idea. Dice sì, avete il permesso, guardi, non ci sposiamo.
3: Ma poi metti
2: più.
3: Che l'alta marea non la calcoli e mentre attraversi sale il mare.
2: Siamo venditi, risolve tutto.
3: Tu sei dentro di me?
2: Sì, io adesso ti faccio sentire una canzone che hanno sentito proprio al matrimonio, è stato il loro primo ballo.
3: Sì.
2: Di questi di Mont Saint-Michel, Jack Johnson, Upside Down.
3: Hanno sei voluto sicuro che era quello?
2: Sì, hanno voluto ballare tutti bravi.
3: Ma Jack Johnson va con la sua tavola a fare surf.
2: Gli ha mandato un disco, non è che è andato lui, ha detto:
3: volete, non è andato lui.
2: No, volete la mia canzone? Tenete il disco, volete me? 3 milioni di euro. Hanno preferito il disco.

0: Buongiorno Radio Capi, buongiorno Miracolati, buongiorno. Una notizia a tutti i Miracolati, oggi mio figlio si sposa!
1: Che bello, vedi Fabio,
2: che
1: veramente
2: se ne va di casa, senti, c'era proprio, si sposa, torni davanti. Vabbè, questo l'abbiamo detto, è il periodo, ma soprattutto di tante persone dall'estero che vengono a sposarsi in Italia.
1: È il business, Fabio, per
2: devo
1: l'Italia.
2: Dire, tra le città più ambite c'è Venezia, ovviamente, dopo anche che il mio amico George Clooney e Amal si sono sposati, la Toscana per i ci sono tutte queste colline, vigneti.
1: Ma poi i posti, i bei posti dove mangiare, bere.
2: Lago di Como, altro
1: sempre
2: luogo.
1: Sempre per Giorgio.
2: Roma, vabbè, Roma è piena di matrimoni, dove te giri c'è un matrimonio, la Puglia anche.
1: Ah, la Puglia la tanto, Puglia,
2: Non solo Borgo Ignazia, che sinceramente io ne ho visti di più veri di posti, però insomma lì ci vanno.
1: Beh, però sai, all'inizio magari conoscevi quello, sì. C'è stato
2: e
1: il
2: Palermo,
1: nostro Justin.
2: Sì, saluta, che ci ascolta sempre.
1: Ciao Justin.
2: Devo dire che anche Palermo è cresciuta la popolarità dopo il matrimonio tra Dua Lipa e Calum Tane. Io volevo dire una cosa, siccome hanno usato una piazza, una strada, no? Ovviamente sì. Disturbando gli abitanti.
1: Ma
2: a ogni abitante gli hanno dato un simbolico rimborso spese di dai 5.000 ai 7.000 euro.
1: Che posso
2: allora
1: dire?
2: Voglio dire, se
1: brava.
2: Volete venire sotto casa mia ogni giorno
1: nel terrazzo, Fabio, anche nel terrazzo
2: in casa, ogni giorno ti danno 7.000 euro perché vengono al foro, venite tranquilli, c'è posto.
1: Però
2: c'è
1: lei
2: spazio.
1: È stata è stata brava,
2: era,
1: ha regalato anche i libri, regala
2: sì,
1: un sacco di libri che l'abbiamo detto.
2: Carini e erano, molto carini.
1: Molto.
2: Io gli ho fatto un regalo, ne avevano bisogno, la pentola a pressione, sì. Sono andato sulla lista nozze, gli ho regalato la pentola a pressione.
1: Non sei il contrario, che non si vede
2: no,
1: la cultura.
2: No.
1: Hai fatto bene.
2: Sì, lei era grazie, perché sai, è un costo per Dua Lipa, la pentola a pressione, l'ho presa io.
1: Anche
2: dai,
1: per te,
2: dai,
1: Fabio,
2: dai,
1: però,
2: dai.
1: Eh.
2: Sì, però è
1: sei stato generoso.
2: Ma sì, sono amici da una vita, su, dai.
1: Allora, voi adesso ridiamo tutti, siamo qua in compagnia. Ma voi avete capito io con chi ho a che fare? Con quella sagoma di Fabio Canino.
2: Con un alieno. Domani
1: qui
2: sono
1: siamo
2: a Roma,
1: due
2: alieni. Sono a Milano, Domani vengo a Milano, appunto.
3: Io
2: adesso finisco il programma, prendo il volo privato di Radio Capital, l'ho messo a disposizione, e domani trasmettiamo insieme.
1: Ho sentito
2: Milano.
1: Che si lamentavano un po' di questi due continui viaggi sull'elicottero.
2: Perché non mi piace lo champagne che c'è a bordo, capito? Lo faccio cambiare al nuovo editore.
1: Sta
2: adesso.
1: Scherzando, se manca quello, Fabio. Comunque domani si trasmette da qua, promesso.
2: Assolutamente, domani
1: se poi non ti
2: Milano.
1: Vediamo.
2: No,
1: eh?
2: Non mi vedrei. Forse
1: abbiamo un dress code.
2: Anche delle brioches.
1: Oh.
2: Se le trovo nel tragitto tra l'albergo e
1: le trovi?
2: Non lo so, se lo trovo me li
1: se
2: porto.
1: No le rubino te.
2: Quanti
1: scusa.
2: Siete? Tre? No, vabbè, no,
1: siamo
2: quattro,
1: tre.
2: Cioè,

0: non sento rumore di dispaccio nel finale della puntata. Che è successo?
1: Fabio, per le tue parole generose, sì, molto generose, sì, prima della pentola a pressione a Dua Lipa e poi forse dei cornetti a noi,
0: sì, eccoci,
1: è arrivato uno studio. Mm. È arrivato uno studio, secondo pubblicato su un autorevole giornale, che spendere soldi per gli altri aumenta la felicità più che spenderli per se stessi.
0: Cosa vorresti dire? Scusa.
1: Non si parla di grandi somme o gesti straordinari, anche piccole cose fanno la differenza.
0: Le brioche, per esempio.
1: Esatto.
0: Le volete vuote?
1: O con vuote.
0: Senza Nutella, nessuno,
1: niente,
0: nemmeno
1: vuote.
0: Mary J, Francesca, niente.
1: Noi siamo per le vuote, anche la Mary J vuote.
0: Anch'io sono per le vuote.
1: Comunque Fabio, il motivo è semplice, spendiamo per gli altri, il beneficio non è solo materiale,
0: è vero.
1: Emotivo.
0: È vero.
1: E quindi ci sentiamo più connessi, più presenti nelle relazioni, più vicino alle persone. E qui torniamo al film di Spielberg.
0: È vero.
1: Sull'empatia.
0: Andatelo a vedere. Ilaria dice, guardate che si vengono a sposare anche a Sorrento. Certo, siamo sicuri.
1: Beh ragazzi, la costiera amalfitana, poi vogliamo dire due robe.
0: No, ma guarda, l'Italia, a parte tutto.
1: Il mio lago maggiore,
0: il
1: Fabio.
0: Tuo lago, ovunque, è un posto bellissimo dove fare dei matrimoni, delle feste. Credo, non so se è vero, ma ci hanno mandato un messaggio che il matrimonio di Shrek verrà copiato anche in Italia. Dice, non avevo idea come fare il mio matrimonio, mi farò anche il matrimonio di Shrek.
1: Ma cos'è quello, quattro matrimoni, quello con Costantino?
0: No, è sul vero, vogliono proprio vero,
1: è vero.
0: Un matrimonio vero. Giustamente poi non so come farà. Io, ecco, tingermi la pelle di verde proprio no.
1: Beh,
0: con
1: Fabio,
0: questo caldo poi.
1: Però
0: no.
1: Guarda, tu hai anche un taglio che potrebbe essere giusto per Shrek.
0: Sei molto maleducata.
1: Ma no,
0: domani le brioche ci saranno per Francesca e per Mary Jane.
1: Non ti dico le facce che hanno fatto qua loro.
0: Ecco, allora per nessuno, risparmio. Allora, dopo di noi, cose che capitano con la senatrice Betty Senatori, che se volete vedere come coreografa,
1: certo.
0: No, come coreografa, come ballerina e coreografa.
1: Ballerina e coreografa eri tu.
0: Alla festa per i 30 anni di Radio Capital della scorsa settimana, dove ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo incontrato tante miracolate e miracolati che ringraziamo.

0: Fateci tutti, devo dire.
1: C'è un video su Instagram, sul mio account, ma anche su quelli di Betty, dove lei balla, la Betty balla.
0: E dove Fabio balla, fa 5, 6, balla. 7.
1: Adesso, diciamo, scusa, si muove.
0: Scusa,
1: diciamo,
0: ma lei ha fatto tanti complimenti, adesso gli dici così.
1: Ma io sono bugiardo.
0: Falso
1: come Giuda.
0: Perché è proprio la cosa dei coreografi esserlo, tra l'altro.
1: Sì, diciamo, brava, bravissima tesoro. Mamma mia. Allora, noi torniamo domani mattina alle 10, tutte e due da Milano. Senza brioche. Dopo quello che avete detto,
0: ma no,
1: vediamo. Non garantisco.
0: Ma come
1: no?
0: Casomai ruba l'hotel.
1: Ah, brava!
0: Non possono dirti di no.
1: Cavolo, porto via. Dici, sono delle torte pazzesche.
0: Porta qualcosa. Glielo dici.
1: Io
0: però glielo dici.
1: Ho delle persone in camera. Invece me ne
0: allora
1: porto
0: ringraziamo
1: via.
0: Dottor Pat, grazie.
1: Il nostro
0: mille.
1: Regista di oggi. Trovate tutto quello che abbiamo detto sul sito di Radio Capital alla pagina Miracolati. A domani.
0: In alti cuori.
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I Miracolati.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
5: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive.

0: Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: È mezzogiorno, Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Alberto Stasi potrà uscire dal carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali. A bollate dal 2015, Stasi era da poco più di un anno in semilibertà. Potrà scontare con la misura alternativa gli ultimi dei 16 anni a cui è stato condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nuovi raid israeliani hanno ucciso il sindaco della città di Rayan, nel sud del Libano. Iran e Stati Uniti si dicono vicinissimi a un accordo, ma si scontrano sui contenuti. C'è un testo concordato, dice il premier pakistano. Scontro frontale tra un'auto e uno scooter all'Isola d'Elba. Sono morti due 23enni che erano a bordo del due ruote. Erano appena scesi dal traghetto per una vacanza, avevano noleggiato il mezzo. Da chiarire la dinamica dell'incidente. La Svizzera vota per fissare un tetto alla popolazione ed evitare che raggiunga i 10 milioni entro il 2050 a causa dell'immigrazione. Domani il referendum. Elisa Matta.
6: Siamo troppo stretti, recita a Losanna un manifesto elettorale dell'Unione Democratica di Centro, il partito che ha proposto la consultazione. Secondo il referendum, se i residenti si avvicineranno ai 10 milioni, i confini elvetici si chiuderanno, in modo da limitare la crescita demografica legata all'immigrazione. Per i promotori dell'iniziativa, contenere la popolazione immigrata servirà a preservare il paesaggio e a mantenere la sicurezza sociale. Ampi settori dell'economia svizzera, però, si reggono proprio sulla manodopera straniera, dalla sanità all'edilizia al settore alberghiero. Stranieri che, per la maggior parte, vengono dall'Unione Europea.
5: La Formula 1 a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Alle 12.30 le terze libere, alle 16 le qualifiche per la gara di domani. Prossima edizione di Capital News alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cielo pressoché limpido sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social.

0: Eccoli qua i Merillion con Kaylee su Radio Capital. Voi siete pronti? Siete belli svegli? Avete già mangiato qualcosa? Comunque, alla musica ci pensiamo noi. Buongiorno!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che Capital.
0: Non solo alla musica, in realtà, perché ci abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Buongiorno a tutti voi ascoltatori, quelli che si sono appena svegliati, quelli che sono già sulla spiaggia da un po', anche perché, signori miei, la prima fila va guadagnata con il sangue, con le unghie, con i denti proprio, nel vero senso della parola. Poi dipende dove state, anche perché va guadagnata nel senso che bisogna guadagnare talmente tanti soldi in certi stabilimenti balneari che per stare in prima fila devi spendere parecchio, e quindi magari non tutti poi ci vanno, stanno in un... dipende dal mare, Io ho la fortuna di vivere in un posto che è vicino a Castiglione della Pescaia, dove la spiaggia è quanto? 20 metri? No, non lo so, io non so bene. Però ecco, la prima fila, la seconda, sono tutte uguali. Alla fine il mare è veramente molto vicino. Io sono Betty Senatore, ecco qua. Quella voce che vi sta parlando è che è maremmana al 100%, ne vado molto molto fiera. Abbiamo la nostra invece giovanissima Agnese.
2: Buongiorno Betty, buongiorno.
0: Senti che voce bella, cristallina.
2: Dai, a quest'ora sì. Stamattina alle 7 non saresti stata della stessa idea.
0: Eri Margie Simpson.
2: Sì.
0: Esatto, vabbè, non chiediamo perché, ma l'abbiamo capito. Abbiamo il nostro Paolino invece in regia. Allora, il nostro WhatsApp è il 342 342 2190. Perché ve lo dico adesso? Perché sono rimasta molto colpita, in senso ovviamente positivo, da una bella idea che io sostengo personalmente da sempre, ma io non sono medico,

e non sono neanche una ricercatrice, quindi valgo quello che valgo, e cioè che gli spettacoli teatrali hanno il potere di un antidolorifico. Ma io ci metterei pure il cinema, ci metterei pure i concerti, che hanno effettivamente questo potere, e hanno deciso di utilizzare la prescrizione sociale, quindi di vai a vedere uno spettacolo, vai con la cooperativa che si occupa del posto dove vivi o dove magari sei iscritto, vai a vedere appunto un concerto oppure un film. E la regione che ha deciso di fare apripista su questo bellissimo progetto è la Toscana. Ora non lo dico perché so toscana, però un pochino, me ne va, ma l'ho detto, andiamo avanti. Quindi mi è venuto in mente, ognuno di noi ha una cura, che non sono ovviamente farmaci integratori, una cura alternativa al malessere, al dolore, ma anche alle volte a semplicemente uno stato d'animo che non è dei migliori. Ecco, qual è la vostra

to Me, Carly Simon su Radio Capital. Io non so se il titolo di questa canzone nel 2026 sarebbe passato, cioè pensate di dire nel titolo di una canzone tu m'appartieni, vabbè, dice Betty c'era Ambra, ma erano già un po' di anni fa. Adesso insomma si dice conviviamo, condividiamo, no? Anche nella formula del matrimonio è cambiato, io prendo te invece io accolgo te, proprio per dire nessuno possiede niente e nessun altro soprattutto, questo è importante. Va bene, Radio Capital, mezzogiorno e 14, parlavamo delle cure alternative. Ecco, quelle che non sono prescrizioni mediche, quindi vari medicinali, integratori, ma quello che a noi fa star bene. E siamo partiti da questa iniziativa della Toscana di portare le persone a teatro, perché questo è un modo per curare i loro dolori, ma anche alcune forme di depressione, se ci pensate, anche perché sei lì e non sei neanche solo, condividi magari quel momento.

0: appuntamento con qualcuno, magari dopo ne parli pure, ecco, questo è. E qualcuno ci ha risposto che per esempio ama fare l'uncinetto. Glielo facciamo dire direttamente dalla sua voce, così è più
1: buongiorno,
0: bello.
1: Buongiorno Radio Capital, la mia cura è la maglia, l'uncinetto, il ricamo, quello che c'ho da fare. Grazie.
0: Michela, devo dire che hai anche una bella voce calda e pacata. Non so se è l'uncinetto che te la dà, ma sappiate che l'idea di fare l'uncinetto, per esempio in altri luoghi, tipo al cinema, è venuta in Olanda. Quindi voi andate in una sala, ce ne sono tante in giro per l'Italia, le luci sono soffuse, ovviamente non è buio, perché se no non ci fate, poi sì che vi incastrate, vi fate anche male. Cioè, non c'è il lato positivo di questa attività. E nel frattempo, soprattutto le persone affette da sindrome ADHD riescono a calmarsi, a distrarsi. Lo fanno a Trieste, lo fanno a Firenze, lo fanno a Brescia, ma anche ad Altamura, ma probabilmente l'elenco di queste attività sta crescendo. Poi Alessia per esempio ha come antidepressivo naturale camminare nella natura. Che bello, con quell'aria pulita. Sai che noi che ne viviamo nelle città inquinate, quando abbiamo a che fare con l'aria pulita abbiamo dei giramenti di testa? Io non sono arrivata a Napoli sul lungomare, ho detto oddio no, che è st'aria, che è st'ossigeno, non sono pronta, non sono pronta. La mia cura è il verde. Marzia si occupa per esempio del suo giardino. Brava Marzia, tu sei anche quella che parla con le piante, magari gli ha dato anche dei nomi. Mamma che invidia. Poi Vilma dice: passeggiata sul lungomare, vedi sempre il mare torna, a Taranto, gli auricolari e Pink Floyd. Vediamo se ce li abbiamo in programmazione. No, oggi no, ma Radio Capital diciamo che è la radio dei Pink Floyd. Angela invece sceglie il divano, la coperta oppure il divano e il ventilatore, dipende dal momento dell'anno, e poi i gatti addosso. E quello purtroppo non si può scegliere, cioè anche d'estate e d'inverno i gatti comunque ti stanno addosso. E lei poi ha deciso di unire a questo una tazza di tè. Sceglierei tè freddo d'estate, perché se no muori, cioè ora va bene tutto, pure il gatto addosso. Poi Valentina dice: cucinare per le persone che amo e per gli amici è per me un'ottima cura, anche perché, questo lo dicono i film in realtà, se tu sei nel giusto stato d'animo puoi condividere quello stato d'animo anche nei piatti che prepari. Quindi se sei di buon umore, se sei felice e ami le persone per cui stai cucinando, questo amore si trasmette al cibo, eh? Che cosa meravigliosa.

0: lo immagino questo posto, no? Dove si entra, un po' fumoso, no, adesso forse non so se in America in alcuni locali si balla, si beve molta birra e c'è qualcuno che canta e gli altri che ballano, i balli di linea, quelli che si chiamano proprio così. Ella Langley nasce in America, cantante americanissima, si capisce dalla sua canzone e anche un po' dalla sua pronuncia, Chiusi in Texas, e doveva laurearsi in scienze forestali, poi ha lasciato tutto, e meno male, e ha deciso di dedicarsi proprio alla musica. Parlavamo delle cure alternative, quelle che vi fanno stare bene. Devo dire che Giovanni ne ha scelta una che fa stare molto bene.
1: Purtroppo la mia cura sono gli spaghetti, pomodorino fresco e basilico. Giovanni da Roma.
0: Giovanni, ma perché purtroppo, scusami, cioè secondo me è una gran cura, peraltro sana, cioè non c'è fritto, non c'è niente che è, quindi bravo, bravo, bravo, anzi prendiamo spunto dal nostro Giovanni. Invece fra poco vi parlo di un libro che parla della parte peggiore di noi, sempre che esista, ma esiste, chiaro, e che alle volte non abbiamo però il coraggio di far uscire, anche perché che cosa potrebbe portare? E cioè parliamo del nuovo libro di Gabriele Corsi che si intitola Un uomo da poco.
2: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
3: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica con sei decenni di grande musica da ascoltare.
4: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
3: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
4: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
2: Fabio Arbois, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8500 euro.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
11: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
15: Ah no, io riparto con Boscolo. Siamo

0: viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jamiroquai di Kenneth Heath alle 12.33 su Radio Capital. Sono contentissima di dare il benvenuto a un uomo che io amo professionalmente, chiaramente, se se lo sente Laura poi si arrabbia, Laura Pertici, ma che ha fatto un libro veramente figo. È Gabriele Corsi. Ciao Gabri, benvenuto, bentornato.
1: Ciao, il sentimento ricambiato.
0: Grazie
1: amore. Di Laura Pertici ovviamente. Non è
0: certo, non avevo dubbi. Tanto è inutile quando ti metti contro il Trio Medusa, non ce la puoi fare. Comunque ancora complimenti per la vostra esibizione.
1: Grazie.
0: Stile Sal da Vinci all'ultimo Plaid, devo dire che insomma c'è gente che ha riso.
1: Se ne parla
0: e girano video.
1: Allora, anche invece, l'ufficio legale di Sal mi ha scritto.
0: Ah, sì,
1: insomma,
0: è quello magari è meno bello, ma comunque se ne parla, purché se ne parli, dice. Allora, questo libro è molto figo perché tutto sommato molti di noi si sono ritrovati nella situazione del protagonista. Francesco, 44enne, che lavora in una agenzia di comunicazione, pubblicità, che però non è felice. E allora dice, ma perché forse non dipende dal fatto che sono troppo buono, troppo disponibile, troppo gentile ed educato? È forse questa la chiave per diventare ricchi, famosi, di successo? E quindi cambia. Ora
1: cambia e diventa un uomo da poco.

0: nel titolo, appunto.
1: Esatto.
0: Il secondo libro scritto per Cairo, in questo caso è un romanzo, mi sono cimentato su una storia completamente inventata,
1: ecco.
0: Anche se completamente non è forse, diciamo, l'avverbio corretto, nel senso che tante realtà, tante storie le ho vissute in primo piano, chiaramente le ho estremizzate, le ho un po' borizzate, ecco, diciamo, insomma, ho cercato di renderle più paradossali di quello che, anche se è difficile in questo momento storico rendere più paradossale la vita. Però effettivamente che credo che a un certo punto della vita tutti ci guardiamo indietro e ci diciamo: abbiamo raccolto quello che ci spettava. Com'è possibile che chi vale molto meno di noi, semplicemente attuando una strategia di furbizia, di paraculaggine,
1: sì,
0: di doppiezza, ci scavalchi, no? E lui a un certo punto prova a fare questo esperimento, cioè per un anno vuole essere la peggior versione di se stesso.
1: Sì, sì.
0: E possiamo, no spoiler, ma
1: no, infatti
0: dire
1: è questo, io un posto di nulla.
0: La cosa funziona.
1: Ecco, diciamo, appunto, questa è l'amara realtà poi, perché effettivamente la gentilezza viene vista come, perdonatemi la parola, non è proprio quella giù, coglionaggine, cioè sei stupido, se sei gentile sei stupido.
0: Siamo un paese in cui se sei onesto sei un fesso.
1: Ecco, ditemi
0: se
1: voi.
0: Se sei gentile sei un debole, se sei attento agli altri sei un buonista. Cioè abbiamo un termine spregiativo, un aggettivo spregiativo per ogni cosa che in passato era una virtù. Io ricordo che quando si diceva una persona per bene, si intendeva una persona,
1: sì,
0: che era attenta agli altri, che
1: sì,
0: aveva,
1: sì,
0: la disponibilità anche di ascoltarli, di aiutarli, no? Invece adesso è tutto molto concentrato su se stessi. Viviamo in una schizofrenia anche, diciamo, di estetica personale, nel tentativo perenne di cercare il mi piace, il click, il cuoricino,
1: sì,
0: l'instagrammabile,
1: l'approvazione altrui. Va detto che basta alle volte fare una carrellata, uno zapping sui vari programmi televisivi. Oh, ma ce ne fosse uno che parla piano e delicato, urlano tutti. Quindi questo desiderio di sopraffare l'altro, ma in generale di non essere educato, poi ce lo porta anche la società che vediamo, insomma, la televisione.
0: Guarda,
1: è un esempio chiaro.
0: Hai toccato direttamente uno dei motivi per cui ho scritto questo libro.
1: Ecco,
0: mi
1: vedo.
0: È capitato sotto gli occhi un articolo che diceva che c'era, cioè, un conduttore posato, educato, british, quasi come se fosse, si faceva il paragone con i grandi del passato, cosa che mi lusinga, ed è vero che ovviamente cerco di rifarmi immodestamente, cioè con grande modestia, ma non raggiungo neanche un'unghia, che so, di un Dianello, di un Tognazzi, di un Corrado. Però io ricordo appunto questa televisione così educata. In fondo tu fai il conduttore, non fai qualcos'altro, no? Cioè io ho avuto due grandi insegnanti che sono Gigi Proietti e Fiorello, e tutti e due mi hanno insegnato il rispetto per il pubblico. Credo che se tu devi, per far ridere devi insultare l'altro, beh, allora sei un pubblico scadente.
1: Sì, e poi evidentemente hai anche pochi argomenti, perché insultare l'altro ci vuole poco, no? Invece prova il modo per...
0: Questo chiaramente vale per tutti, tranne per te, cioè per te mi riservo di insultarti, perché sennò...
1: Vabbè, cioè, se no non si fa... Ma ho capito, lo sa, tanto non ne esco viva io da queste interviste con voi. Te e quell'altri due, del Trio Medusa, cioè non è che ce ne possiamo dimenticare, anche perché vi ho visto anche senza abiti, ma quello magari lasciamolo a un altro discorso.
0: Ah, interessante questo.
1: Te lo ricordi, no?
0: Tu che sì, no, certo, lo ricordo.
1: Scemo.
0: Certo.
1: Vabbè, allora, Gabriele Corsi, romanzo molto vero, ma vi dirò anche avvincente, perché poi tu vai avanti e dici sì, vabbè, poi che fa? Ma allora che dici? Lo devo fare anch'io? Perché magari suscita tutta una serie di riflessioni che portano poi...
0: Con un finale assolutamente a sorpresa, diciamo.
1: Esatto,
0: un
1: non
0: finale...
1: diciamo niente.
0: No,
1: sì, che è quello che poi dice... Vabbè, Un uomo da poco, pubblicato da Cairo, scritto da Gabriele Corsi, che è stato con noi. Grazie Gabri, complimenti,
0: grazie a te,
1: aspettiamo
0: a te
1: il prossimo libro e poi ovviamente il prossimo programma televisivo.
0: Devo dire solo una cosa, Betty, scusa, che tradizione.
1: Sì.
0: Sempre sul pezzo, sempre un bel pezzo.
1: Esatto. Grazie per fare
0: grazie
1: la jingle machine vera, in carne e ossa di Radio Capital. Ciao Gabri.
0: Ciao, ti voglio bene.
1: Ciao, ciao.
2: Radio Capital.

Perché no? Perché no? Perché no? Come dicevamo prima con Gabriele, no? Perché dice alla fine uno è buono, non ottiene niente e allora decide di diventare un cattivo? Perché no? Cattivo, maleducato, strafottente, come sembra essere poi la tendenza, da partire dalla televisione a tutto ciò che ci circonda, per non parlare dei social, quello che leggiamo.

0: Cristian Vega con Tom's Dinner. Un abbraccio a Lucrezia, dice che con questa canzone le stiamo facendo rivivere 10 anni passati con il suo fidanzato. Spero sia un qualcosa di bello questo ricordo, perché di solito ripensare a un'ex storia non è mai una cosa che ci porta del piacere, alle volte e molto spesso ci porta del dolore. Io spero in una cosa positiva. Va bene, allora nella prossima ora attenzione, perché diamo via libera a tutti voi ascoltatori, ok, ma soprattutto spettatori di concerti estivi. Tantissimi artisti sono in giro per vari tour, celebrazioni, anniversari, e quindi fra poco parleremo proprio con uno di voi che ha visto un po' di concerti dal vivo, magari anche uno del suo artista preferito.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: Funky Town.
1: Funky Town.
0: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi d'Arab.
16: Porto Rubino.
15: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
19: Bertolotto.
20: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Via libera definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, la decisione del Tribunale di Sorveglianza dopo l'ok della Procura Generale. L'unico condannato per il delitto di Garlasco potrà uscire dal carcere di Bollate a Milano dopo circa 10 anni e mezzo e scontare gli ultimi 2 anni della pena con la misura alternativa. La decisione è indipendente dalla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi in cui è indagato Andrea Sempio. Sul caso Stasi le critiche del Ministro della Giustizia Nordio.
1: l'anomalia nel processo di Stasi dipende dal fatto che una persona che sia stata assolta per due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello è molto discutibile che poi alla fine possa essere condannata senza rifare ex novo il processo, ma con un semplice supplemento di istruttoria. Come fai a condannare una persona sulla quale ben due altissime corti hanno così dubitato al punto da assolvere?
20: Si terranno il 9 luglio i funerali di Ali Khamenei. La defunta guida suprema dell'Iran è stata uccisa il 28 febbraio nel primo giorno dei raid di Stati Uniti e Israele. Sull'accordo per la fine del conflitto c'è ottimismo. Dal governo di Washington si spingono all'85% di possibilità. Per Trump la firma potrà arrivare lunedì o già nel fine settimana. Intanto però l'esercito americano ha abbattuto dei droni iraniani diretti verso navi commerciali nello stretto di Hormuz. Dammi le sigarette o ti sparo, la minaccia di uno studente a un professore nell'Istituto Superiore Galilei di Mirandola in provincia di Modena. L'uomo era in cattedra quando il ragazzo gli ha puntato contro l'arma a pallini. Il docente ha consegnato le sigarette e poi ha informato il dirigente scolastico. Nella stessa scuola pochi giorni fa c'era stato un incontro di box tra studenti, coinvolti sono stati poi esclusi dagli scrutini. Lo sport, oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio della Catalogna di Formula 1. A Barcellona il leader del mondiale Kimi Antonelli cerca il sesto successo consecutivo stagionale. Prossima edizione di Capital News alle 14.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
22: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

Rufus and Chaka Khan, Do You Love What You Feel su Radio Capital. Ancora buona giornata, buon sabato, siamo arrivati al 13 di giugno. Volevo salutare adesso, dice Betty, perché proprio adesso Fabio Canino e la Laura? Perché prima me ne sono dimenticata, devo essere sincera. Però volevo salutare Fabio soprattutto perché ha un controllo dei suoi telefonini social un po' strano. Lui ha rimandato su appunto il suo profilo Instagram per un video in cui io e lui ballavamo. Devo dire, fra l'altro, onore aver ballato con un giudice di Ballando con le Stelle, se non fosse che l'avevamo messo nelle storie e quindi si è esaurito nel tempo di 24 ore lunedì passato. Allora l'ho ricaricato, così potete vedere questo momento, che potete anche non vedere, non è proprio di quelli che rimangono nella storia, però insomma, giusto per dare un appoggio a Fabio e insegnargli che le storie durano solo 24 ore. Va bene, una cosa così fra me e lui. Va bene, allora invece è il periodo dei concerti, concerti dal vivo, quindi ce ne sono tanti in giro di artisti, Vasco Rossi, c'è Tiziano Ferro ovviamente, c'è anche Ligabue, perché Ligabue ieri ha celebrato 30 anni di rock allo Stadio Olimpico. Certe Notti 2026, un viaggio nella memoria suddiviso in tre parti, c'è anche suo figlio Lenny che suona la batteria. Fra l'altro questo live che ovviamente non sarà solamente a Roma, ma arriverà anche a Torino e poi a Milano. Poi ci sarà un periodo estero e poi nel 2027 15 città e 15 appuntamenti dal vivo, però in una situazione un po' più intima, che poi intima per modo di dire, palazzetti dello sport. Però per Ligabue, abituata a Campovolo, è sicuramente una situazione un po' più intima. Quindi noi cerchiamo fra gli ascoltatori di Radio Capital qualcuno che ha visto uno di questi concerti o che magari si prenota per altri che andrà a vedere, quindi o Ligabue ieri allo Stadio Olimpico di Roma oppure per altri. Dovete scrivere al 342 342 2190 il WhatsApp di Radio Capital per diventare quelli che recensiscono un concerto, nel senso, dopo tutte le parole che sentite, che leggete, adesso voi avete la parola e voi potete dire quello che pensate. Immagino che se avete scelto quel concerto è perché amate quell'artista, no? Dovrebbe essere.

0: qualcuno di voi probabilmente dirà no, questa è Alison Moyet, non ci prendere in giro Betty, anche lì magari quelli che hanno il dub e sta passando il titolo della canzone, si è sbagliato sicuramente, no, e invece no, perché Andy Bell, che è la voce degli Erasure, è stato trovato su un giornale, Melody Maker, ai tempi funzionava così, negli anni 80, e lui si è preparato per questa audizione, per fare il cantante di questo gruppo, ascoltando tantissimo Alison Moyet, e infatti si sente perché la sua voce, devo dire, la ricorda molto. 13:13 su Radio Capital, abbiamo molti che si sono candidati, addirittura c'è qualcuno che va a vedere Bruno Mars a Parigi, viene a Milano, però lui va a Parigi, il nostro ascoltatore, molto più chic, devo dire. Invece abbiamo Maura, che è andata a vedere il 10 giugno a Venaria Reale a Torino Tiziano Ferro. Buongiorno Maura, ben arrivata su Radio Capital.
1: Grazie Betty, ciao.
0: Buongiorno. Allora, innanzitutto, com'è andata Tizianone? Perché io ho letto delle cose non belle su di lui. Poi guardavo il video e dicevo, a me non mi sembra che stia andando male. Quindi
1: male lingue, Betty.
0: Male lingue, lo sapevo. Brava Maura, brava. Sì, infatti ho visto questo video ripreso da una parte e quindi insulti, poi ripreso da davanti. Prima in uno era di spalle e si sentiva male, in quello da davanti si sentiva bene, quindi era semplicemente un problema di audio. Non di lui che non aveva voce, ecco, giusto per essere precisi.
1: No, voce ne ha per tutti noi messi insieme. Diciamo che gli stadi non sono i posti deputati per l'ascolto della musica, mettiamola così.
0: Sì, assolutamente d'accordo, Maura. Senti, tu l'hai visto?
1: È andata benissimo.
0: È andata bene. Lui balla anche, no?
1: Sì, lui balla, aveva una crew di ballerini, tra i quali c'era anche una ragazza di Torino, perché ovviamente a fine evento li ha presentati, c'era anche una ragazza torinese.
0: Ah.
1: E balla, sì, perché lui sai bene che ha fatto dei corsi di pop a Londra anni fa e quindi compatibilmente con i suoi impegni comunque è riuscito a mantenere l'arte della danza.
0: E che non è facile, perché
1: no,
0: reggere anche uno spettacolo cantando e ballando, ragazzi, devi avere un buon fiato. Senti, sì. Si è commosso, chiedo, perché sappiamo, sì, tutti che non ha vissuto un momento molto semplice della sua vita. Si è commosso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, si è commosso più volte, poi si è emozionato di nuovo quando nel Prato c'è stata una dichiarazione tra due ragazzi per una richiesta di matrimonio,
0: no,
1: per unione civile, sì, e quindi è stato commovente anche per noi, è stato ripreso anche dai giornali, dalla stampa, ha rieditato il video completo, sì.

0: commovente, mi sto commovendo anche io a dirlo che la settimana scorsa qui a Torino abbiamo ospitato il 20° Pride, l'anno prossimo saremo sede dell'Euro Pride a Torino, per cui ragazzi vi aspettiamo, quindi a maggior ragione c'è molta sensibilità in città anche per gli argomenti.
1: Giusto, giusto, guarda, e tornerà dopo 20 anni il Pride anche a Grosseto, nella mia città, quindi penso sia una cosa molto importante. Senti, quindi insomma tanta commozione, le canzoni le ha fatte tutte quelle che volevi?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Siamo esplosi poi su Raffaella, voglio dire, su Ciao, su tutte, su tutte quelle che immagini, perdono. Una figata, consentimelo.
1: Sì.
0: Ho da fare una lamentela,
1: dilla,
0: ma non riguarda Tiziano Ferro, riguarda tutti i concerti che ci sono a Torino. Rispetto a Milano e Roma non ci sono mai le ospitate, cioè sembriamo la Cenerentola dei concerti, no? Per cui io vedo tutti i filmati, tutti i video che escono dei vari concertoni che ci sono in giro da anni, non abbiamo mai un ospite a Torino, cioè ci
1: Maura
0: già
1: è polemica, Maura
0: i nostri
1: ha ragione
0: Beniamini, però di tanto in tanto insomma datecela una gioia, no?
1: Anche
0: ci
1: perché
0: basta Tiziano, tutti gli altri, però si sappia insomma non si anda meno, no?
1: No, brava, e poi Torino è a neanche un'ora da Milano, voglio dire, non è che
0: appunto,
1: è così distante,
0: appunto,
1: visto che molti di questi artisti vivono proprio nella città di Milano. Brava Maura, mi è piaciuto questo momento di diciamo riflessione, eccolo, mi sembra la cosa più giusta.
0: Ti aggiungo solo una chicca.
1: Dimmi.
0: È stato il primo concerto all'Allianz Stadium, lo stadio di quella squadra con la maglietta a righe verticali bianca e nera.
1: Sì,
0: che
1: quella roba lì.
0: Che
1: sì,
0: conosciamo,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì, di nome pare. Sì,
0: si capisce che io tifo l'altra squadra di Torino,
1: no,
0: ma
1: lo so,
0: è stato il primo concerto di un cantante in quello stadio. Era stato solo preceduto la settimana prima da Rock in Mille, però Tiziano ha aperto i concerti in quella sede.
1: Ma che bello!
0: Quello
1: sarà stato
0: lì è molto bello, ammettiamolo. È molto bello, difetta un po' di acustica come tutti,
1: come
0: gli
1: dicevamo,
0: stadi.
1: Sì, sì, però bello.
0: Sì.
1: So che i torinesi doc ti fanno tutti Toro, vero?
0: Chiaro, forza Toro sempre.
1: Perché se Betty, avevi dei dubbi? No, per carità. Grazie Maura, buona estate.
0: È stato un piacere, Betty, buona estate a tutti. Ciao.
2: Radio Capital.

voce la ragazza Sienna Spiro, cantante britannica. Questa è la sua canzone Material Lover, nata nel 2021, non la canzone ma diciamo la sua fama grazie a TikTok.

faceva tutt'altro, poi ha detto ma io mi butto lì, e adesso è diventato la nuova Maria De Filippi, che ovviamente Maria De Filippi non si offenda, però diciamo che ci sono tanti artisti che arrivano proprio da queste piattaforme. Volevo salutare Emanuele, che al 342 342 2190, li facciamo ciao con la manina muovendo il polso, ci ha detto che lui andrà a vedere Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Bruno Risas, e lui è andato ieri per curiosità nella sua area personale di Ticket One, dove compra i biglietti evidentemente, e dal 2017 a ora lui e la Stefi, credo compagna, moglie, non so, hanno speso in concerti 4.800 euro. Siamo orgogliosi di voi, ma soprattutto gli artisti, i musicisti che sono all'ascolto, secondo me vi stanno in questo momento facendo un grandissimo applauso. Ecco, ci vorrebbero tanti ascoltatori come voi, ma anche forse dei prezzi per i concerti leggermente più bassi.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN, gruppo A2A.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 chilometri di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche

0: online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bitterfruit su Radio Capital, 13:34. Buongiorno, buon sabato che auguriamo anche alla nostra ascoltatrice Flavia, un'ascoltatrice virtuosa, quando si dice proprio così, eccola.
1: Io faccio il conto dei concerti tutti gli anni. L'anno scorso, dall'inizio dell'anno, ho visto circa 70 concerti e ho speso circa 1.300 euro, perché abitando in Sardegna, quindi io devo mettere in conto anche i viaggi. Però solo di biglietti ho speso 1.200 euro circa, quindi una bella impresa. L'anno scorso, l'anno prima, più o meno sui 70 concerti ugualmente, ho speso un po' di più perché ho visto 3 concerti a Milano, quindi con prezzi proibitivi direi. Ciao, Flavia da Cagliari.
0: Però Flavia, ascoltatrice virtuosa che si mette sulle spalle anche il viaggio, insomma da Cagliari non è vicino.

0: ma non è neanche così economico, quindi proprio una vera amante della musica dal vivo. Brava. Invece ci saranno degli amanti del grande schermo, immagino, tutti quelli che sono rimasti in città in questi due giorni, che non sanno che fare, perché devo dire che è già cominciata un po' d'afa. Non so se avete sentito stamattina, voi che siete a Milano o comunque vi siete svegliati non nelle zone di mare, c'era proprio questa cappetta, la cappetta la chiamo ancora, non è arrivata al livello di cappa, ma non si sta bene, vero Agnese? Me lo confermi dai tuoi 25
1: sì,
0: anni?
1: Non si sta proprio bene, ma soprattutto a quest'ora.
0: 25 anni lo soffre il caldo, perché io alle tue età no.
1: Ma in realtà sto bene. Cioè, dormire dormo, poi se posso accendere l'aria condizionata non me ne privo, ecco.
0: Ah, ok.
1: Ogni tanto sì, Adesso ancora fattibile, si sta bene.
0: Adesso ancora sì, vabbè, te possi, no? Allora, i film da vedere. Partiamo da, ovviamente, il film di Steven Spielberg. È un film di cui immagino avete letto tutto e il contrario di tutto, ed è giusto che sia così. Io dico una cosa, a parte che i film di Steven Spielberg, che si chiama questo in particolare Disclosure Day, che poi sarebbe il giorno della rivelazione, vanno visti per un motivo, perché lui è un maestro del cinema, quindi andarlo a vedere è come leggere un manuale di regia, e di anche regia nel senso di come si dirige un attore, perché gli attori che ha scelto sono semplicemente straordinari, tutti, ognuno nella loro parte. Partiamo ovviamente dalla protagonista Emily Blunt, poi c'è Josh O'Connor e poi c'è Eve Hewson, che poi è la figlia di Bono Vox, tutti e tre veramente in stato di grazia, saprendo più o meno, insomma, ma si parla di alieni. Alieni che non sapevamo una storia che è legata a questi personaggi, che comunque giustamente qualcuno a un certo punto del film dice: ma l'universo, per così grande com'è, pensate sia possibile che sia stato costruito o comunque ideato solo per noi esseri umani? Ecco, io sono assolutamente d'accordo con questa frase, perché pecca, per quanto ci riguarda, di grande strafottenza, no? Egoismo. È chiaro che non siamo soli, chiaro, poi non è che parlo con un alieno in casa, però diciamo che comunque c'è la possibilità che ci siano. Ma è interessante come lui tratta la figura dell'alieno in questo film, e come in realtà noi trattiamo poi nella vita contemporanea tutto ciò che è altro da noi. Quindi una persona che viene da un altro paese, una persona che non ha il colore della pelle uguale al nostro, e quindi come poi si riesce a includere o meno nelle nostre vite. Quindi questo secondo me è il vero messaggio di questo film, che comunque vi invito ad andare a vedere. Disclosure Day, ovviamente, di Steven Spielberg. Altro grande regista è Alejandro Amenábar. Olé, vamos! Anche perché qui si parla di Miguel de Cervantes, è proprio la sua storia, di questo uomo che è prigioniero, praticamente sa che è destinato alla morte, e però trova nella sua prigionia un sollievo, quello del racconto, e riesce a rendere praticamente e a colpire l'attenzione di Alessandro Borghi Hassan, che è questo enigmatico e soprattutto temuto bey di Algeri, e nasce fra loro questo legame segreto e inaspettato proprio fra carceriere e prigioniero. Il film si intitola proprio Il prigioniero e vede appunto un Alessandro Borghi in un ruolo a cui non eravamo abituati. Forse non vorrei dire che è il primo film, no, non è il primo film in costume di Borghi, però è uno dei pochi che ha realizzato, quindi è uno di quelli da vedere. Poi andate e come sempre fatemi sapere. Sottofondo l'abbiamo preparata questa canzone degli Who, sentite? Comincia a crescere, perché quando si parla di Baba O'Reilly si deve solo stare in silenzio e ascoltare dalla prima all'ultima nota. Tu lì zitto, Bono, non devi fare niente, ascolta.

eccolo qua, Jovanotti con Sergio Mendes, punto su Radio Capital, uno degli artisti che viene chiamato più spesso come ospite nei concerti degli altri, se ci avete fatto caso. Beh, anche lui ospita molto spesso tanti artisti, però visto che la nostra ascoltatrice di prima, che è torinese, si lamentava del fatto che nei concerti a Torino ci sono pochi ospiti dei big, e allora dice perché? Ecco, chiamiamo Jovanotti. Jovanotti viene in salvo a chiunque. Mi chiedono invece un parere su ovviamente un film che è uscito in un anniversario in 4K perché è arrivato al 40° anno. Sto parlando di un film meraviglioso che ha segnato la vita di molti giovani, e cioè Stand By Me, Ricordo di un'estate, anche perché c'era River Phoenix e anche perché ha fatto effettivamente da colonna sonora a molti di noi che a quel tempo erano bambini. È tratto da un racconto di Stephen King e racconta la storia di questi quattro ragazzi che vedono a un certo punto che è scomparso un ragazzo poco più grande di loro, e quindi decidono di mettersi in cammino lungo i binari della ferrovia. Questa è un'immagine indelebile di questo film. Attraversano boschi, attraversano di tutto, e dice che questa, dice, in realtà è e nasce come un'avventura, in realtà poi si trasformerà per loro in una esperienza che segnerà la loro vita e soprattutto un passaggio della loro vita dall'infanzia probabilmente ad un'età leggermente più adulta, come succede spesso d'estate, no? Si parte bambini e si torna che siamo un po' più

0: Brevissima, anche perché siamo in pochi a fare questo programma, quindi parto da Veronica di Pietrantonio che ci ascolta da casa, da Agnese che è stata in redazione adesso, e invece poi chiudo con il nostro meraviglioso Paolino che è stato in regia. Fra poco c'è Fabio Arbois, da Betty Senatore è tutto e quindi chiudo con Scipario.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. L'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato a distanza. Il premier pakistano Sharif, mediatore, fa sapere che l'intesa è più vicina che mai e che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. La firma sarà digitale. A seguire, la prossima settimana, ci saranno colloqui tecnici a Islamabad. L'incontro per la firma, previsto a Ginevra, è stato rinviato a data da destinarsi. Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, ha lasciato bollate da una porta secondaria per evitare giornalisti e telecamere. Dopo circa 10 anni e mezzo in carcere, quindi potrà scontare gli ultimi 2 anni della pena con la misura alternativa. La decisione è indipendente dalla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato Andrea Sempio. Orgogliosi di essere Feccia, così Roberto Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma. Noi rappresentiamo lo scarto e la Feccia, siamo orgogliosi di esserlo, siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo, dice Vannacci. Non ci vergogniamo a dire l'Italia agli italiani e nel nostro paese, aggiunge, oggi non dovrebbe entrare nessuno. Lo sport, i mondiali di calcio, dopo la vittoria per 4-1 degli Stati Uniti sul Paraguay, oggi si gioca a Qatar-Svizzera alle 21 ora italiana. A mezzanotte ora italiana, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Neymar non è ancora disponibile, ma darà comunque il suo contributo, dice il commissario tecnico.
12: Sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. L'aspettativa è che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana, ma quando abbiamo chiamato Neymar, l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche che sono

0: Sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza, per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
1: Alle 16 invece le qualifiche del Gran Premio della Catalogna di Formula 1. Prossima edizione di Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cielo pressoché limpido sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
5: Le cose che abbiamo in comune sono 4.850.
2: Capital Hall of Fame.
6: E alle 14:04 siamo pronti a partire anche oggi, in questo sabato 13 di giugno, con la Capital Hall of Fame. C'è Daniele in regia, largo al microfono con voi, stiamo insieme oggi e domani fino alle 4. Torniamo nella normalità. La settimana scorsa abbiamo fatto 4 ore perché poi il giorno dopo abbiamo fatto la festa, quella per i 30 anni di Radio Capital al Castello Sforzesco. Ho visto immagini meravigliose di ieri sera, dell'appuntamento invece con il Jam, con Paola Turci, con Marika Jan, con Francesca Michelin, Colombre, insomma è stato bello, bello anche ieri, ma purtroppo io non c'ero, quindi insomma lo sono fatto raccontare da chi ieri sera si è goduto quella serata. Quello che facciamo noi oggi è farvi fare un giro all'interno della storia della musica dagli anni 60 fino al 2019, partendo proprio dagli anni 60, poi 70, 80, 90, 2000 e 2010. 1968, l'anno in cui il mondo intero fischiettava Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel.

vengo a cercare una delle canzoni che fanno parte del 15° album di Franco Battiato. L'album era Fisiognomica, canzone che abbiamo riascoltato l'anno, in questo caso il 1988. Questi impasti vocali, questi suoni incredibili, questi arrangiamenti sono veramente da brividi, veramente da brividi. Li fece con Giusto Pio alla Sala Nervi, alla presenza di Giovanni Paolo II, il 18 marzo del 1989 dal vivo, e tutti quanti si alzarono in piedi ad applaudire Franco Battiato e ovviamente tutta la sua orchestra. Quindi insomma è stato veramente un momento particolare. Noi l'abbiamo riascoltata nella versione quella dell'album, e vi assicuro che in cuffia più o meno allo stesso

finali incredibili. Prima di lui nella Hall of Fame abbiamo riascoltato dagli anni 70, 1979, anche gli Shalamar. La canzone era The Second Time Around. La cantante degli Shalamar, per capirci, era Jody Wadley, che poi avrebbe avuto successo anche in versione da solista negli anni 80. A un certo punto ha mollato la band e ha detto: ragazzi, io continuo con le mie gambe, continuo a camminare. E effettivamente qualche successo l'ha firmato negli anni 80 la brava Jody Wadley. 14:17, questa è Radio Capital, sabato 13 giugno, Daniele in regia, Fabio al microfono con voi fino alle 16, e adesso vi riporto invece a 31 anni fa, perché il 13 giugno 1995 veniva pubblicato il primo album di Alanis Morissette distribuito in tutto il mondo. Ne aveva già fatto un altro, ma era uscito soltanto praticamente in Canada, nella sua terra natia. Era Jagged Little Pill, quello che ad oggi si stima abbia venduto più di 33 milioni di copie in tutto il mondo e che ha fatto diventare proprio la Morissette la prima artista canadese di sempre a raggiungere la vetta della classifica degli album più venduti negli Stati Uniti d'America. Uscì per un'etichetta che era nata da poco, la Maverick Records, che era praticamente stata creata da Madonna e dall'amico Frederick The Man. Furono loro a credere nel talento di questa rocker, la misero sotto contratto e le fecero fare questo album. Una lista di canzoni tamma piena in questo album, sono tutti singoli praticamente. Cioè, dici un titolo e ci sono, capito? Perché adesso ne ascoltiamo una, ma avremmo potuto, che ne so, scegliere Hand in My Pocket, You Learn, Head Over Feet, Ironic, e invece noi dal 95 ascoltiamo You Oughta Know.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: Where You Will Go, i Calling dal 2001, questo invece 10 anni fa era Samuel da solista dal 2016. Con la risposta di lui e dei Subsonica parliamo tra poco.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Sunny. Capital Hall of Fame.
3: Thank you for the sunshine. Okay.
2: Un viaggio nella storia della musica.

0: solo su Radio Capital.
1: Fino alla fine di giugno stiamo insieme il sabato e la domenica. L'appuntamento si chiama Capital Hall of Fame, il nostro viaggio musicale attraverso i 6 decenni di grande musica che caratterizzano naturalmente la programmazione musicale di Radio Capital. Con Daniele in regia c'è Fabio al microfono con voi fino alle 16. Prima ho detto che avremmo parlato di Subsonica. Perché? Perché in settimana sono stati protagonisti Samuel, Busta e Ninja di una tappa della Mille Miglia. Avete presente la corsa storica, no? Che è passata anche tra l'altro da Roma un paio di giorni fa, c'era via Veneto bloccata perché c'era questa sfilata di auto d'epoca e loro erano a bordo di una macchina che praticamente era uscita 70 anni fa, la famosa Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, un pezzo da collezione che se tocchi da qualche parte in parcheggio ti metti non solo le mani nei capelli, e se non li hai come me te li strappi da dove non lo so, cerchi dei peli lungo il corpo perché veramente è un danno pazzesco. Comunque, complimenti, ho visto un po' di immagini, un po' di foto, erano molto molto emozionati. Riprendiamo il nostro viaggio musicale, lo facciamo con gli anni 60, 1969. Andiamo a ribeccare loro. Blood, Sweat and Tears, canzone questa che sicuramente conoscete. You've made me so very happy.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

1985, la canzone si intitola Good Heart, riascoltata su Radio Capital. Lui era Fergal Sharkey, è stato anche leader e vocalist degli Undertones, poi si mise da solo e fece questa canzone qui. Tante le partecipazioni, ha lavorato anche con Vince Clarke, ex Depeche Mode, al progetto The Assembly, magari qualcuno di voi si ricorderà Never Ever, e poi ha fatto tante altre cose. Prima anche Rolling Stones, Brown Sugar, 1971, nella Hall of Fame qui su Radio Capital, fino alle 4 con me Fabio Arbois, e poi arriva Gigi Riema, la versione Weekend di Capital Records. C'è Daniele in regia che ha fatto partire il prossimo brano, che è di Fabio Concato dal 99, Mi innamoro davvero. We'll be right back.

John Legend, Safe Room, era il 2006, esattamente 20 anni fa usciva quella canzone, e poi dal 2014 invece siamo andati a ripescare gli U2 di Bonavox, che recentemente è vero hanno pubblicato un EP, ma sono lì che li aspettano tutti alla prova del 9, cioè un album nuovo arriverà degli U2 in questo 2026? Mi sento di dire di no, però potrebbe essere che magari l'anno prossimo qualcosa poi arrivi. Era Every Breaking Wave, come detto, dal 2014, che era la prima ora di Capital Hall of Fame, che adesso mandiamo in archivio perché arrivano tutte le notizie, ma poi noi torniamo.

0: giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. L'accordo di pace vicino alla firma, lo ha ribadito il ministro degli esteri iraniano Araghchi e anche il primo ministro pakistano Sharif ha confermato che le parti hanno concordato un quadro di pace e un testo definitivo dell'intesa. Una fonte citata da Al Arabiya sostiene che l'accordo sarà firmato a distanza e che i previsti incontri di Ginevra sono stati rinviati. La firma potrebbe arrivare entro le prossime ore. Continua la ricerca di due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. La madre ha lanciato un appello pubblico chiedendo alle figlie di mettersi in contatto con la famiglia. Sul caso indaga la procura di Sulmona, che valuta anche l'ipotesi di sottrazione di minori. Le ragazze vivevano in una struttura protetta da circa 7 anni, dal 2024 erano nella comunità. Ha parlato anche il fidanzato della ragazza di 16 anni, dicendo che negli ultimi tempi la giovane era cambiata. Alberto Stasi è uscito dal carcere di Bollate dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta di affidamento in prova. Potrà quindi terminare fuori dal carcere la pena di 16 anni per l'omicidio dell'ex fidanzata Chiara Poggi. Alcuni attivisti del movimento 100% animalisti hanno bloccato un ingresso del casello autostradale di Verona Nord sulla 22 del Brennero. Durante la protesta hanno esposto uno striscione per chiedere la liberazione dell'orso Papillon detenuto nel centro faunistico in Trentino. Secondo i manifestanti, Papillon è rinchiuso da oltre 6 anni pur non avendo mai aggredito o minacciato persone e potrebbe essere trasferito in una struttura più adatta. Con l'estate è in arrivo la 14ª mensilità per quasi 7 milioni di italiani. Molti lavoratori hanno già deciso come utilizzare questo denaro extra, destinandolo, secondo uno studio, soprattutto a vacanze ma anche per spese di lavori in casa. È George Russell su Mercedes il più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio di Barcellona, 7ª prova del Mondiale di Formula 1. Il leader della classifica, Kimi Antonelli, ha chiuso al 7º posto. Al 2º Oscar Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton, 3ª e 5ª. Alle ore 16 le qualifiche e torna anche il giornale radio su Radio Capital.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona.

0: Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
2: Le 15:03 minuti, Daniele Bortoloni è in regia. Ecco la. Sei a posto?
3: Bortoloni, con la E? Perché ho detto Bortoloni? Ma perché ho detto Bortoloni? Bortoloni, sì. È un'altra cosa. Quella è Bortolini, ma è uno che porta i pacchi. Un'altra cosa. Tu parti tutta la musica di quest'ora sulle spalle, quindi Bortoloni in regia, Verbo al microfono con voi, stiamo insieme fino alle 4, un'altra ora di Capital Hall of Fame con gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000 e 2010. Partiamo come sempre con la nostra Sestina dagli anni 60, in questo caso 1968, e su Radio Capital c'è Dionne Warwick. Do you know the way to San Jose?

Antonella Venditti con Buona Domenica. Per gli anni 70, 1979, eramo partiti con Dionne Warwick, Do You Know the Way to San Jose, 1968, lei che è la cugina di questa artista che abbiamo appena ascoltato, cioè Whitney Houston. Whitney Houston che oggi c'è da ricordare esattamente 39 anni fa, 13 giugno.

arrivò per la prima di 6 settimane al numero 1 della classifica degli album più venduti nel Regno Unito, con il suo secondo album che era Whitney, il secondo album di Whitney Houston. Con questo disco stabilì vari record nelle classifiche americane, è diventata la prima artista donna a debuttare direttamente al numero 1 con un album. Inoltre i suoi primi 4 singoli, cioè I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All, So Emotional e questa che abbiamo sentito, cioè Where Do Broken Hearts Go, arrivarono tutti e 4 al numero 1 della classifica americana. Cioè, quindi non soltanto l'album al numero 1, ma anche i primi 4 singoli estratti dal disco, tutti al numero 1, e a livello femminile non c'era mai riuscito nessuno. Quindi insomma, un grandissimo risultato per lei. L'anno prossimo festeggeremo i 40 anni da questo evento, naturalmente il 13 di giugno del 2027. Allora, abbiamo sentito tanta bella musica fino a qui, ma ce n'è ancora tanta da ascoltare, perché mancano ancora gli anni 90, poi gli anni 2000 e gli anni 10, quindi ci sono ancora 3 canzoni pronte per essere ascoltate. La prossima, per esempio, ci porta ad ascoltare una band che personalmente amo molto. Non so, forse ho perso il conto. Questa mattina, mentre sentivo la Betty, c'era chi raccontava quanti concerti ha visto l'anno scorso. Io sinceramente ho perso un po' il conto, dovrei andare a cercare nelle cartelle degli hard disk quanti concerti ho fotografato l'anno scorso. Di quest'anno insomma siamo già a buon punto, se ne ho perso qualcuno e ne perderò qualcuno nei prossimi giorni, però ci sono delle esigenze che vanno rispettate. Sto parlando dei Depeche Mode, in questo caso 1990, lì

0: Dal 2009 siamo andati a scomodare e a ripescare dal nostro archivio anche i Temper Trap. La canzone era Sweet Disposition, utilizzata, se non ricordo male, anche in qualche spot pubblicitario. Questi invece erano i Baustel dal 2016 con Amanda Lear.
1: Con questa ti metti in moto.
2: Good morning, this. Can I help you, son?
1: Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
4: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
3: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è... MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Radio Capital.
12: Le 15:34 minuti, siete su Radio Capital. Volevo rispondere velocemente a Rosanna che prima ha legato la canzone Buona Domenica di Antonello Venditti a Mara Venier. No, quella era Domenica In. Buona Domenica è quella che va in onda su Mediaset, è un'altra cosa. No, non stavano insieme, non erano fidanzati, ma sono grandissimi amici, tanto che a un certo punto, durante una vera e propria intervista a Domenica In, la Venier ha detto: vedi che può esistere l'amicizia tra uomo e donna, perché pare che Venditti facesse una specie di casting per i fidanzati, quelli che insomma battevano i pezzi, come si dice in questi casi, a Mara Venier. Quindi no, grandi amici, ma tra loro non c'è mai stata una storia d'amore, almeno ufficiale. Poi chi può dirlo? Dovremmo interpellare direttamente loro per saperlo realmente. Siete su Radio Capital con Fabio Arbois ancora per mezz'oretta, poi alle 4 arriva Gigi Riemme, la versione weekend di Capital Records, e di là in regia c'è il buon Daniele che è pronto per partire la prossima canzone, che magari qualcuno di voi si ricorderà perché a un certo punto nel 2008 l'aveva fatta un signore chiamato Madcon. Back In, versione originale, questa, Four Seasons.

Top Life, Prince 1985, di lui si parla in questi ultimi giorni perché il Prince Estate ha annunciato che il 28 agosto prossimo verrà pubblicato Timeless, un nuovo album postumo del principe di Minneapolis, realizzato in collaborazione con la Legacy Recordings e con Sony Music, e ci saranno 10 canzoni rare e inedite che sono state prese dal leggendario archivo di Prince. Cioè, secondo me, se vai a casa di Prince negli studi e metti mano ovunque, ci sono canzoni in ogni cassetto, cioè in ogni hard disk trovi almeno un 50-100 canzoni fatte, finite anche proprio. Bisogna vedere poi come saranno queste canzoni. Comunque una sta girando in questi giorni, un'altra l'abbiamo sentita un mesetto fa, la sta programmando anche il buon Massimo Dani nel suo appuntamento Vibe la sera, e sono canzoni abbastanza curiose. Questa nuova mi ricorda molto il sound degli anni 80, quindi sembra poi quasi uscita dal repertorio di Purple Rain, da quelle parti là. Però vi invito ad ascoltarla su YouTube e andare a cercarla, perché insomma ne vale veramente la pena. Prima anche De Gregori nella Hall of Fame su Radio Capital, pezzi di vetro, in quel caso l'anno era il 1975. Ma adesso arriva la prossima canzone, che è di Billy Ray Cyrus. Sì, il suo album oggi per la prima 17 settimane andava al numero 1 in classifica, l'anno nel 92.

0: Kid Orientale di Daniele Silvestri, era il 2000 e questo Lenny Kravitz con Ride dal 2018 invece a chiudere le due ore di Hall of Fame per oggi. Ci risentiamo domani puntuale alle 14. Grazie a voi per l'ascolto, Daniele Energia, vi lascio con Gigi Riemma e Capital Record. Ciao!
1: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi Dara. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
10: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La firma dell'atteso accordo tra Stati Uniti e Iran non avverrà nelle prossime 24 ore, lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Salta l'incontro a Ginevra, ma l'intesa sembra comunque vicina. Silvia Mobili.
11: Nessun confronto diretto tra le parti, ma l'accordo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si sta lavorando ad una firma elettronica. Il primo punto del memorandum è la cessazione immediata delle operazioni militari su vari fronti, incluso il Libano. Gli Stati Uniti si impegnerebbero inoltre a non interferire negli affari interni della Repubblica Islamica. Riaprirà lo stretto di Hormuz e Washington revocherà entro 30 giorni il blocco navale imposto ai porti iraniani, ritirando anche le proprie forze militari. La bozza prevede anche un significativo alleggerimento della pressione economica sull'Iran. Rimane aperta la questione del nucleare, come ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Baghaei, che ha detto che il dossier atomico sarà affrontato entro i successivi 60 giorni dalla firma dell'accordo.
10: In 24 ore 7 alpinisti sono morti sulle Alpi nord-occidentali. Poco fa è stato recuperato il corpo di un uomo sul Monte Bianco. Gli altri incidenti sui più importanti 4.000 della Valle d'Aosta. Ieri tre alpinisti trentini sono precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso. Stamattina altre tre vittime, due sul versante francese del Monte Bianco, un altro sul Cervino. Il rider molestatore ha arrestato un fattorino a Milano. Il 25enne ha abusato di tre donne in occasione delle consegne, ma sono in corso accertamenti su almeno altri sette episodi. Ci sono diverse segnalazioni sul rider a partire da maggio 2025. scoperta una piattaforma con video, video hard di politiche sportive e politiche sportive, donne di spettacolo, video ovviamente generati dall'intelligenza artificiale. Enzo Panizio.
12: C'erano video sessualmente espliciti con Giorgia Meloni, Elly Schlein, Tania Cagnotto, ma anche Laura Pausini, Federica Pellegrini, tutti generati dagli algoritmi e mischiati ad altri video porno reali. Il sito si presentava come un forum per adulti, in inglese, con accesso subordinato a un'autocertificazione della maggiore età. Dopo un provvedimento del Tribunale di Roma di fine 2025, la piattaforma è stata individuata su server statunitensi e oscurata con la collaborazione delle autorità americane. Risultato significativo della cooperazione internazionale di polizia, dicono gli investigatori italiani.
10: Lo sport al via le qualifiche del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 sul circuito di Montmeló nelle ultime prove libere. Il più veloce è stato Russell su Mercedes, solo settimo il leader del mondiale Kimi Antonelli, terza e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Prossima edizione di Capital News alle 17.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse, solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani, anticicloni in estensione sul nostro paese, con una giornata che sarà soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, tanto sole e clima caldo ovunque, specie sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Summertime Love, ragazzi miei, Elton John, che inizio bello grintoso con questo fantastico ottantenne. E noi siamo pronti con Capital Records.
1: Capital Records. Con Gigi Arielma.
0: Oddio, pronti sì, ma anche un po' distratti, perché in effetti stavo dando un'occhiata un po' alle notizie che abbiamo messo insieme, che riguardano un po' la nostra programmazione musicale odierna, che è quella di sabato 13 giugno 2026. Buon sabato, buon fine settimana a tutti. Era giusto un paio di settimane che non ci sentivamo, con settimana un po' bighellonato per quanto riguarda il sabato, e ringrazio Fabio Arbois, a parte per avervi fatto compagnia oggi in queste due ore della sua Capital Hall of Fame tra le 14 e le 16, ma anche per avermi sostituito sempre con la Capital Hall of Fame la scorsa settimana. Poi domenica ovviamente eravamo tutti quanti con voi, con quelli che sono venuti a trovarci al Castello Sforzesco per il Capital Live, e ovviamente non potevamo essere, non potevamo fare una registrata, dirvi delle bugie, prendervi in giro facendo finta diretto, cose di questo tipo. Meglio essere onesti, giusto? Allora, Daniele è di lei regia, Gigi Arielma è con voi. C'è un signore che si lamenta sul fondo, sentite, ti prego, mettici su un pezzo, metti su qualche cosa. Ma perché non partire con un pezzo italiano? Questo è Zucchero che ci riporta nell'89 con Overdose d'amore.

piace che finisce con questa sorta di pianissimo proprio. Fly Melon, No Rain, 1992, come dice Ken, che è un nostro fedelissimo ascoltatore, che mi confessa è stato anche al Capital Live al Castello Sforzesco la scorsa domenica per i 30 anni, festeggiamenti dei 30 anni di Radio Capital con un sacco di ospiti, Alberto Fortis, eccetera. Ecco, Ken mi confessa, dice, sembrano un po' le previsioni del tempo, no? Sta No Rain. Effettivamente, se dovessimo dare un'occhiata alla meteo dei prossimi giorni, sono questa bolla di alta pressione che diventa sempre più schiacciante, sempre più pesante sull'Italia. Mi sto ritrasformando, lo so, di nuovo nel meteorologo, il colonnello Ariema, ma d'altra parte, insomma, particolarmente sensibile al problema del caldo, perché se uno non sta al mare, non è in alta montagna e deve frequentare la città, non è che sia il massimo della piacevolezza, ma facciamocene una ragione. Così festeggeremo appunto questo solstizio d'estate con i 35-36 gradi previsti. Intanto abbiamo salutato i Blind Melon e adesso invece diamo il benvenuto nel nostro spazio novità qui in Capital Records edizione del fine settimana a Mannarino, che è un artista che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Credo siamo arrivati al sesto disco, uscito lo scorso 8 maggio, si intitola Primo Amore, dopo quell'episodio, il suo album 5 del 2021, che era abbastanza politico, un album che però l'ha visto anche esibirsi davanti a un totale di 60.000 spettatori nei teatri. Poi adesso c'è stata questa bella tournée per quanto riguarda lui nei club in giro per l'Europa e adesso si sta preparando anche all'estate. Io vi voglio segnalare, se vi piace Mannarino, prima di farvelo ascoltare con un singolo del suo nuovo album Primo Amore, che si intitola, guarda, Per un po' d'amore, vi voglio ricordare di questa data che farà il 26 luglio 2026 all'interno della 31esima edizione del No Borders Music Festival. Il No Borders Music Festival porta gli artisti molto vicini alla natura, però sempre nel rispetto della natura e cercando di creare il meno impatto possibile, sia da parte del pubblico ovviamente, sia da parte di chi si esibisce sul palco o con il palco stesso, che insomma è abbastanza impattante. Si tiene a Tarvisio, ai laghi di Fusine, che ospita un bosco meraviglioso, e proprio in quella cornice potrete godervi Mannarino, se volete, il prossimo 26 luglio.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su Istria.

0: Officina.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: su nen.it.
1: Nen, gruppo A2A.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

giorni io scrivo il libro della storia della mia vita. Questo è un po' il senso della canzone di Costello, che ci ha riportato 43 anni fa, penso un po' al 1983, da un disco che si intitolava Punch the Clock, che rappresenta forse uno dei suoi maggiori successi a livello pop, a livello commerciale ovviamente della sua carriera. Lui che poi si è anche espresso, no? Ha fatto degli album un po' più di rock and roll tirato, anche quasi di ska, poi insomma si è espresso in diversi ambiti musicali, in diversi stili musicali, però per quanto riguarda anche lui, per quanto riguarda gli Oasis, non ha dubbi, non gli piacciono. Questo lo dico anche così perché magari c'è qualche ascoltatore che, no, potrebbe essere interessato a questo. E dice, ma non so, mi sembra una semplificazione di tante altre band che sono arrivati prima di loro. Comunque, al di là di quello che pensa Elvis Costello degli Oasis, io vi voglio ricordare che Elvis Costello farà parte anche lui di questo famoso festival di cui vi parlavo poco fa nello spazio novità di Radio Capital di Mannarino. Vi dicevo della sua presenza al No Borders Music Festival dei Laghi di Fusine, a Tarvisio, praticamente in provincia di Udine, ma vicino al confine con l'Austria e con la Slovenia. Ecco, ci sarà anche Elvis Costello, che porterà il suo tour Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello, quindi diciamo tutte le sue prime canzoni le porterà in questo concerto al No Borders, e lo farà l'11 luglio. Se poi vi interessa l'altra data in Italia, vi ricordo che Elvis Costello sarà anche il giorno dopo, il 12 luglio, ad Umbria Jazz, Perugia. Ed ora, ladies and gentlemen, personaggio che ci ha lasciati da qualche tempo, si chiama Meatloaf. Ritorniamo nel 1993 con lui, a Do Anything.

Ma quanti progetti quest'uomo Vinicio Capossela che ci ha riportati nel 2003, si è spento il sole invece è ancora bello forte a quest'ora. Dicevamo prima che ci stiamo avvicinando sostanzialmente al momento, diciamo, clou dell'estate, a quello della giornata più lunga, il famoso 21 giugno, il solstizio d'estate. Piano piano, a grandi passi, cioè a passettini ci siamo arrivati anche quest'anno. E Vinicio Capossela, vi dicevo che sta mettendo da parte, insomma, un sacco di idee. Adesso ce n'è una che secondo me è una bomba, perché questo spettacolo potrebbe essere qualcosa di molto curioso. Si esibirà insieme a Pierpaolo Capovilla, dicesi, insomma, inventore di tanti gruppi musicali, lo abbiamo visto anche al cinema, però Pierpaolo Capovilla nelle Città di pianura come coprotagonista, un film molto interessante. Lui, insomma, tra i suoi progetti musicali possiamo citare il Teatro degli Orrori. Ecco, saranno protagonisti sul palco di questo spettacolo teatrale che definiscono una ballad opera, un'opera ballata. Si intitola E morte non avrà dominio, che mi sembra veramente uno dei classici titoli, potrebbe essere il titolo di una canzone di Capossela, no? Sarebbe perfetto già così per un brano. E invece è il titolo di uno spettacolo teatrale che prende spunto dal lavoro di un poeta gallese, vissuto nella prima metà dello scorso secolo. Lui si chiama Dylan Thomas, che ha moltissimi apprezzatori, insomma moltissime persone che lo amano, ha uno stile decisamente unico. Si intitola Under Milky Wood e ne fu fatta una trasposizione come radiodramma. Ecco, proprio quella trasposizione hanno preso, da quella trasposizione hanno preso spunto Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla per narrare anche qui la storia di un'amicizia maschile tra due uomini sostanzialmente, e dice protagonisti saranno soprattutto temi andati un po' in disuso, appunto l'amicizia, la memoria, ma non solamente, ne mettono ancora tantissimi, non so, l'amore per i cattivi maestri, l'epica del fallimento, il rock and roll. Quindi se volete andare a vedere questa ballad opera, sappiate che debutterà il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico di Roma nell'ambito del Roma Europa Festival, e poi fino alla fine dell'anno toccherà i maggiori teatri in giro per l'Italia. Adesso ci vuole una piccola promemoria qui, perché non vi ho ancora parlato del nostro appuntamento col Capital Records Contest, che torna oggi dopo 3 settimane nella seconda ora dell'edizione del weekend di Capital Records. Le solite 2 canzoni legate alla data odierna che metteremo l'una contro l'altra e vi daremo la possibilità di scegliere con i vostri voti al 342-342-2190. Quella che riceverà più voti sarà l'ultima canzone del programma. Ora Crosby, Stills

0: hanno iniziato con l'elettronica e poi si sono lanciati così nell'86, tre anni dopo, diciamo così, più o meno il loro album di esordio. Eccoli qua, erano arrivati al rock and roll, diciamo molto avvianato di pop, ma diciamo anche un po' per inseguire, beh, il caso di dirlo, bisogna confessarlo, in questo caso anche un po' tentando di seguire il gusto del pubblico americano, presso il quale ormai erano diventati famosissimi gli Eurythmics, Davis, Alan Stewart e Annie Lennox. Così Alan Stewart, che era anche chitarrista, si è potuto sfogare le gambe con le sue chitarre. Noi invece ci fermiamo un secondo, adesso arrivano le edizioni di Capital News delle ore 17, io poi vi faccio compagnia fino alle 18, a seguire Alessandro e Matilde, il nostro Capital Weekend, poi dopo Irene la Medica tra le 8 e le 10 di sera, e dalle 10 di sera per 4 ore si balla con il Capital Party qui su Capital, appunto, di DJ Andrea Prezioso.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua, eh.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stata la mia voce ad andarsene.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
2: Io devo scrivere.
3: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
2: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
3: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Mo,

0: Taif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Quando il ritmo è frenetico, prendi

0: Sole per ogni ora.
1: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Una delegazione iraniana che include il ministro degli esteri Araghchi arriverà in Pakistan domani. La delegazione supervisionerà i colloqui tecnici relativi all'accordo con gli Stati Uniti. Non ci sarà una firma a Ginevra, come era stato detto, ma l'intesa, che sembra davvero vicina, verrà siglata digitalmente. E il presidente degli Stati Uniti Trump avrà un summit con i leader del Medio Oriente a margine del G7 in programma da lunedì ad Evian. Un alto funzionario americano ha anche rivelato che Trump incontrerà il leader ucraino Zelensky. Il corpo di un altro alpinista morto è stato recuperato nel pomeriggio nella zona del ghiacciaio della Brenva sul Monte Bianco e la settima vittima in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Continua la ricerca di due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Sul caso indaga la procura di Sulmona, che valuta l'ipotesi di sottrazione di minori. Le ragazze vivevano in una struttura protetta da circa 7 anni. La madre ha lanciato un appello.
4: Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma non è arrabbiata. Ricordatevi che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo insieme. Fateci sapere che state bene, ti prego.
3: Alberto Stasi è uscito dalla carcere dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano a seguito della decisione della Procura Generale. Il 41enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, ha lasciato bollate da una porta secondaria per evitare giornalisti e telecamere. Potrà quindi scontare gli ultimi 2 anni della pena con la misura alternativa. La decisione è comunque indipendente dalla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato Andrea Sempio. Dammi le sigarette o ti sparo, è la minaccia di uno studente a un professore in una scuola in provincia di Modena. Antonio Cristiano.
5: In una prima professionale al Galilei di Mirandola, un ragazzo tira fuori una pistola a pallini con tappo rosso dallo zaino di un compagno. Poi va in cattedra e la punta contro il docente. Il professore si accorge subito che si tratta di un'arma finta, se la fa consegnare e porta in presidenza lo studente. Lui, che aveva già ricevuto 2 sospensioni e aveva superato il limite delle assenze, è stato poi invitato a non frequentare più l'istituto e a non presentarsi più. I ragazzi non sono consapevoli della gravità dei loro gesti, dice il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore, che è la stessa scuola in cui nelle scorse settimane degli studenti si sono sfidati in un incontro di box improvvisato che come conseguenza ha avuto l'esclusione.

0: dagli scrutini di tutti i ragazzi coinvolti.
1: Charles Leclerc è finito fuori pista nel corso della terza e ultima sessione delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Barcellona, andando a impattare violentemente sulle barriere della curva 4 con la sua Ferrari. Le qualifiche sono state interrotte con la bandiera rossa. Il pilota è uscito da solo dall'abitacolo e è stato portato al centro medico per controlli. Alle 18 torna Capital News.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Solo bella musica.

ed apriamo la seconda ora di Capital Records edizione fine settimana con Mod Hoopoe, questa canzone che nel 72 donata da David Bowie, donata poi adesso non lo so, magari qualche cosa verranno anche dato, comunque si intitola Old Young Dudes. E rieccoci qua, back in the room, io sono Gigi Riema, dopo Silvia Mobili con le Capital News delle 17, Daniele è di là in regia e siamo al momento del Capital Records Contest, cioè vi propongo due canzoni che hanno un'attinenza con la data del 13 giugno e guarda caso stesso anno per quanto riguarda le due canzoni del contest. Rimaniamo dopo David Bowie negli anni 70, ad esempio con

data che la prima delle due. Il 13 giugno del 75 Peter Frampton registrava a San Francisco al Winterland Ballroom, insomma leggendario posto dove si sono esibiti fior fiore di artisti negli anni 70, ma che non esiste più, si esibì nelle canzoni dell'album uscito l'anno precedente.

Bene. In cui venne usato anche un particolare trucco per far suonare la chitarra in un qualche modo, in un certo modo, che vi racconterò più tardi nel corso di quest'ora. Ma rimaniamo sempre al 13 giugno dello stesso anno. Il 13 giugno del 1975, e sempre in tema di Stati Uniti, Mr. John Lennon faceva la sua ultimissima apparizione televisiva. In realtà John Lennon aveva registrato questa sua apparizione televisiva addirittura mesi prima, durante il mese di aprile, però tant'è che venne messa in onda proprio oggi nel 75. Il programma si intitolava Salute to Sir Lew Grade e si è esibito in due canzoni, Slippin' and Slidin' e Imagine.

Brano del programma su cosa cade la vostra scelta, il pezzo di Peter Frampton che abbiamo ascoltato prima, versione dal vivo Show Me The Way, o Mr. John Lennon con la leggendaria Imagine. E insomma, adesso a voi la scelta. Io vi metto a disposizione il numero di WhatsApp di Radio Capital, il 342 342 2190, e a voi, mentre ascoltate la musica della prossima ora di Capital Records Weekend, la possibilità di scegliere tra una delle due canzoni. Sarà uno scontro, diciamo, dall'esito già scritto, o ci sorprenderete, chissà.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: 1995 ed Edoardo Bennato, Le ragazze fanno grandi sogni. E adesso spazio novità in Capitol Records, anche nell'edizione del fine settimana, con Noah Kahan. Lo scorso giovedì ha iniziato da Orlando in Florida la sua tournée che lo porterà in giro in diverse città degli Stati Uniti, e questo è il suo singolo di ritorno da un altro album che segue di 2 anni il precedente. L'album si intitola The Great Divide. Noah Kahan con Doors. I

0: perfetto stile fine di un decennio, 1979. Questa era Him qui su Radio Capital e in Capital Records. Tra poco piccolo promemoria per voi, ancora per ricordarvi le due canzoni in gara per ultimo brano del programma, cioè con il nostro Capital Records Contest.
1: This is Radio Capital.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte!

0: Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto. Cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Down, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Fox Down Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Michael Hutchence e gli In Excess, Original Sin, il peccato originale, 1984, tra i loro primissimi successi famosi in tutto il mondo. Anzi, forse questa è la canzone che ha lanciato un po' loro famosi già in Australia, nel resto del mondo, tanto per dirlo, il loro primo successo veramente di fama mondiale, internazionale. Ma siamo al momento di farvi un piccolo promemoria per quanto riguarda il nostro Capital Records Contest di oggi. Abbiamo messo contro Peter Frampton e John Lennon. Voi direte vittoria scontata, ma mica lo soltanto. Due canzoni che hanno a che fare con la data del 13 giugno del 75, quando Peter Frampton registrava al Winterland Ballroom di San Francisco il suo live Frampton Comes Alive. Either. E questa è una delle due canzoni che abbiamo messo in gara oggi. L'altra ci riporta sempre al 13 giugno del 75, quindi di 51 anni fa, quando John Lennon faceva la sua ultima apparizione televisiva in un show sulla TV americana. Imagine all. Interpretava proprio in quello show Imagine insieme a un'altra canzone, Sleeping and Sliding. Cosa scegliamo, Peter Frampton o John Lennon? A voi dirmelo al 342-342-2190, mentre vi faccio ascoltare Ed Sheeran. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Lucio Dalla. Non ci stiamo ancora dicendo ciao, lo faremo tra poco. Beh, insomma, dobbiamo appunto prima suonare l'ultima canzone del programma, così come la vostra scelta, o meglio come la vostra votazione, perché abbiamo messo due canzoni a disposizione che vi ho ricordato poco fa: Show Me the Way, versione live di Peter Frampton, e The Magic di John Lennon, a disposizione per poterle votare, insomma, e la vostra preferenza per l'uno o per l'altra. Siamo già al conteggio finale, possiamo dirlo, ma in realtà, se volete ancora esprimervi, a vostra disposizione c'è il 342-342-2190. Non è così scontato come pensate il risultato, ma stiamo a vedere fino all'ultimo. Intanto abbiamo detto ciao, e Lucio Dalla, con quella canzone lì uscita nel 99, che dava il titolo proprio allo stesso album, ha voluto proprio, dice, dopo un anno, queste sono le sue parole rilasciate in un'intervista all'epoca, di guerre, eclissi, terremoti, vittime, previsioni di fine del mondo, una sorta di groviglio multimediale, io non potevo non lasciarmi influenzare da tutte queste stimolazioni, alla fine ho voluto dire anch'io in una canzone ciao al millennio che si sta chiudendo. E diciamolo, caro Lucio, col senno di poi non è che quello nuovo ci ha portato delle cose molto molto migliori. 17:42, ci siamo? È il momento? E allora perché no? Suoniamo questa bella canzone, ci portiamo nel 1970 e lo facciamo con Derek and the Dominoes.

Amore IEM ci ha riportato nell'88, suo maggior successo. Ma signore e signori, questo è il momento della proclamazione di quella che sarà la canzone con la quale concluderemo il nostro programma di oggi, altrimenti andiamo lunghi, andiamo sulle news, andiamo sul programma di Alessandro e di Matilde. Allora, cosa avrete scelto tra John Lennon, Imagine e Peter Frampton, la versione live di Show Me The Way? Beh, a sorpresa, per una manciata di voti, come diciamo come al solito, questa canzone in cui Peter Frampton usò, fece uso di questo strumento, il talk box, che ha una specie di tubicino e ti permette praticamente di modulare, diciamo così, il contenuto armonico dello strumento, in questo caso della chitarra, no? Dello strumento al quale è collegato. Adesso sentirete come funziona, anche Bon Jovi ne ha fatto decisamente uso. Quindi, ladies and gentlemen, oggi si chiude Capitol Records, questo sabato 13 giugno, con Mr. Peter Frampton.

0: Show Me The Way dal famoso Frampton Comes Alive, un album uscito nel 76, il suo maggior successo della carriera, ma registrato oggi in una delle due date dei suoi show alla Winterland Ballroom di San Francisco, 13 giugno 1975. Ultimo brano del programma di oggi di Capitan Records, edizione fine settimana. Ciao a tutti da Gigi Aliemmo, buon sabato sera anche da parte di Daniele che è stato in regia. Noi ci risentiamo domani alle 16. Adesso arrivano le Capital News.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
10: Disponibile ovunque.

0: ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast. Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no?
1: E sì.
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Essi Dara.
4: Porto Rubino.
3: Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket, tutte le info sui canali ufficiali del festival.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le notizie delle 18. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Non entro 24 ore, ma presto arriverà la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Una delegazione di Teheran sarà domani a Islamabad per supervisionare i colloqui tecnici. L'incontro a Ginevra è saltato, ma l'intesa sembra comunque vicina. Silvia Mobili.
9: Nessun confronto diretto tra le parti, ma l'accordo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si sta lavorando ad una firma elettronica. Il primo punto del memorandum è la cessazione immediata delle operazioni militari su vari fronti, incluso il Libano. Gli Stati Uniti si impegnerebbero inoltre a non interferire negli affari interni della Repubblica Islamica. Riaprirà lo stretto di Hormuz e Washington revocherà entro 30 giorni il blocco navale imposto ai porti iraniani, ritirando anche le proprie forze militari. La bozza prevede anche un significativo alleggerimento della pressione economica sull'Iran. Rimane aperta la questione del nucleare, come ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Baghaei, che ha detto che il dossier atomico sarà affrontato entro i successivi 60 giorni dalla firma dell'accordo.
8: Si è costituito l'automobilista che a Guidonia, vicino a Roma, ha travolto e ucciso un 23enne, poi si è dato alla fuga. Si tratta di un 26enne risultato positivo al test per l'alcol, un 26enne che ora è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Con lui in auto c'era un minorenne accusato di omicidio. Missione di soccorso. Un aereo da turismo è caduto a Lurate Caccivio in provincia di Como. Due gli occupanti, due uomini di 55 e 66 anni che ora sono ricoverati in gravi condizioni. Abusi e sfruttamento sessuale da parte del personale di Medici Senza Frontiere. La ONG licenzia 18 operatori in Chad, tra locali e stranieri. In alcuni casi le vittime erano minorenni. Gli operatori proponevano ai rifugiati cibo o lavoro in cambio di rapporti sessuali. In totale le denunce sono 59. I campi profughi in Chad hanno accolto centinaia di migliaia di persone fuggite dalla guerra civile in Sudan. MSF in un rapporto ammette che i risultati delle proprie indagini rappresentano solo la punta dell'iceberg e definisce le accuse una grave violazione dei nostri valori e della nostra responsabilità. Lo sport, la Mercedes di Russell in pole position nel Gran Premio di Barcellona di Formula 1. Il pilota britannico precede la Ferrari di Hamilton, terzo il leader del mondiale Kimi Antonelli. Partirà dalla decima posizione invece la Ferrari di Leclerc, che è finita fuori pista. I mondiali di calcio, oggi l'esordio del Brasile di Ancelotti. A mezzanotte ora italiana sfiderà il Marocco. Neymar è ancora infortunato, ma nell'attesa del rientro darà il suo contributo, assicura il commissario tecnico.
10: Sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. L'aspettativa è che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar, l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza, per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
8: Oggi si gioca anche Qatar-Svizzera alle 21, alle 3 di notte, poi Haiti-Scozia, domani mattina alle 6, Australia-Turchia. Prossima edizione di Capital News alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, ma senza piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte.

0: alte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo ovunque, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: Sera.
1: Buonasera, buonasera, sei tu quello così grazioso. Isn't he lovely?
0: Ah, è certo.
1: Perché ci ha preso quel colorino, quel raggetto di sole, perché qua l'amico, l'amico Fritz.
0: L'amico del giaguaro.
1: È andato 2 giorni, ha detto, ho fatto questo bel weekend, dico, weekend, la tua percezione è giovedì, venerdì. 2 giorni via con
0: sì,
1: la fidanzata.
0: Per il suo compleanno.
1: Ah, perché tra l'altro tutto questo è il compleanno di Francesco. Auguri, Fra!
0: Sigla!
2: Capital Weekend. Weekend. Con Matilde Amato.
0: Sei quella che non fa gli auguri. Eccomi qua.
1: No, ma adesso non è che non faccio gli auguri, però li faccio. Guarda, hanno più valore fatti il giorno dopo, come la pasta ripassata, no?
0: Buona.
1: Che è sempre più buona. A volte anche meglio con quella crosticina fatta in padella, può saperne di più rispetto al giorno prima.
0: Sai che non tutti piace la cucina riscaldata, nella fattispecie la pasta saltata in padella, non riscaldata nel microonde.
1: No, perché no, riscaldata nel microonde, il microonde riscalda ma moscia, esatto. Invece ripassata in padella con quella crosticina, voglio dire, esiste il riso al salto, che sì, è una ricetta fatta apposta, cioè si tiene da, ci sono gli chef che tengono, anche i comuni mortali come noi, tengono da parte proprio una porzione di riso, normalmente è giallo, quindi riso
0: zafferano, alla sì, milanese,
1: riso giallo, esatto, per noi. e lo fanno, poi si fa col burro, la ricetta originale sì, prevede il burro, il riso al salto, e si fa una specie di tortina tutta schiacciatina,
0: tutta bella compattina, e poi scrocchiarella
1: compattina schiacciatina con la crosticina.
0: Vedi, io invece mi volevo ringraziare il pubblico romano e anche i registi romani che salutiamo. Una buona serata anche a Daniele, buonasera a chi è sempre con noi tutto il weekend, non solo il sabato ma anche la domenica. Mary Jane in redazione, ciao.
1: Ma se ti vuoi ringraziare sì, il pubblico romano, però a quel punto allora devi dire che esiste una versione proprio specificamente romana che è riso al sarto. riso zompo proprio. quella versione romana.
0: Va bene. Allora, cosa facciamo? Abbiamo 2 ore da passare insieme. Capital Weekend, l'Ale Lamati come sempre ogni sabato e ogni domenica in vostra compagnia. Sì, parliamo anche magari di questa cosa, di quanto il concetto di chi lavora nel weekend, quindi nel fine settimana,
1: sì,
0: magari tante persone che ci stanno ascoltando lavorano nel fine settimana, vivono 2 giorni liberi durante la settimana e così inconsciamente li definiscono weekend perché è il loro momento di svago.
1: Vabbè, certo, sì.
0: Ma inconsapevolmente.
1: In realtà vivi un fuso orario diverso rispetto agli altri, come essere dall'altra parte del mondo, in realtà sei semplicemente dall'altra parte della settimana, quindi hai una prospettiva un po' diversa.
0: Sì, è come quando ti si sfasano i giorni perché hai fatto magari un ponte lungo e tu pensi che il martedì in realtà sia mercoledì e viceversa.
1: Quelle settimane che cominciano strane, ma ci saranno tanti ascoltatori e ascoltatrici che come noi lavorano il fine settimana e quindi ci ascoltano proprio perché li stiamo accompagnando al lavoro, stanno tornando dal lavoro, quindi non è che c'è soltanto gente in giro per svago.
0: E se volessero mettersi in contatto con noi, come potrebbero, dovrebbero fare? Beh, mandando uno splendido WhatsApp al 342 342 2190. Vai Cock!

0: Caro Alessandro, o meglio, l'abbiamo già fatto, ci hai fatto anche sorridere, niente che non avessimo già pensato l'ironia sul nome di Cock Robin.
1: Sì, però certo che anche tu, Ale, che lo lanci dicendo vai Cock.
0: L'uomo alla Cock, parlavamo di cucina.
1: No, come Lady Cocca, allora quindi c'era Lady Cocca e anche Sir Cock.
0: Andiamo avanti così, la Bicocca a Milano.
1: Giusto.
0: E
1: l'Albicocca.
0: E l'Albicocca, certo. Ascoltate alle 18:16, questo Radio Capital, il clima è come sempre ilare per queste due ore, insomma, nel farvi compagnia mentre rientrate a casa o magari no, che state uscendo per l'inizio della vostra serata di questo sabato di metà giugno, che tra l'altro sembra è tornato l'agosto. No, ce la siamo quasi, stavamo riflettendo, scusami, sullo scorso weekend, il giorno della festa anche dei 30 anni di Radio Capital, in cui faceva caldo.
1: Sì, ma sopportabile. Sì, tutto sommato poteva andare molto peggio, pensa fosse stato questo weekend. Disastro.
0: Male,
1: perché veramente non so dalle vostre parti, ma qui la percezione a Milano, via Massena 2, una caldazza, no, proprio.
0: Comunque credo.
1: No, per quello dico, noi il nostro piccolo osservatorio è questo, chiaramente. Poi magari invece c'è qualcuno che ci ascolta dalla montagna,
0: certo.
1: Dire.
0: Stamattina mi sono svegliato tra le linee della Valpolicella e si stava molto molto molto bene. E a proposito, poi parliamo di qualcosa che interessa di più anche magari le persone giovani che stanno per iniziare una settimana importante per la loro vita.
1: Che sono proprio il fulcro degli ascoltatori di Radio Capital.
0: No, sono i figli degli ascoltatori di Radio Capital.
1: Sto scherzando, ovviamente.
0: No, volevo ringraziare tutte le persone che la settimana scorsa, domenica scorsa, nonostante il sole, nonostante l'orario abbastanza improbo, lo capiamo, le 4:30 del pomeriggio, sono rimaste comunque presenti al concerto, al Capital Live.
1: Erano sciolti, sì. Tu non ti sei accorto di niente, ma si erano proprio fusi con le
0: cartonati.
1: Sedie. Erano cartonati, no, non è vero. Invece siete stati tanto affettuosi, abbiamo incontrato anche qualcuno di voi lungo la strada, veramente un affetto del quale ci sorprendiamo anche noi, però
0: ci fa
1: molto
0: piacere. Affetto che vogliamo rivolgere anche ai vostri figli, qualora questa per loro fosse la settimana dell'avvio della maturità 2026.
1: Mamma mia, che quanti anni sono passati dalle nostre di maturità, però ripensandoci, in verità mi sembra sempre che sia passato
0: 32 comunque, dalla mia.
1: Tantissimo, ma neanche poi così tanto, 26 dalla mia, quindi sì. No, non è vero, era il 2002, quindi no, 24, ammazza. Beh, comunque.
0: Però mi piace che ti ostini ogni volta con l'aritmetica, come dire, io ce la voglio fare.
1: Io ci
0: questa
1: voglio provare.
0: Questa volta vinco io sul numero.
1: Ci voglio provare, ma avevo il debito fisso in matematica, lo sanno tutti, quindi sapete, ci provo ma non ci riesco. Però appunto davamo un'occhiata anche al sondaggio che fa tutti gli anni scuola.net, che è questo portale che appunto si occupa tendenzialmente di notizie legate al mondo della scuola, su quali sono le previsioni delle tracce di maturità. Quindi, per dire, fortissimo come sempre Gabriele D'Annunzio.
0: Vabbè, quello tutti gli anni.
1: Tutti gli anni.
0: È il calcolo delle probabilità. Prima o poi dovrà uscire. Come mio padre, perdonami, che giocava sempre la stessa colonna della schedina, sempre le stesse sequenze, senza guardare le partite, dicendo prima o poi dovrà
1: prima
0: uscire.
1: Prima o poi, e mai. Non è mai uscita.
0: Mai.
1: Vabbè. Tra i più quotati anche Pirandello, che è sempre tra i favoriti per quanto riguarda gli autori del Novecento, quest'anno in realtà per due motivi, perché ricorrono i 90 anni dalla morte e anche il centenario.

0: dalla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000, quindi per questo si pensa che sia tra i più quotati. Sale a sorpresa grazie a Deledda Canne al Vento. Io mi ricordo questo di Grazia Deledda.
1: Sarda,
0: sì. Perdono invece quota Giacomo Leopardi e Ugo
1: Foscolo. Perché sono i 100 anni dal Nobel per la letteratura. Altra data importante per quanto riguarda la Deledda. Potrebbe essere.
0: Verissimo.
1: Vi stiamo dando suggerimenti.
0: 80 anni anche quest'anno per quanto riguarda il referendum del 2 giugno, Monarchia Repubblica. Sì. Ne abbiamo parlato anche quando eravamo in onda il 2 giugno. E quindi si pensa, qui c'è un 50% di possibilità per quanto riguarda il tema quello legato all'attualità.
1: Pensavo c'è un 50% tra Monarchia e Repubblica.
0: Però c'è il 50% di probabilità che esca appunto un tema su questo argomento, così come anche il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, tutte probabili soluzioni appunto per quanto riguarda il tema di attualità, che vede come cosa quotatissima l'intelligenza artificiale, il rapporto diciamo tra giovani, social network e applicazione dell'intelligenza artificiale, e più genericamente il tema delle nuove frontiere dell'AI.
1: Allora, questo secondo me potrebbe essere quello che nel caso uscisse potrebbe avere la prevalenza
0: sull'intelligenza artificiale,
1: dal punto di vista dei giovani. Io sai che faccio fatica a ricordarmi il mio, ma non ne parleremo adesso. Se vi ricordate il vostro tema d'italiano, la vostra traccia, ci farebbe piacere saperlo. 342 342 2190. Una sola cosa mi ricordo però di quando ho finito la maturità:
0: il

0: È maledetta anche la vostra prova d'italiano, ci sembra di capire dai messaggi arrivati al 342-342-2190. Un saluto anche a Fulminacci, che ci ha tenuto compagnia fino a pochi istanti fa con la sua maledetta me qui su Radio Capital.
1: E infatti Luisella dice: ciao Matilde e Alessandro, che bello, un po' di frescura con Fulminacci dal punto di vista musicale, intendo. Lo trovo geniale nella sua semplicità.
0: Fulminacci condizionatore.
1: Sì, condizionatori Fulminacci. Attenzione a non prendere la scossa, cioè, dovrebbe essere tipo il claim. Tornando invece alle tracce di maturità,
2: io la traccia del tema di maturità non me la ricordo assolutamente.
0: Vedi?
2: Però ricordo un tema che ci diede la professoressa di letteratura al quarto anno. Il titolo era Svaghi di un gaio elefante dietro le sbarre di un zoo cittadino. Riuscii a portare a casa miracolosamente un 7. Quello me lo ricorderò tutta la vita. Ciao Andrea da Forlì. Ciao Andrea.
1: E te credo che te lo ricordi, anche perché era un tema piuttosto, cioè anche nel titolo.
0: Fantasioso. Sembra più il titolo di un libro.
1: Lina Vermuller anche, sì, brava. Un po' come genere.
0: Lì avevano, come dire, esagerato col tabacco simpatico in due. Chi ha scritto
1: la traccia del tema, chi l'ha pensata e chi l'ha scritta.

0: Sì.
1: Dai, va bene, cosa facciamo? 18 e 29 minuti, ci prendiamo un piccolo spazio pubblicità, ma attenzione al rientro, tutti pronti a battere le mani, tutti a tempo e tutti insieme.
2: Capital Weekend.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
10: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità.

Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Noi ve l'avevamo detto, di battere le mani, di essere pronti, di essere tutti a tempo, perché con i Queen We Will Rock You ha risuonato su Radio Capital alle 18:36 minuti. Sempre bello, vorrei avere un po' dei loro cappotti che indossavano nel video.
1: Famoso. Ah, non me lo ricordo il video, com'era?
0: All'aperto in mezzo alla neve, e quindi dava senso di frescura adesso, oltre fulminacci, come raccontava la nostra amica Luisa.
1: E allora si scaldavano però facendo
0: mani e piedi, quella credo sia stata registrata all'interno di una chiesa, credo, la parte dei piedi battuti per terra, mentre le mani sono le mani del gruppo dei Queen. Vabbè, niente, non importa.
1: A proposito di Queen, tra l'altro, non so se avete intercettato recentemente, proprio in queste ore, Cesare Cremonini ha fatto un post molto carino con una bambina, tale Scarlett, che è andata al firmacopie con lui, perché Cremonini è in tour, no? È stato a Milano qualche sera fa, stasera tra l'altro è a Imola, tutto sold out, cioè sta facendo questo tour gigantesco, sì, oggi gioca in casa, concerti enormi, tra l'altro ha già detto che vuole fare, adesso vuole dedicarsi a dei concerti un po' più piccoli, in ambienti tipo teatri, fare delle cose un po' diverse rispetto agli stadi, palazzetti o comunque l'ippodromo,
0: un po' più
1: intime, sì, perché passi proprio da 0 a 100, anzi da 100 a 0, e l'altro giorno ad un firmacopie è andata questa bambina accompagnata dai genitori, questa piccola Scarlett, che gli ha detto: io ascolto sempre le tue canzoni, e si è emozionata, hanno cantato insieme, insomma è stato un bel momento, perché l'ho legata ai Queen, perché i genitori sono super fan dei Queen, tant'è che sono andati con la maglietta dei Queen, e infatti Cesare Cremonini, che è notoriamente un grande fan di Freddie Mercury, ha detto:
0: se n'è accorto subito
1: e ha proprio scritto: piccola Scarlett, tu e i tuoi genitori che avevano la maglietta dei Queen, ci ho fatto caso, avete reso la mia giornata un po' più bella.
0: Oh, piccola Scarlett.
1: Tra l'altro, se fosse andata al firmacopie dei Pooh.
0: Guarda, è bravissimo. Apriamo anche, magari volendo, la parentesi sul sicuramente qualcuna di voi è ancora a casa delle magliette dei vecchi gruppi.
1: Dei concerti.
0: Ieri avevo il mio vicino, diciamo, nel B&B, si è presentato a colazione con la maglietta di Guns N' Roses.
1: E tu lì l'hai detto.
0: La mia adolescenza.
1: Noi siamo amici. Sì, potremmo essere amici in un'altra vita, ma anche in questa.
0: Tutti noi abbiamo ancora a casa qualche vecchia maglietta comprata a un concerto, o anche non a un concerto.
1: Sì, quando,
0: però, ci ricorda.
1: Posso dire, quando il merch costava il giusto.
0: Sì.
1: Quando non era proprio che dovevi accendere un mutuo per comprare la maglietta di un concerto.
0: E all'epoca non guardavamo neanche se erano fatte bene o male, cioè se il tessuto fosse.
1: Il tessuto chiaramente faceva sudare.
0: Brava, quelle che avevano io le chiamo decalcomanie, ma probabilmente non lo sono. Però avevano quel materiale.

0: sul davanti o sul retro, quasi di polistirolo, non so, sì, come dire, pesantissimo, che
1: dovevi poi stirarle per forza. Brava. Di cose al contrario, mettendoci anche un panno in mezzo, perché altrimenti restava tutto appiccicato sul ferro.
0: L'unica cosa che restava poi era il nome del gruppo o del cantante.
1: Ma tra l'altro c'è anche questa cosa di andare ai concerti, c'è chi lo fa, di andare ai concerti, sai, il concerto di Cesare Cremonini con la maglietta dei Queen. In quel caso è un omaggio, perché sai che lui è fan di Freddie Mercury. Però c'è anche chi va così.
0: Il concerto di Liga con quella di Vasco.
1: Esatto.
0: Non è vero.
1: Te lo giuro. Esiste questa cosa.
0: A rischiare
1: cosa.
0: La vita.
1: O magari qualcuno di voi l'ha fatto. Cioè di fare una roba così tutta matta, di andare al concerto di qualcuno, di una band, non so, vai al concerto dei Blur con la maglietta degli Oasis o viceversa.
0: Guarda, l'estremizziamo. È come andare a vedere il derby nella curva dell'Inter con la maglietta del Milan. Peggio

0: numero zero dei concerti è che non si va al concerto con la maglietta del cantante che canta al concerto, ma con la maglietta di un cantante, di un artista che è in qualche modo affine a quello che tu vai a vedere. Sì. Ragazzi, non mi potete cadere su questo. No. Ciao da Val.
1: Ma
0: ciao.
1: Scusami Val, aspetta, ma allora affine o è nemico giurato? Perché in realtà qua ci sono due teorie. Io sapevo proprio il contrasto che funzionava molto.
2: No, affine, prima tu facevi l'esempio dei Queen col concerto di con la serata di Cesare Cremonini, Cremonini fan dei Queen, e quindi stai omaggiando i suoi gusti musicali.
1: Però secondo me qualcuno l'anno scorso al concerto degli Oasis è andato con la maglietta dei Blur, cioè,
2: o viceversa. O
1: dei Verve, che peraltro aprivano, no? C'era cioè Richard Ashcroft apriva.
2: Brava, dillo tu, Richard Ashcroft.
1: Sì, infatti mi è uscito una volta sola, non ripeterò come Paganini. E no, mi piace anche il messaggio di Jimbo che dice: ragazzi, negli anni 90 Elio, che spessissimo tra l'altro indossa la maglia dei Ramones, spesso indossava nei suoi concerti le maglie di altri cantanti tipo Paolo Vallesi. Giuro che è vero, ma non faccio fatica a credere.
2: Però Elio, sai che lui abbina le due, chiaramente l'arte musicale, in cui tra l'altro sono molto bravi gli Elio e lo Storytest, cioè proprio musicalmente a livello strumentale sono molto bravi, però fanno anche tra virgolette i comici, e quindi c'è sempre quella via di mezzo che dell'ironia è sempre comunque li accompagna in maniera importante.
1: Ed è per questo che mi piacciono tanto, perché sono ironici e autoironici. Io porterò avanti questa battaglia finché campo. Scusami, Nicola dice: beh ragazzi, comunque anche andare al concerto di Fabri Fibra con la maglia di Nesli, lì in effetti, perché sono fratelli loro. Mary J, chiedo lumi a te, Nesli e Fabri Fibra secondo me sono fratelli. Io ricordo addirittura una canzone di Fabri Fibra, fratelli coltelli, tipo i Gallagher. Okay. Poi non so se si siano riappacificati negli anni, però so che avevano litigato, tant'è vero che in una canzone Fibra parlava della partecipazione di Nesli a Masterchef, sfottendo quelli sì chef. Io ricordo questo.
3: Sì, sono fratelli.
2: Ok, grazie Mary J, una medaglia,
1: un prezioso contributo
3: fondamentale per la riuscita della puntata.
2: Hai confermato, perché tu con la tua voce potevi confermare o ribaltare il risultato.
3: Esatto.
2: Tu l'hai confermato.
1: Grazie. Infatti, ma ricordavo appunto questa cosa. Poi...
2: Senti, no, il più ironico di tutti, posso dire. Come si chiama? Perché mi sono perso il nome. Vabbè, comunque.

0: comunque sei il nostro eroe. Sei il nostro eroe tu, che vai a fare la spesa alla Coop con la borsa dell'MD.
1: Ferro dice, ragazzi, ferro. Io vado a fare la spesa alla Coop con la borsa dell'MD. Ma infatti a sfregio, a me è capitato mille volte comunque di andare con la borsa dell'Esselunga, perché sono i sacchetti che ho comprato.
0: Certo,
1: e a questo punto li dobbiamo citare
0: poi,
1: tutti. Anche in altri,
0: sì,
1: tipo Interspar, cose così.
0: Lunes, la Conad, tutte quelle lì. Poi ce ne sono talmente, la Brospin, non lo so, sì, poi tutta Italia, i supermercati cambiano anche nome.
1: Mi è anche capitato di andare con una borsa presa da in un altro negozio, sempre di quelle da comprare, perché io compro le borse e poi le tengo in macchina, però poi dopo le distribuisco in casa, me le perdo e quindi non ce l'ho mai quando mi serve. Però mi ero fatta lo scrupolo e non posso andare in questo supermercato con la borsa dell'altro supermercato.
0: La distributrice.
1: Vado con una borsa neutra perché mi sembrava di dare meno nell'occhio, mi sembrava fare l'affronto.
0: Matilde, perché noi siamo persone di buon cuore e sensibili, chiedo alle persone all'ascolto che magari lavorano in supermercati, quindi in cassa o aiutano.
1: Ci
0: le
1: fate
0: persone.
1: Caso?
0: Ve no. ne frega qualcosa che uno venga col sacchetto in un altro supermercato? Credo quasi zero.
1: Sì, no, credo. Anzi, meglio che tu arrivi col tuo sacchetto da casa anziché usare i sacchetti quelli usa e getta, che tanto sono talmente sottili, li compri ma si rompono nel momento stesso in cui li guardi, cioè manco ci hai messo dentro una cosa e già si sono sfrangiati.
0: Quella è tattica, così ne prendi due che fa resistenza, ci metti dentro le bottiglie e le pagati due.
1: Ho capito, però comunque al di là del marketing meglio comprare quelli lì di stoffa o di plastica, perché comunque li compri una volta sola e li riutilizzi, no? Per un discorso anche ambientale. E poi a proposito della questione della curva Lazio-Roma che citavi tu,
2: negli anni '80 nella Roma di Falcao, Bruzzo, Bruno Conti, eccetera,
0: grande Roma,
2: una domenica un tifoso venne con la maglia della Lazio in curva sud. Penso che ancora stia contando gli schiaffi che ha preso.
0: Non si fa, non si fa perché la violenza è male.
1: La violenza negli stadi.
0: Il calcio è uno sport, è un gioco, si tifa, ma senza schernire, senza mettere la maglia addosso agli avversari. Dai, l'ultimo.
1: Chiudiamo
0: che poi
1: con
0: disco.
1: Peppe dice, ragazzi, l'anno scorso al concerto di Bruce Springsteen, forse ricorderete, a San Siro, ce n'erano diversi con la maglietta di Bob Dylan.
0: No, io non me lo ricordavo.
1: No, nemmeno io me lo ricordavo. Forse è proprio dall'estate scorsa che, se non sbaglio, Andrea Lanfranchi, giornalista del Corriere della Sera, era andato forse al concerto degli Oasis con la maglietta dei Radiohead, maglietta di un tour dei Radiohead che avevo anch'io, di Hail to the Thief, e ho quella maglietta di quelle, appunto, cioè che la metti e già puzzi anche se ti sei lavato.
0: Oddio, poi mettiamoci dentro quelli che pensano che basti la maglietta di un gruppo, di un concerto qualsiasi, per andare a sentire qualcuno che suona. Avremmo potuto mettere Bob Dylan e invece no, arrivano gli Uberphonics, Radio Capital. Don't.

0: bella musica. Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
0: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it e capital.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva, 6 per 65 grammi, è scontato del

0: 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Parti e se ti cancellano il volo?
3: Tanto io parto con Boscolo.
4: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: A Radio Capital sono le 19, una buona serata da Silvia Mobili. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Lo ha scritto poco fa Donald Trump sul suo social Truth. Non c'è comunque una conferma da parte iraniana. Il memorandum prevederebbe un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, compreso il Libano, l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni iraniani e la fine del blocco navale. Il programma nucleare resta però il principale punto di scontro tra Washington e Teheran. Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio a Lurate Cacibio in provincia di Como. A bordo viaggiavano un italiano di 58 anni e uno svizzero di 55. Entrambi sono in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Il velivolo era decollato da Locarno in Svizzera. L'aereo è caduto in una zona verde senza coinvolgere abitazioni o altre persone. È stato un sabato ed è un sabato di manifestazione a Roma con ben 4 cortei nel centro storico. Dal Colosseo nel pomeriggio è partita la manifestazione organizzata da CGIL e varie organizzazioni studentesche per protestare contro il corteo che invece si è svolto in contemporanea, organizzato dall'estrema destra per la reimmigrazione, dove alcuni manifestanti hanno intonato cori inneggiando al Duce e facendo il saluto romano. A presidiare la città circa 2.000 tra agenti di polizia, carabinieri e finanzieri supportati anche da droni ed elicotteri. E passiamo ai mondiali di calcio, perché lo sappiamo, l'Italia non è presente come nazionale, ma tra qualche ora possiamo seguire due italiani in panchina. Carlo Ancelotti scende in campo oggi con il suo Brasile per affrontare il Marocco a mezzanotte, mentre il debutto di Vincenzo Montella con la Turchia avverrà domani mattina alle 6 contro l'Australia. Ecco l'emozione di Montella.
6: Siamo alla vigilia per noi di un'attesa durata 24 anni, sappiamo le insidie che ci possono essere in un mondiale. Oggettivamente anch'io penso che sia un girone molto equilibrato, ovviamente sarà sempre a campo dare delle risposte, quindi dove tutte e quattro possano ambire al superamento del turno.
5: Si inizia alle 21 con Qatar-Svizzera. Per la Formula 1 George Russell ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Barcellona, secondo partirà Lewis Hamilton, su Ferrari poi Kimi Antonelli su Mercedes, Leclerc invece partirà decimo a causa ad un incidente. La gara è in programma domani alle ore 15. Alle 20 invece torna Capital News.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: What's Her Name? David Bowie con la sua Fame, disco del 1975, ma ascoltato oggi in questo sabato 13 giugno 2026 alle 19.07 minuti qui su Radio Capital.
1: Ah, pensavo ascoltata oggi alle 19.07 minuti su Radio Capital diventa fame, perché
0: anche
1: magari per qualcuno è l'ora giusta.
0: Dalla fama alla fame un attimo, come una vocale ti può cambiare la vita.
1: Allora,
0: e tanti messaggi anche ci cambiano la vita. Di nuovo buonasera a tutte le persone all'ascolto appunto di Radio Capital e anche e soprattutto a quelle che nel frattempo hanno interagito al 342-342-2190.
1: C'è di tutto. Allora, abbiamo messaggi su tutta la questione, per esempio, dei sacchetti dei supermercati, che ha appassionato molto
0: l'ascoltatore
1: tipo di Capital Weekend. Flavio, per esempio, dice: ragazzi, voi parlavate dei sacchetti degli altri supermercati, di andare a fare la spesa con un sacchetto di un altro supermercato. Anni fa ho visto di peggio, perché rispetto al sacchetto portato di un supermercato corrente, ho visto una persona anziana che è venuta col volantino di un altro supermercato e si lamentava che non trovava le offerte.
0: Anziana.
1: Vabbè, ho capito. Però mi piace la convinzione di dire. Allora, io ho visto che c'erano i sottaceti a 0,99. Dove sono i sottaceti?
0: Signora,
1: non sono qui, evidentemente.
0: E comunque non volevamo aprire competizione tra i supermercati.
1: Ma no, ma
0: no,
1: c'è
0: anche qualcuno che giustamente esprime le proprie preferenze, ma ci mancherebbe, ognuno sceglie quello più di prossimità, diciamo.
1: Poi era partito tutto dalla storia delle magliette dei concerti. Per esempio Cicci da Modena dice: ragazzi, io sono andata al concerto di Ultimo a San Siro con la maglietta dei Joy Division, che mi piace, perché qui non è né affinità né contrasto, è proprio ad minchiam. Vado con la maglietta dei Joy Division perché ho trovato questa, e che Ultimo sappia chi sono i Joy Division o meno poco importa.
0: Comunque ti sei guadagnata o guadagnato una medaglia dalle Prisco di Radio Capital per avere la maglietta dei Joy Division. Bravo
1: Elisa. Domani, ragazzi, vado al concerto dei Cure, quasi quasi mi avete fatto venire.

0: voglia di mettermi la maglietta di Depeche Mode Tour 2009.
1: Mettila. Dove suonano i Cure domani?
0: Dove suonano i Cure domani?
1: A Firenze.
0: Vabbè, scusami.
1: Non è vero. Sì, domani è 14, sì, a Firenze.
0: Sì, okay. Va bene. Ma indipendentemente dal fatto che
1: no, era solo per sapere.

0: Ignazio.
1: Io non l'avevo studiato negli anni. Era l'anno dei mondiali, quelli del 1982,
2: sì.
1: E tutti fummo influenzati dalla bellissima atmosfera di quel periodo. Che ricordi mi avete suscitato. Ciao, ciao, sono Anna Maria da Barletta.
0: Bei tempi, grazie a te, Anna Maria. Era l'anno dei mondiali, quello dell'82, cantava qualcuno. No, era sì. Quelli del 66.
2: No, infatti, esatto, in realtà era quelli del 66, forse anche dell'82, poi a un certo punto arrivava a cantare.
0: Sì, può essere.
2: Mi pare.
0: Vabbè,
2: di
0: ma
2: sì.
0: Non parliamo di mondiali, che tanto non ci siamo quest'anno. Quindi
2: ma no,
0: sono
2: infatti,
0: solo
2: chi se ne frega. Hai visto qualche partita?
0: Sai che magari dopo ne parliamo di qualcosina così a margine del campionato.
2: Allora, sempre a proposito di tema di maturità.
0: Vai.
3: La piazza, luogo di incontro e di memorie. Mi ricordo che c'era anche la canzone di Battisti.
2: Lucio Dalla. No,
3: no,
2: Dalla.
3: Come una delle argomentazioni, insomma.
2: Sì.
3: Ecco. Bellissimo. Mamma mia, che bel tema. Tutti i quattro presi per 3 anni sono diventati improvvisamente 7,5.
2: Ah, vedi? Ecco, abbiamo Marina, allora intanto abbiamo la stessa età, abbiamo fatto, o quantomeno abbiamo fatto la maturità lo stesso anno, perché anch'io scelsi esattamente quel tema lì a cui era legato il testo della canzone Piazza Grande di Lucio Dalla. Però per una volta nella vita, è proprio il momento in cui non deve capitare, andai fuori tema. E presi il voto più basso della mia carriera
0: amato,
2: scolastica.
0: Che mi andava male in aritmetica barra matematica,
2: sì.
0: Mi andò male all'esame di italiano.
2: Sì, tra l'altro al classico, cioè io puntavo tutto sul tema di italiano, anche perché poi quando è uscita la canzone di Lucio Dalla ho detto ma figurati il tema sulla piazza, luogo d'incontro, solo che mi sono persa, come mi capita poi spesso nella vita, e quindi sono andata fuori tema. Non, cioè ricordo la faccia del mio professore italiano ai quadri.
0: Deluso.
2: No, deluso, e soprattutto deluso. Ha detto non ho potuto fare altro che darti un 6. Stiracchiato peraltro,
0: signorina Matilde,
2: malissimo ci sono rimasto.
0: Rinnoviamo comunque l'in bocca al lupo alle persone e ai ragazzi che inizieranno la maturità questa settimana. Per questo si parla di traccia d'italiano e di tema. Se vi ricordate, voi che invece l'avete fatta parecchi anni prima, di cosa avete trattato quel fatidico giorno, non avete più 18 o 19 anni, però insomma noi mettiamo anche gli Steely Dan che vi dicono Hey 19 qui su Radio Capital.

0: No, Matti, cioè, se non sei finita a parlare di fragole e pesche anziché della canzone di Lucio Dalla, non si va fuori tema. Io ho fatto la maturità nel 98 e ho fatto la stessa cosa. Ho preso un 6 stiracchiato quando ho sempre avuto 8 in italiano, ma dovuto al fatto che non andava bene quello che aveva detto a quella della commissione. Non perché fosse in cattivo italiano, anzi, non c'era una virgola corretta. Il fuori tema è molto relativo, dipende come era.
1: Mi sa che dopo 24 anni è andato in prescrizione, non lo so, anche perché non c'è più il mio professore di italiano e latino, quindi non gli posso dire niente.
2: Noi abbiamo fatto una maturità, intanto, come la maggior parte delle persone all'ascolto, in sessantesimi.
1: Ma noi chi? Io. Ma io l'ho fatta in centesimi. Uè, ma allora, ma cosa? Ma secondo te? Cioè, ma sono dell'83 e adesso va bene tutto.
2: Scusa.
1: Noi abbiamo fatto la maturità in sessantesimi. E noi chi? Tu e il tuo ego.
2: Convinto di trovare una sponda, esatto. No. I due probabilmente.
1: No, niente contro, per carità, però no, io l'ho fatta in centesimi.
2: Quando la commissione era totalmente in te, cioè erano i tuoi professori che ti giudicavano, e magari sei antipatico, non era il tuo caso evidentemente, ma
1: no,
2: sei antipatico,
1: non ti
2: professore
1: credere.
2: Questo però rischiava anche di compromettere il tuo esame finale.
1: Sì, no, ma non era il caso.
2: Con grande vanto, scusami, lo voglio dire fino in fondo, sono uscito con un testa altissima, come si dice oggi, con un grandissimo 37.
1: E qual era il minimo?
2: 36, ovviamente.
1: Ah, ok, perfetto, vabbè, quindi un 37, un bel calcio. Fuori Prisco, basta.
2: Quando si diceva che il 42 era proprio il voto più basic, che sarebbe il 7, tradotto in decimali, e invece niente. Vabbè, così. No, lo volevo dire.
1: No, ma guarda, non ti preoccupare, non apriamo questo file.
2: Tu
1: perché
2: hai preso?
1: No, io sono uscita con un modestissimo 72, che era in linea con la mia
2: 7.
1: Media. Sì, media del 7, di una che passava più tempo fuori a divertirsi che sui libri a studiare, indubbiamente. Però quell'anno tirarono su un sacco di voti di compagni che altrimenti sarebbero stati bocciati, fino a me. Cioè, poi io dico, scusami, a quello l'hai fatto uscire con 68 e si meritava 62 e non ho capito, a me non potevi darmi un 75? No, no, mi dispiace, no, perché tu sei
2: ho dovuto livellare, giusto, per non creare differenze, perché la scuola deve educare, non deve differenziare.
1: Sì,
2: tanto.
1: Però poi le differenze c'erano, perché quelli che c'aveva la media del 6, con me che c'avevo poco più della media del 7, alla fine siamo usciti quasi con lo stesso voto e quindi, però posso dire, non serve a niente. Per
2: tu facevi copiare a scuola?
1: Ma io sì, ma io copiavo, cioè quel problema è che a me non facevano copiare, io non già alzavo le barricate, no, io ero proprio quella.
2: Scusa,
1: che...
2: cito e non è possibile non farlo, Francesco Totti, una delle sue barzellette migliori, credo forse riuscite meglio, che consegna il compito in bianco, dice che l'ha consegnato in bianco come suo compagno di classe e abbiamo copiato.
1: Certo, infatti.
2: Non l'ho raccontata benissimo, ma il concetto
1: però
2: era questo.
1: Chi da chi, questo è il punto. C'era ancora un messaggio sulla questione maturità?
3: 1978. Ungaretti Quasimodo Montale, gli ermetici, parlane e sviluppa
1: gli ermetici.
3: Questo è stato un colpo di culo pazzesco, perché io ero l'unico argomento che avevo studiato in un'interrogazione programmata di italiano, di letteratura. Quindi mi si presenta il tema di italiano, quindi il tema di letteratura che tutti schifavano, con questo argomento sugli ermetici.
2: Pazzesco.
3: Mi ha salvato la maturità. Ciao a tutti, Massimo da Milano.
1: Vedi,
3: ciao,
1: alle volte può cambiare completamente la percezione. Ma... se ti capita l'argomento in cui sei forte.
2: Per come è partito, mi sembrava stesse recitando la formazione.
1: È vero.
2: Quasimodo, Ungaretti Montale.
1: Gli ermetici. No, pensavo che dice
2: Zoff, Burnici, Facchetti e non me ne ricordo.
1: Qualcosa del genere. Elisabetta dice: anch'io ero più brava nelle materie letterarie, però ho fatto un brutto tema di italiano, me lo ricordo ancora. Invece ho fatto un ottimo compito di matematica, inspiegabilmente. La traccia di italiano su cui avevo puntato era sulla letteratura regionale, però fu una delusione. In generale me la sono cavata.
2: Sì.
1: La votazione è stata in linea col mio rendimento tutto l'anno e va bene. Però resta la delusione e l'amaro in bocca per quel tema di italiano.
2: Ti ringraziamo per aver scritto un altro tema in questo messaggio tu hai mandato al 342-342-2190. Va bene, arriva un... no, niente, non lo faccio, ma so che Massimo Oldani apprezza molto questa Honey di Mariah.

0: Riesco. Protagonisti ieri sul palco del Capital Jam nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. No, almeno io non c'ero. Avranno cantato
1: Vestiti.
0: Avranno cantato anche questa.
1: Hanno cantato anche questa. Hanno fatto anche Canzone d'amore delle orme. Penso che, perché a Capital Jam si fanno
0: certo delle cover.
1: Sì. È stata una bella serata. Non c'ero nemmeno io, però ho visto un po' di storie. Mi è sembrato che secondo me ci siamo persi una bella serata. Era la chiusura, sì, tra l'altro, della stagione di Capital Jam. Ma
0: come detto, la cornice del castello è meravigliosa. Poi serale, quindi anche con un clima, diciamo, gradevole, molto.
1: Poi la line-up era veramente pazzesca. Ma a proposito di Senza Vestiti, allora abbiamo delle richieste. Per esempio, Fabio dice: dunque, ragazzi, ma se sabato prossimo andassi al Medimex al concerto dei Pet Shop Boys con la maglietta degli Scancanensi, come la vedete?
0: Fallo. Potresti anche non farlo. Ma se vuoi farlo, fallo. Però potresti anche non farlo.
1: Ma che poi in realtà sì, secondo me ci può stare,
0: ci sta tutto,
1: in effetti.
0: Sì.
1: C'è rivalità tra i Pet Shop Boys e gli Scancanensi, no?
0: Non lo so, non credo, ne dubito fortemente.
1: E poi abbiamo anche altro messaggio di ascoltatore anonimo. Dice: domani, ragazzi, io ho il concerto dei Cure, sempre quello di Firenze. Sì. Mi affido a voi, quale maglietta metto? Aerosmith, sì, calibro 35, bah. Eric Clapton, no. Dirty Honey o Dorso Nudo? E poi mette faccine che ridono. Quindi
0: nudo tutta la vita.
1: Ma
0: sì,
1: dipende dalla temperatura. Tu mettiti una maglietta io dico Aerosmith a caso. Dai, sì, concerto dei Cure con la maglietta degli Aerosmith.
0: Se andiamo a preferenze, anch'io dico Aerosmith.
1: Allora vai con la maglietta degli Aerosmith e poi nel dubbio tienti lì la possibilità di togliertela
0: di
1: fare Dorso Nudo secchi, sì, proprio. E visto che prima dicevamo che non abbiamo ascoltatori giovani, invece non è vero.
2: Ciao Radio Capital.
0: Ciao.
2: Sono Fabrizio e vi ascolto da Napoli.
0: Ciao.
2: Io martedì ho l'esame, sì, di terza media.
0: Ah.
2: Speriamo che andrà tutto bene.
1: Sì.
2: Ciao, un saluto da Napoli.
0: Ciao.
1: Allora, Fabrizio, ti facciamo un super in bocca al lupo. Sto incrociando le dita. Sì, ragazzi,
0: sto incrociando le dita davvero.
1: Mi è venuto istintivo farlo per te. Vedrai che sarà bellissimo e soprattutto poi ti aspetta una grande estate dopo.
0: Sì. E come non citare, io speriamo che me la cavo anche in questo caso, come quello di un esame che si avvicina. 19-28 minuti. Questa Radio Capital, piccolo spazio pubblicità.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
4: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?

0: off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Capital Red Carpet.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Capital Red Carpet.
19: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
16: Fossi in te sarei nervoso.
19: 7 eredi.
18: Chi è il prossimo?
19: Una fortuna. Nessun testimone.
16: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
19: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
20: Sai come andrà a finire.
19: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Capital Red Carpet.
21: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chissà se oltre a ridare vita a Max, e tutti lo sapete, insomma, scontata questo abbinamento, tutti i fan di Stranger Things sapranno che questa canzone Running Up That Hill di Kate Bush
1: ha avuto
0: Bush,
1: una seconda vita.
0: Certo, assolutamente, dando questa seconda vita, o meglio, risvegliando Max da tutte le sue vicissitudini. Non facciamo spoiler per chi non avesse mai visto ancora Stranger Things. A proposito di seconde vite, parliamo di qualcosa che è un'iniziativa, diciamo così,
1: sì,
0: che proprio non trovo un termine o un'espressione migliore che non quella proprio di dire ridare vita a qualcosa che era dato per morto.
1: Esattamente.
0: Ci può stare.
1: Sì, assolutamente così.
0: Diamo il benvenuto a Radio Capital a Federico Stefani, co-founder e presidente di Vai. Adesso vi raccontiamo di cosa si tratta. Ciao e benvenuto. Fede? Federico?
1: Non c'è.
0: No,
1: è
0: tutto questo giro. Detto gli avremo sicuramente.
1: Sai perché secondo me è Stefani, sei sicuro?
0: Sì.
1: Che
0: no,
1: come
0: Stefani.
1: Gwen.
0: Ho detto Federico Stefani.
1: Hai detto Stefani.
0: No,
1: vabbè, come vabbè. Gwen Stefani. Allora vabbè. C'era Gwen Stefani che però ha detto "No, scusate, io cosa c'entro col dare nuova vita?".
0: Allora mettete i miei di dischi, non quelli di Kate Bush.
1: Bravissimo.
0: Vabbè, vediamo se riusciamo.
1: Anzi, andiamo al concerto di Gwen Stefani con la maglietta di Kate Bush, potrebbe essere un'idea. E invece lui era Federico Stefani. Allora, intanto vabbè, dai, facciamo un velocissimo
0: un piccolo riassunto. Adesso andremo a parlare di una bella iniziativa che coinvolge la Puglia, quindi sappiamo che la Puglia è anche un bacino importante per quanto riguarda l'ascolto di Radio Capital, quindi un abbraccio agli amici pugliesi e soprattutto a coloro che hanno coltivato gli uliveti negli ultimi anni. Lo sapete, la xylella nell'ultimo oltre 10 anni, diciamo dal 2013 credo oramai.
1: Sì, dal 2013 la xylella sì, ha colpito oltre 20 milioni di ulivi in Puglia e ha interessato più di 8.000 chilometri quadrati di territorio, lasciando nel Salento, che è insomma un territorio bellissimo, un posto meraviglioso, uno dei più grandi traumi ambientali, agricoli e culturali.
0: Esatto, e c'è chi ha tentato, o meglio, ha tentato e riuscito a ridare nuova vita a tutti questi alberi e questi ulivi che erano destinati, diciamo, prevalentemente alla combustione. La persona di cui stavamo parlando, ve la ripresentiamo, è Federico Stefani, di nuovo qui. Buongiorno e buonasera, anzi benvenuto su Radio Capital.
2: Buonasera a voi. Scusate, la linea improvvisamente che ci ha abbandonato.
1: Ma Federico, di la verità, è perché Ale comunque ha detto Stefani e invece il tuo cognome è Stefani, giusto?
2: Esatto, mi ero offeso un po'.
1: Perdonami. Infatti, ma sai, lui è musicofilo, per cui cioè, ha pensato che fossi imparentato con Gwen.
2: No, naturalmente sto scherzando.
1: Ma certo. Anche noi.
0: Senti, abbiamo cercato di fare un piccolo riassunto di cosa ha fatto Vai, l'azienda di cui appunto tu sei presidente e co-founder, con il dramma che ha colpito appunto gli ulivi in Puglia. Quindi avete tentato di dare, meglio, avete dato una nuova vita a tutti questi alberi che erano dati per morti, facendo cosa con Vai?
2: Pensate che la xylella, che ha colpito oltre 20 milioni di alberi di ulivo in Puglia, ha causato un danno enorme e quei milioni di alberi oggi vengono bruciati per fare biomassa. Noi abbiamo riscritto la storia, abbiamo preso quel legno, lo abbiamo trasformato in una nuova materia. Ci abbiamo messo 3 anni di ricerca, di studi e proprio io sono al telefono adesso e tra le mani ho proprio il primo oggetto che abbiamo realizzato con questo nuovo materiale che si chiama Olive Matter, fatto con il 77% di ulivo e il 23% di polimeri di origine vegetale, un materiale 100% riciclabile, 100% made in Italy, che può sostituire la plastica che deriva da fonti fossili per far sì che quel legno diventi una risorsa, un'opportunità per il territorio, che diventa oggetto, che diventa filiera italiana.
0: Quindi perché forse la gente non ha capito, tu non l'hai specificato, tra le mani hai una cover per un telefono.
2: Esatto, il primo oggetto che abbiamo scelto di fare con questo materiale è proprio una cover per i nostri telefoni. Noi usiamo il telefono centinaia di volte al giorno e ogni volta tocchiamo queste plastiche che vengono dall'altra parte del mondo. Noi vogliamo far diventare questo gesto quotidiano un gesto di riconnessione e vi assicuro che tenendo in mano questa cover voi sentite il profumo dell'olivo, perché appunto in questo materiale innovativo, nuovo, che stiamo costruendo il nostro brevetto, ha appunto il 77% di olivo, una quantità di materia naturale enorme.
1: La cosa che mi piace tra l'altro sottolineare, Federico, è che ogni cover venduta va a rigenerare un metro quadrato di macchia mediterranea nel comune di Specchia, quindi siamo in provincia di Lecce, proprio in mezzo al Salento, e tutto questo poi contribuisce alla creazione della prima foresta della rinascita in territorio pugliese. Questo mi sembra un bellissimo segnale anche, no? Positivo dopo tanti anni.
2: Questo è un nuovo modello di fare impresa. Le imprese devono avere una coscienza dei territori, delle comunità. Ogni oggetto genera tra noi, dalla materia prima, dalla filiera medievale, ogni oggetto è proprio un metro quadro nuovo di terreno rigenerato. Un comitato scientifico sceglie le piante da
0: purtroppo ti sentiamo.
1: Ti sentiamo leggermente a scatti.
0: A scatti, caro Fede. Comunque credo che il messaggio sia passato. Intanto volevamo ringraziarti per una bella iniziativa della quale avremo sicuramente modo di riparlare, magari ci risentiremo anche con calma al telefono. Comunque grazie al cofondatore e alla presidente di Vaia, Federico Stefani, qui su Radio Capital.
3: Radio Capital.

0: Allora, stasera che sera cantavano i Mattia Bazar con la splendida voce di Antonella Ruggero qui alle... anzi, la stanno cantando adesso qui per Radio Capital, 19:51 minuti
1: stasera. Sì, sono proprio qua fuori,
0: sì, qua. Senti adesso l'eco che arriva, la coda di questa sfumata meravigliosa.
1: Una vecchia formazione, peraltro.
0: Ma stasera che sera, perché ci sono i mondiali, l'abbiamo detto che avremmo parlato molto molto brevemente di mondiale. Che partite ci sono stasera?
1: Dimmele, ti prego, perché non sta più nella pelle.
0: Alle 21, quindi in prime time per noi, un succulento Qatar-Svizzera nella San Francisco Bay Arena Stadium, San Francisco Bay Stereophonics, perfetto. Okay. Poi a mezzanotte, che sarebbe una partita interessante, c'è Brasile-Marocco. Ma è mezzanotte.
1: Peccato, guarda, se no sai che avrei preso quasi quasi ferie per guardarmela.
0: Guarda, domani mattina svegliati presto alle 6, Australia-Turchia.
1: Non vedo l'ora, sono già là.
0: Ma stanotte alle 3 poi c'è anche Haiti-Scozia.
1: Ma allora metto la sveglia, io metterei la sveglia 2:30, caffè per guardare Haiti Scozia. No, adesso stiamo giocando.
0: No, era solo per dare un piccolo quadro di quanto succederà nelle prossime ore a livello calcistico. Intanto arriva Natalie Imbruglia.

0: La canzone di tutti quelli che tornare da un viaggio. No dai, però non puoi ridermi in faccia.
1: Ma
0: non
1: no,
0: esci.
1: Che io ti conosco, io lo sapevo che andavi con Torn.
0: Potevo torn. Anche dire la canzone di tutti gli appassionati di Beautiful. Ragazzi, i riferimenti sono questi. Ma tu cosa che ti aspetti da me?
1: Ma infatti...
0: Non devi avere aspettative. No, e se ce le hai, solo basse.
1: Solo basse, ma è lì che vorrei che tu mi stupissi. Avendo le basse, è sempre meglio partire con le aspettative basse, perché poi si possono solo alzare.
0: Sì.
1: No, beh, vedere un film, leggi un libro. No, non si alza più.
0: Nel caso, comunque, resta lì.
1: Mio.
0: È per questo che ci siamo trovati, Sandri.
1: Cara mia, va bene, senti, ci troviamo e ci ritroviamo qui domani alle 18, sempre su Radio Capital con Capital Weekend. E adesso ce ne andiamo, lasciamo spazio a Re nella Medica. Grazie Mary Jane.
0: Grazie Dani.
1: Grazie Mati.
0: Grazie Ale, grazie a tutti voi. Baci, a domani.
1: Buona serata, ciao.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: È stata la mia voce ad andarsene.
8: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
7: Io devo scrivere.
8: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
7: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
8: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAEG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Prime Day di Amazon.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Il presidente americano Trump annuncia che l'accordo con l'Iran sarà firmato domani a distanza e che subito dopo verrà riaperto lo stretto di Hormuz. Teheran però continua a frenare, saltata intanto la prevista cerimonia a Ginevra. Trump festeggerà il suo 80° compleanno prima di partecipare al G7 in Francia, dove incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni. Roberto Vannacci ha trasformato il Movimento Futuro Nazionale in un partito politico, rivendicando slogan come l'Italia agli italiani e posizioni favorevoli alla remigrazione. Le dichiarazioni hanno provocato la presa di distanza di esponenti del centrodestra. A Roma si sono svolte manifestazioni contrapposte tra sostenitori e gruppi antifascisti. Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in zona Nolo a Milano. Dalle prime indicazioni è stato colpito alla testa con un oggetto, diverse le tracce di sangue ritrovate. A Mirandola, nella provincia di Modena, uno studente ha puntato una pistola a pallini alla tempia di un insegnante per ottenere delle sigarette. L'arma era una replica di una pistola vera. L'episodio, ripreso in un video, ha portato poi all'allontanamento del ragazzo dalla scuola. Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo la via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano a seguito della decisione della Procura Generale. Il 41enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, ha lasciato bollate. La decisione è indipendente dalla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato adesso Andrea Sempio. Alla 7 ha parlato l'avvocata di Stasi, Giada Bocellari.
2: È tornato a casa, non tornerà a Garlasco a vivere, ovviamente, benché non abbia alcuna restrizione per andare a Garlasco e in generale per muoversi all'interno della regione Lombardia. È vero che tecnicamente non è un fine pena, perché l'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere, diciamo, considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero.
1: In la Formula 1, nel Gran Premio di Barcellona, George Russell conquista la pole position davanti a Lewis Hamilton. Delusione per Leclerc al solo decimo dopo un incidente in qualifica. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Nella mattinata di domani l'anticiclone africano si estenderà ulteriormente sul nostro paese, regalando una giornata soleggiata e calda ovunque. Nubi sparse solamente al nord e su parte del centro. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, con tanto sole e clima caldo, specie al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Rufus e Chaka Khan insieme per l'ultima volta, siamo nel 1979. Chaka è reduce dal successo di I'm Every Woman e la band per l'occasione si affida a Quincy Jones. Il nostro viaggio comincia da qui. Bentornati, salite a bordo. Soul Sister.

0: ultime puntate, noi alla fine di giugno andremo in vacanza, quindi non perdetevi neanche una tappa, mettetevi comodi, perché la destinazione non è importante, è il percorso che conta. E grazie alla musica in un attimo siamo a New York City con Brian Jackson, Cindy Mizell, Don Tallman e Ramona Dunlap.
1: You probably gonna think I'm crazy, but I'm in a relationship with the city. Now I know you're gonna tell me, yeah, but you moved from there years ago. But I still come back from time to time, and I see what's going on. A playground for the super wealthy. Middle class need not apply. Old neighborhoods that used to give the city.

Terone della Midnight Band. Per rileggere questo patrimonio musicale di inestimabile valore, Jackson si affida a Louis Vega e Kenny Dope, i leggendari Masters at Work, che hanno aggiornato le storiche canzoni di protesta insieme a un cast d'eccezione composto da tantissimi ospiti: Moody Man, Omar, Lisa Fisher, Sam Patterson, Raheem Devam, Black Thought e molti altri. L'album si chiama Now More Than Ever ed è uscito proprio recentemente. Ma restiamo ancora sospesi tra jazz e soul, questa volta con Destin Conrad. Questa è la sua Go Home.

che attira gli altri verso di sé mentre lentamente si allontana da se stesso. E in Go Home lo seguiamo mentre attraversa la notte senza una vera destinazione. Così, un bicchiere dopo l'altro, un vizio dopo l'altro. Mentre continua a cercare qualcosa che non trova mai, perso tra il fascino della fuga e la consapevolezza che prima o poi dovrà tornare a casa. Eh sì, gli alter ego soprattutto nella musica nera sono una cosa seria. E se Destin Conrad ha Mr. E, Jay-Z ha Giga. E soprattutto Hova, e nessun pezzo incarna meglio lo spirito della versione idealizzata di se stesso di Rock Boys.

Kanye West fa ancora di più. È stato Pablo, che era un college di figure diverse, Pablo Escobar per il potere, Pablo Picasso per il genio creativo e San Paolo per la missione, quindi influenza, ambizione, visione, tutte concentrate nello stesso

di jazz, romanticismo e malinconia. E poi ci sono i nomi presi direttamente dalla strada, dalla realtà. 50 Cent deve il suo a Calvin Martin, un rapinatore di Brooklyn noto per essere imprevedibile senza paura. Biggie si faceva chiamare Frank White come il boss interpretato da Christopher Walken in King of New York. Rick Ross invece ha preso ispirazione da Freeway. Rick Ross, figura leggendaria del narcotraffico losangelino, e potremmo andare avanti, Capone, Noriega, anzi potremmo addirittura farci una puntata, quindi magari la prossima stagione, chissà. In ogni caso, quello che vedi è esattamente quello che è, se parliamo di Jalen Gonda. Cominciamo ad esplorare il suo nuovo album Doctrine of Love con Hang It On The Shelf.

0: ma dopo poche canzoni diventa chiaro che Jalen Gonda non sta giocando a fare il nostalgico, questo è semplicemente il mondo che gli appartiene, il modo in cui sente la musica, racconta l'amore. E la cosa più intrigante del suo album Doctrine of Love è che in ogni pezzo mostra una versione diversa della stessa persona. In una canzone è pieno di speranza, in quella dopo è soddisfatto, poi vulnerabile, disperato. Cambiano le circostanze, cambiano le emozioni, la voce però resta sempre credibile, come se stessimo seguendo la stessa storia lungo percorsi diversi. E forse è proprio questo il suo segreto, la coerenza, perché prese singolarmente queste canzoni potrebbero davvero sembrare piccoli frammenti soul di altri tempi. Invece insieme compongono un ritratto appunto credibile di un artista che riesce a rendere moderno un suono nato 60 anni fa.
1: Soul sister, get here.
2: Yeah.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gad.

0: Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Vabbè, mettendo un attimino da parte di Angelo, che era tutta un'altra cosa, ma Jaim riusciva ad incarnare, insomma, quella stessa vibe che aveva portato Mary J. Blige ad essere incoronata.

come Teddy Pendergrass, Get a Love, un classico assoluto. Ma torniamo alla scena contemporanea, adesso parliamo un po' di Liso. Sapete che lei è stata il volto dell'autostima, una presenza travolgente, poi è arrivata la caduta, le cause in tribunale, un album annunciato e mai pubblicato, il flop del mixtape. Insomma, nel giro di pochi anni sembra essersi aperta una distanza difficilmente colmabile tra lei e il pubblico che l'aveva portata in cima. Ascoltando questo suo nuovo album, Beach, si ha spesso la sensazione di trovarsi di fronte a un artista che non sa più bene come orientarsi, allora prova a prendere tutte le direzioni possibili. Questo è l'aspetto negativo. Quello positivo invece è che in tutto questo caos perlomeno mostra una versione di sé più umana, più reale, ed è proprio quando abbandona completamente il ruolo da icona invincibile che convince di più, quando è semplicemente

Chesson Sister Radio Capital, eccoci di nuovo con la nostra cesta, pronti a risalire alla fonte. Stasera tocca Goodbye Love dei Guy, trio guidato da Aaron Hall e soprattutto da Teddy Riley, l'uomo che alla fine degli anni Ottanta stava cambiando per sempre il suono dell'R&B. Siamo nel 1988 e con il loro album d'esordio i Guy consacrano il New Jack Swing, quel matrimonio perfetto tra soli, pop e drum machine che avrebbe dominato le radio per anni. Teddy Riley non l'aveva realmente inventato, era già nell'aria, ma pochi avevano fatto più di lui per trasformarlo in un fenomeno globale. In Goodbye Love però Riley fa un passo indietro e opta per una produzione più classica ed essenziale, lasciando spazio al vero protagonista, Aaron Hall, e alla sua indimenticabile interpretazione. So let's get busy and dig in the crates. Digging in the crates. Let's get busy.

che negli ultimi quasi 40 anni ne ha fatta di strada. E una delle prime tappe del suo viaggio sotto forma di sample è Babylon degli Outkast. Siamo nel 1996 e con Aliens, Andre 3000 e Big Boy stanno riscrivendo le coordinate dell'hip hop del Dirty South. In mezzo a quel paesaggio futuristico e introspettivo riaffiora anche l'anima malinconica di Goodbye Love, perfettamente a suo agio in un nuovo contesto. I came

In Babylon riprende proprio la melodia e le parole di Goodbye Love dei Guy nel ritornello. 16 anni dopo, nel 2012, il pezzo riaffiora anche in Bye Baby di Nas, prodotta da Fori e Salam Remy. Qui il sample fa molto più che costruire il beat, detta il tono della storia, ne suggerisce il soggetto. Nas parte dalla stessa ferita dell'originale, un amore finito, e la rilegge attraverso la propria esperienza, trasformando un campione in un dialogo tra due canzoni separate da oltre 20 anni.

in gran parte dell'arrangiamento sembra essere stato risuonato in studio, anche se alcuni elementi potrebbero addirittura provenire dalla registrazione originale. Quel che è certo è che Aaron Hall canta nel ritornello, trasformando insomma questa sua collaborazione con Nas in una sorta di sequel di Goodbye Love. Il classico esempio di sampling invece ce lo offrono i Brand Nubian. In All For One, dal loro storico album One For All, Goodbye Love arriva a 1 minuto e 13, velocizzato giusto un paio di secondi, poi sparisce dentro

Naturalmente Goodbye Love riaffiorerà anche nell'R&B, da Mary J. Blige a Black Street fino a Raheem Devan. Se siete curiosi di scoprire le varie sembianze che ha assunto nel tempo, vale la pena di perdersi per un po' nella sua cronologia su Sample. Noi adesso però riponiamo la nostra cesta e chiudiamo questa parte del nostro viaggio con un'altra novità, Kehlani e Missy Elliott. Questa è Back and Forth.

0: girl, we need to run this back.
1: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua.

0: giovani.
1: Cose che capitano, quelle che stanno a cavallo dell'ora di pranzo, che vi forniscono un po' di suggestioni. Cinema, teatro.
2: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
15: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da un euro.

0: sempre.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Adesso assista a Radio Capital, torniamo alla scena contemporanea e affrontiamo un attimo il discorso Kanye West. Quando si tratta di Ye, mi sento un po' vittima della sindrome di Stoccolma, perché ormai sono anni che non ritrovo più in Kanye l'artista di cui mi ero innamorata ai tempi di College Dropout, però ogni volta che esce con un disco nuovo spero sempre che questa sia la volta buona. Così questa settimana mi sono presa il tempo per ascoltarmi Bully interamente e devo dire che non è ancora chiaramente il Kanye West rivoluzionario e geniale dei tempi d'oro, ma per molti aspetti probabilmente questa è la cosa più interessante che abbia pubblicato dai tempi di My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Almeno qui, diciamo, sembra provare a modo suo a mettere ordine nel caos. È un disco frammentato, spesso i campionamenti reggono tutto il peso delle canzoni, però c'è anche qualcosa che non si sentiva da tempo, un ritorno al soul. I testi invece sembrano più appunti che racconti compiuti, idee, immagini, slogan, tutto qui, niente di davvero sostanzioso. Ma quando la produzione si accende davvero, Kanye riesce ancora a creare momenti che catturano l'attenzione, piccoli lampi, brevi frammenti come in

fase, stranamente Kanye non cerca il conflitto, quindi qualsiasi cosa, basta che non litighiamo, whatever works, che gira sul sample di Don't Worry Why di Sissy Houston, uno dei momenti diciamo più riusciti di Bully. Ci facciamo un giro in Olanda adesso con la classe e l'eleganza di Tania Alberto, questa è la sua Almost There.

Sono ormai 6 anni che teniamo d'occhio la Tania Alberto, da quando ha esordito con uno strepitoso EP nel 2020 che si intitolava Seed. Dentro c'era questo singolo Vocally Coping da brivido davvero. Purtroppo ho scoperto che su Apple Music non è disponibile ed è un vero peccato, ma potete contare su di noi, prima o poi insomma lo tireremo fuori dal cappello magico. Comunque insomma da allora non ha fatto che confermare le nostre prime impressioni con il suo album del 2022 Royal e con pezzi come Almost There che vi abbiamo proposto stasera. Ma il nostro viaggio continua nella Golden Era adesso con In Mista, questa è Crossroads.

delle nostre playlist, quella è stata la nostra prima scelta. Poi però mi è capitato di riascoltare tutto l'album e ho scoperto che c'era molto di più, perché dietro il successo di Blackberry Molasses si nasconde un disco pieno di piccole gemme rimaste nell'ombra. Una di queste è appunto Crossroads. Comunque i Mista ci hanno portato a un incrocio, quel punto in cui devi prendere una decisione senza avere la minima idea di cosa ti aspetta dall'altra parte. E quando succede, a volte la cosa più intelligente da fare è fermarsi, prendere posto vicino al finestrino e guardare la propria vita scorrere davanti agli occhi come un paesaggio in movimento, esattamente come fa Nick Grant

Provate a immaginare una cittadina di appena 5.000 abitanti con due semafori e una tangenziale che la attraversa da parte a parte, dove non c'è praticamente niente, e un ragazzino sulla veranda che scrive rime dopo essere stato sfidato dai ragazzi del quartiere. Insomma, una bella storia di riscatto. È così che comincia il percorso di Nick Grant, che culmina nel 2016 quando quel lavoro silenzioso prende forma in 88, un mixtape che verrà acclamato e lo farà conoscere a un pubblico più ampio e che per essere un esordio lo vede già collaborare con pezzi grossi della scena come Killer Mike, BJ The Chicago Kid e Big Crit. Infatti in questo periodo Andre 3000 e Nas iniziano a tenerlo d'occhio. Poi le loro strade non si incroceranno mai davvero, ma poco importa, perché nel frattempo la sua scrittura ha continuato a crescere e il suo ultimo progetto, Smile, che vi abbiamo anche proposto nelle ultime puntate, è lì a dimostrarlo, un disco maturo, solido, pieno di sostanza. A questo punto sarebbe bello continuare con la fonte di ispirazione originale, ma abbiamo già in programma la Badu per dopo, quindi sul piatto abbiamo pronta la Dear e YG, Slide.

0: sister.
1: Alla voce Beyoncé.
2: Remember those walls I built? Well, maybe they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound.
3: Alla chitarra Francesco De Gregori.
4: Alla batteria Sheila E.
5: Alle tastiere Steve Winwood.
6: Ai cori, i Beach Boys.
7: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik, i 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
12: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 chilometri di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

Radio Capital. Solo bella musica. Baby, baby, sweet baby.

la storia del nuovo album della Badu e Alchemist, Abby e Allen, sembra quasi una piccola indagine giornalistica. Per mesi tutto lascia pensare che il disco sia pronto ad arrivare il 29 agosto del 2025, comunicati stampa, materiale promozionale, indiscrezioni, la data circola ovunque, i fan si scatenano, poi a poche ore dall'uscita succede qualcosa durante una diretta Instagram. Erika annuncia che l'album è stato rinviato e con il suo consueto senso dell'umorismo punta il dito verso il compagno di viaggio. È colpa di Alchemist? La risposta non tarda ad arrivare. Su Twitter il producer respinge gentilmente l'accusa e precisa di non aver mai annunciato ufficialmente quella data. Anzi, ricorda ai fan che quando ha davvero qualcosa in uscita è sempre lui il primo a comunicarlo in modo chiaro. Nel frattempo il mistero resta perché il disco non arriva. Anche se nessuno mette in dubbio la sua esistenza, perché i due ne hanno già portato una versione dal vivo in tour e poi hanno pubblicato questo singolo. Insomma, una cosa è certa, il disco esiste davvero, l'unica cosa che ancora manca è la data d'uscita. Quindi non ci resta che aspettare, fortunatamente abbiamo vibes che possono smorzare più che piacevolmente l'attesa, come quelle che sprigiona Tiana Major 9 in Desire.

Didi aveva praticamente costruito una macchina perfetta attorno a un collettivo di produttori chiamato The Hitmen. Al centro di quel meccanismo c'era Carl Chucky Thompson. A differenza di altri producer dell'epoca, Chucky non cercava i riflettori, preferiva stare dietro le quinte. Eppure il suo tocco è ovunque, basta ascoltare My Life di Mary J. Blige. In un momento in cui l'hip hop soul stava ancora prendendo forma, Thompson capì che la forza di Mary J. non stava nella perfezione tecnica, ma nelle crepe della sua voce, nella vulnerabilità che riusciva a trasmettere. Invece di addolcirla, la mise al centro del racconto. Il risultato fu uno degli album più importanti degli anni 90. Proprio durante quelle sessioni entrò nella sua orbita anche una giovane corista di nome Faith Evans. Chucky l'aveva conosciuta poco prima lavorando a Think of You di Usher e, colpito dal suo talento, iniziò a collaborare con lei e finì per produrre gran parte di Faith, il suo album d'esordio. Ma per capire davvero Chucky Thompson bisogna tornare ancora più indietro, a Washington DC. Da adolescente suonava le congas nei Soul Searchers di Chuck Brown, il gruppo che avrebbe contribuito a definire il go-go sound. È lì che sviluppò il suo senso del ritmo, quella capacità di capire quando una canzone deve spingere, quando invece deve lasciare spazio al respiro. Purtroppo il Covid se l'è portato via a soli 57 anni. Oggi lo celebriamo ripercorrendo alcune tappe fondamentali nell'evoluzione del suo sound. Cominciamo con I Color Me Bad, On My Mind, Toni Braxton, How Many Ways, Raheem Devan, Woman, Mary J. Blige con Mary Jane Online Long, Craig Mack con il remix di Flavor In Your Ear, che ospita Biggie, LL Cool J, Busta Rhymes e Rampage, e le TLC con If I Was Your Girlfriend.

bella questa versione delle TLC di If I Was Your Girlfriend di Prince. Un bel modo per chiudere il nostro Beats for the Street dedicato al grande Chucky Thompson, una delle firme più autorevoli dell'R&B anni 90. E questa è solo una piccola, piccolissima percentuale delle hit che ha sfornato durante quel decennio. Abbiamo scelto queste canzoni perché molte le abbiamo già suonate in passato.

0: giusto per allargare un po' il raggio d'azione. Comunque, ci salutiamo così e cediamo il posto ad Andrea Prezioso, che tra poco arriva con Capital Party. L'appuntamento con Soul System invece è rimandato a domani sera, sempre alle 20. Non mancate, alla prossima, grazie per essere stati con noi. Grazie Steve, sono fuori.
1: Soul System. Da, da, da.
2: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Capital Party.

0: www.radiocapital.it. NEN, gruppo A2A.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio, tre serate uniche tra Taranto, Savelletri e Otranto, nelle cornici più suggestive della Puglia, con grandi artisti della musica italiana e internazionale. Carmen Consoli, Dardast, Venerus, Dito nella Piaga e Acid Arab. Porto Rubino. Porto Rubino, un viaggio tra concerti, parole e mare. Biglietti su Viva Ticket. Tutte le info sui canali ufficiali del festival.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Ilia.

0: Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: 9 e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: È stata la mia voce ad andarsene.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
2: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
2: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Capital Party. Capital Party. Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso. In the place to be. Check this out. Oh yeah. And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital. Have you ever?

0: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Capital Red Carpet.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Capital Red Carpet.
8: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Capital Party. Capital

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro.

0: prezzo valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Capital Party.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È stata la mia voce ad andarsene.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua. L'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
2: Io devo scrivere.
3: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
2: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
3: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.

0: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
0: Capital Party.

0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold.
6: Da questo momento
8: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.